0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Vi piace l'ovest degli Stati Uniti?
4: Sì, eh?
3: Probabile, è spettacoloso. Lo stato più bello? Ma, Arizona, Colorado, Utah assolutamente, cieli di cristallo. Un ambiente ecologicamente incredibile e i mormoni. Si chiama Utah lo stato perché lì vivevano gli Utes, che erano i nativi americani. Siccome John Ford però non si è mai molto interessato di loro, non è una popolazione dei nativi particolarmente famosa. Sono famosi invece i mormoni. La storia dei mormoni ha una data chiave, il 24 luglio 1847. Ad est, tale Joseph Smith un giorno trova tra i cespugli un libro, il libro della Rivelazione. La Rivelazione dice che c'è una terra promessa. Nel lasciare il suo paese all'est degli Stati Uniti è coperto di pece, catrame e piume, come succedeva ai tempi, un omaggio dell'ex Inghilterra. Si arriva in Utah. Praticamente il signor Smith vede la valle dei suoi sogni e dice la frase famosissima: "This is the place", questo è il posto. Poi spira: se tornate in Utah in questi giorni, così come negli ultimi 150 anni, troverete un canyon che si chiama This is the Place Canyon, perché quello è il punto esatto dove Smith disse a Brigham Young, il suo successore: va bene qua. Li avete visti in giro i mormoni? E se andate a trovarli a casa loro, le cose cominciano a farsi piuttosto complicate. I mormoni hanno la più grande organizzazione, di cui non si parla mai, sulla faccia della terra. Li visitate al loro tabernacolo, vi chiedono gentilmente, con sorrisi veramente impressionanti, di lasciare nome e cognome. Poi rientrate in Ticino e due giorni dopo due signori vestiti come i Blues Brothers, solo pettinati un pochino meglio, vi chiedono se possono entrare a prendere un caffè. Non dite che non vi avevamo avvertiti, eh?
5: Rete 3.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il colonnello Drake, Edwin Laurentine Drake, si è trasferito con la famiglia a Titusville da nemmeno un anno. 130 abitanti in tutto per una manciata di case. Il motivo del trasloco e della nuova vita, d'altronde, non è tra le stradine di Titusville o per il fascino della Pennsylvania, ma per il ben di Dio che si trova sotto proprio a quelle poche case. Edwin è convinto di poterci arrivare. Ci crede come non mai, ma ormai è l'unico. Toccati i $2,500 di spesa, senza aver raggiunto alcun traguardo, gli investitori del progetto lo hanno lasciato da poco e ormai a Titusville la sua rumorosa torre di legno è meta per chi lo vuole canzonare. Il colonnello e la sua trivella. Edwin però non ha smesso di crederci e, da solo, ha chiesto un ulteriore prestito di $500. Oggi, dopo mesi, la punta del trapano ha raggiunto quota 21 metri e in un amen, rotta l'ultima ostia di terra, la vasca da bagno piazzata in mezzo al campo ha iniziato a riempirsi di oro nero. È il 27 agosto 1859 e Edwin Laurentine Drake realizza il primo pozzo petrolifero della storia.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di musica organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di elite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lloyd Carner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra al brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

0: Oh, ma che tenerezza, non lo sapevo. Ho letto adesso che l'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time Disco Occasionally, è stato pubblicato il 6 marzo di quest'anno, e la genesi di questo album è singolare, molto, molto tenera. Lui dice che, insomma, in sostanza, in un'intervista ha confermato che quest'album è nato dall'osservazione di suoi tre cari amici che nel giro dell'ultimo anno, due anni, si sono sposati, hanno trovato un po' di serenità, di pace, hanno fondato una famiglia. E lui dice: io invece me ne sto andando in giro per il mondo, sì, successo tutto quanto, però sono single e non lo so, gli sembrava gli mancasse qualcosa. Che tenerezza, grande Harry!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Gli auguriamo che trovi l'amore anche lui. Magari nel frattempo l'ha anche trovato, non ci ha aggiornati. Buongiorno, io invece vi aggiorno sull'ora esatta, precisa per quanto possibile, le 6 e un minuto e 16-17 secondi adesso. Io sono Paltrax, come al solito in ritardo, un pochino, non tanto, un pochino. Ma comunque il rituale è quello, e dunque diamo uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi. Sarà in prevalenza soleggiato, soprattutto nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e passaggio di velatura ad alta quota. Nella notte, su domani, dunque su mercoledì, temporaneamente più nuvoloso, localmente qualche rovescio temporale non escluso oggi. Le minime attorno a 18, le massime sui 30. Stamattina c'è un vento particolare, c'è un vento caldino, è come se ci fosse un po' di fenno, una sensazione strana, molto particolare, cielo super terso, molto, molto pulito, possibile osservare tante stelle. Per quanto riguarda poi invece il traffico, fatemi un po' vedere l'ultimissimo bollettino pervenuto 10 minuti fa, al 5.48 più o meno, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
1: 3 News.
0: Bisognerà attendere domani, mercoledì, quando le autorità argoviesi terranno una conferenza stampa per conoscere maggiori dettagli sulla sparatoria avvenuta domenica mattina a margine di una rave party ad Arau, dove una 22enne è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite. Nelle scorse ore, ricordiamo, la polizia ha arrestato un 43enne svizzero ritenuto essere al momento l'unico responsabile del grave fatto di sangue. L'inchiesta prosegue per chiarire se vi siano altre persone coinvolte e soprattutto per determinarne il movente. Squadre di soccorritori provenienti da Nepal, India e Cina stanno lavorando senza sosta per raggiungere le persone ancora disperse a causa dell'ondata di acqua e fango che nei giorni scorsi ha travolto ogni cosa in una vasta area al confine tra Tibet e Nepal. Centinaia di lavoratori di alcuni cantieri di impianti idroelettrici rimasti intrappolati in tunnel sotterranei. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime, che ad oggi fa stato di un migliaio di morti accertati e oltre 4.500 dispersi. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo la nuova fiammata di violenze che nelle scorse ore ha visto la ripresa di attacchi e controattacchi nell'area del Golfo. Le autorità iraniane hanno nuovamente messo in guardia dalla navigazione commerciale senza consensi nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera, questa volta britannica, è stata colpita e dove un'altra nave saudita con 2 milioni di barili di petrolio a bordo sarebbe stata fermata dai Pasdaran. Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni dalla carica dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. E da notizia al Wall Street Journal, secondo cui Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa già nei prossimi giorni.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, schierato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Ed eccoci
4: con
0: qui.
4: Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Ecco, chiccodoro.ch.
0: Al solito, insomma, io non ci riesco, faccio fatica. Comunque, grazie al nostro sponsor. Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati. Spero che la nottata vi abbia lasciato riposare. C'era un po' di vento, c'era ancora un po' di luna luminosa. Noi a spasso nell'universo su questa pallina azzurra bellissima che si chiama Pianeta Terra. Io sono Paltrax, da adesso e fino alle 9 anche questa mattina a tenervi compagnia, a darvi la sveglia. A partire dalle 7 ovviamente arriverà anche Joas Balmelli, poi ci sarà il gioco, ci saranno tante cose, i compleanni in musica, la bellissima colonna sonora delle nostre fatine dei dischi e, come al solito, anche ovviamente anche questa mattina la nostra piazza virtuale per chiacchierare, salutarsi e scambiarsi consigli su ricette, che ne so, appunto, al solito lo dico, di torte, biscotti, quello che vi pare, insomma. 079 873 8073. Dai che si inizia! Iniziamo con DNCE e Nicki Minaj. Buongiorno.

sì, io lo dico sempre, le tiro in ballo, le evoco con il loro profumo di vaniglia, bacche di caffè e i langhi langhi, le fatine dei dischi ci accompagnano sempre instancabili, operano nell'ombra, a volte anche nella luce dorata dei glitter che lasciano nella scia quando ci svolazzano intorno, perché loro preparano le nostre colonne sonore, per cui anche stamattina insomma, il regalino arriva subito. Eurythmics Sweet Dreams.

siamo tirati dietro. Non è ancora finita, eh? Save Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta. Non è ancora finita la canzone, che invece adesso è finita. Non è ancora finita l'estate, che finirà grosso modo attorno al 20, 21, 22 di settembre, ma poi ho visto le previsioni, insomma ci aspetta ancora qualche giornata caldina, eh? Devo dire calda sopra la media stagionale per quanto riguarda poi questo weekend, soprattutto la giornata di domenica, però ecco, la media delle altre giornate dovrebbe abbassarsi un pochino. Tra poco ho pensato a un brano di quelli energetici, non è... non è la tamarrata galattica di Nico, che tornerà perché tornerà anche Nico, per cui tornerà con lui anche la tamarrata pazzesca del mattino, ma io mi concentro un pochino di più, diciamo, sul rock, e questa mattina è un super classico, non vi dico che cosa, arriva tra poco. Poi ovviamente ci sarà anche un compleanno in musica.

siamo una radio di servizio pubblico, questa è Fascia Super Protetta. La mattina un bel caffè. E che? E anche gli auguri a un musicista in particolare, un giovane prodigio che viene fuori da quel panorama pazzesco, incredibile, variegato. È un po' misterioso, bisogna dire ancora alle nostre latitudini, a parte le fan, i milioni di fan che in tutto il mondo celebrano il successo di tutti gli artisti che fanno parte dell'universo K-pop, qui da noi diciamo, ecco, c'è diciamo una fascia forse d'età particolare. Tante ragazze che impazziscono per gruppi di K-pop che sono diventati un vero e proprio fenomeno, mica da adesso, mica da mo. E oggi vogliamo fare tanti auguri a Young o Jung Kook, se preferite, visto che Jung è il suo nome. Yeon Jung Kook è un cantante, ballerino e produttore sudcoreano, voce principale dei BTS, nato il 1 settembre del 97 a Busan. Dunque, insomma, un ragazzino non è più nemmeno lui, si sta avvicinando ai 30, voce solista del gruppo K-pop più globale di sempre, ha debuttato da solista nel 2023 con Seven e l'album Golden, fondendo pop, R&B e funk sulle orme di Justin Timberlake e Usher. Lo chiamano Golden McNae, entrato alla Big Hit a 15 anni dopo essere rimasto colpito, insomma, da questo stile di vita, è diventato il membro più giovane di BTS. Il soprannome appunto di Golden McNae gli è stato dato per la sua versatilità tra canto, dance e rap, perché i ragazzi che fanno parte di queste band di K-pop sono pazzeschi, sono dei talenti che vengono selezionati tra migliaia, decine di migliaia di ragazzi con provini, poi vengono formati, seguono dei corsi, delle scuole e si allenano, diciamo, provano e riprovano ore e ore e ore, diventano di fatto, quello diventa il loro lavoro, diventano di fatto degli staccanovisti e non staccano mai. Le loro tournée sono programmate al minuto, le interviste vengono venduti come veri e propri prodotti, e però diciamo proprio per questo diventano dei professionisti con la P maiuscola. Per cui tanti auguri a Jung Kook con Lato, lo ascoltiamo adesso con Seven.

questa è una bella, una bella sferzata di energia con Bowser, Lose Myself, con questo ritmo, come dire, un po' anche clubbeggiante, un po' da discoteca. Io ieri ho avuto una richiesta: mettici su qualcosa di un po' tirato, un po' di ritmo. Un po' di rimmo, raga, Rete 3, farci scuotere i testoni, insomma, i nostri corpi, le nostre membra, ancora un po' addormentate. Non lo so, forse è troppo presto, io non so normalmente a che ora arriva il brano pirata, forse più o meno sia quest'ora quello di Nico normalmente, io però appunto sono più un penchant, non che la techno o la musica elettronica non mi piacciono, anzi. Ma appunto la mattina non mi dispiace nemmeno partire con un po' di rock e ho preparato questo super classico, spero che possiate gradirlo. Sono 2 minuti e 43 di, anche qui, pura energia da parte di un gruppo che diciamo sono stati tra i manifesti, gli araldi indiscussi e incontestati dell'hard rock, ispiratori del metal, di tutto quello che volete voi, con una persona, un personaggio pazzesco, incredibile alla loro testa. Stiamo parlando di Lemmy e dei Motorhead con Ace of Spades, così per partire un po' bene la mattina, per darsi un po' una sveglia.

mia, mamma mia. Dura troppo poco, dura troppo poco. Ah, grande Ivano, è piaciuto anche a te, è piaciuto anche a voi. Bene, bene, bene.

0: L'oroscopo.
1: Ma sì, tranquilli e tranquille, mica vi faccio uscire di casa senza sapere che cosa vi aspetta per oggi, con lo spoiler per la giornata di martedì 1 settembre. Buon settembre a tutti e a tutte. Mi hanno fatto notare, guarda, che è il 1 settembre, effettivamente sì, buon settembre, buon primo giorno del nuovo mese. Iniziamo ovviamente dall'Ariete. Settembre si apre appunto con il desiderio di ripartire da ciò che conta davvero. Mettete da parte le distrazioni e ascoltate le vostre priorità. Toro, una giornata favorevole per consolidare ciò che avete costruito. La pazienza continua a essere una delle vostre qualità più preziose. Gemelli, nuovi spunti arrivano attraverso incontri e conversazioni. Tenete la mente aperta e lasciate spazio alle sorprese. Cancro, qualcuno potrebbe offrirvi un punto di vista diverso dal vostro, accoglietelo senza resistenze e ne ricaverete qualcosa di utile. Leone, vi sentite motivati e pronti a raccogliere nuove sfide, l'importante sarà non voler fare tutto nello stesso momento. Vergine, la chiarezza mentale vi aiuta a trovare soluzioni efficaci, anche ciò che sembrava complicato appare finalmente gestibile. Bilancia, una parola gentile o un gesto inatteso portano armonia attorno a voi, le relazioni oggi diventano una preziosa fonte di energia. Beh, che bello, poi se si riesce a stare un po' in armonia ci si può appunto anche un po' nutrire senza diventare delle sanguisughe della compagnia degli altri. Scorpione, avvertite il desiderio di capire più a fondo una situazione, ricordate però che non tutte le risposte arrivano immediatamente. Sagittario, l'entusiasmo torna protagonista e vi spinge verso nuove idee, seguitelo senza perdere il contatto con la realtà. Facile, quando uno poi è molto molto entusiasta rischia di buttarsi pure troppo a pesce. Capricorno, la concretezza vi permette di affrontare con serenità qualsiasi imprevisto, nulla oggi sembra davvero fuori dalla vostra portata. Mamma mia, ci solleverò pesi. Acquario, una coincidenza potrebbe attirare la vostra attenzione, a volte i segnali più importanti si presentano nelle forme più semplici. Pesci, una sensazione positiva vi accompagna durante gran parte della giornata, lasciatevi trasportare senza analizzare ogni emozione. Ma sì, fatevi trasportare così, in sciallanza, tranquilli. Tanti auguri di buon compleanno al nostro amico e ascoltatore Christian, che ci segue da anni, che io ben conosco. Cuoco sopraffino, che aveva invitato anche me e Nico a casa sua a cena, lo ringrazio tanto e gli faccio gli auguri perché oggi ne compie anche lui un tot e mi dice: oggi nacquero Vittorio Gassman, Ruth Gullit e Sandra Mondaini. Beh, tre nomi pazzeschi. Poi dice: scoppiò pure la seconda guerra mondiale, anche no grazie. Preferiamo fermarci ai compleanni belli e a farti tanti auguri per i tuoi anni, carissimo, e a voi ovviamente, amici e amiche, che anche oggi magari come Christian dovrete spegnere le candeline. Tanti auguri di buon compleanno.

tutta quest'estate. E adesso nessuno si azzarda più ad aprirla, perché giustamente se agiti la Coca-Cola in continuazione, poi quando la apri ti fai la doccia. E a proposito di compleanni, facciamo gli auguri anche a un amico, insomma un personaggio conosciuto nel panorama anche della radiofonia della Svizzera italiana, tant'è che lui è un collega che lavora anche su Radio 3i, oltre che essere sempre stato molto attivo nella scena hip hop della Svizzera italiana. Sto ovviamente parlando di Maxi B, pseudonimo di Maximiliano Bonifazi, nato appunto a Lugano il 1 settembre del 74. Tanti auguri dunque a Maxi B, auguroni di buon compleanno anche a lui. Ce lo ascoltiamo adesso con la voce originale di Giorgio Gaber in questa Destra Sinistra del 2010.

non ero io che ho detto ma basta, eh. Il finale della canzone di Maxi B era l'originale di la voce campionata di Giorgio Gaber, destra sinistra. Questa invece era The Game of Love di Michel Branch con i New Radicals, bella versione, abbastanza fedele all'originale, diciamo, appena uscita quest'anno, e un bel brano per la mattina, secondo me. Un altro brano mattutino, questo era un tormentone nel 2011. E dai, ci sta un altro tipo di ritmo, Lucenzo.

0: Che bel suonino, un po' stile anche negli anni 80. Bello, hanno incorporato un bel po' di sonorità super belle, meravigliose. Hidden Hands
1: hanno assorbito probabilmente tutto quanto hanno ascoltato, come fanno tanti, sì. E poi sono riusciti ad esprimerlo con questa modernissima Start Again. Complimenti, un progetto della Svizzera italiana.
0: Esatto, anche l'altro loro singolo era meraviglioso, il loro tormentone estivo che noi abbiamo straconsumato. Bene, l'avete sentito, è arrivato anche Jos Balmelli.
1: Ciao, buongiorno. Eccolo. A tutte e tutti. Eccolo. Quanti, buongiorno Luca, all'alba delle 7:01.
0: Manca la trombettina, la vuvuzela che suona solo per lui,
1: la trombetta.
0: Esatto, da adesso fino alle 9 in compagnia di qui presente Paltrax e di Joas. Come detto, diamo uno sguardo
1: al tempo per oggi, che è martedì 1 settembre 2026. Sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Dal pomeriggio passaggio di velatura ad alta quota, nella notte su mercoledì temporaneamente più nuvoloso in tutte le regioni e localmente qualche goccia non esclusa. A basse quote temperature massime sui 30 gradi.
0: Perfetto. Il bollettino del traffico ormai c'era da aspettarselo, primo giorno di settembre, ma già da ieri insomma sono riaperte anche le scuole, per cui rinizia un po' il flusso del traffico mattutino, come sempre nella Svizzera italiana. Infatti si segnalano rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio.
2: 3 News.
0: Squadre di soccorritori provenienti da Nepal, India e Cina stanno lavorando senza sosta per raggiungere le persone ancora disperse a causa dell'ondata di acqua e fango che nei giorni scorsi ha travolto ogni cosa in una vasta area al confine tra Tibet e Nepal. Centinaia i lavoratori di alcuni cantieri di impianti idroelettrici rimasti intrappolati in tunnel sotterranei. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo la nuova fiammata di violenze che nelle scorse ore ha visto la ripresa di attacchi e controattacchi nell'area del Golfo. Le autorità iraniane hanno nuovamente messo in guardia dalla navigazione commerciale senza consensi nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera, questa volta britannica, è stata colpita e dove un'altra nave saudita, con 2 milioni di barili di petrolio a bordo, sarebbe stata fermata dai Pasdaran. Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni dalla carica dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Ne dà notizia al Wall Street Journal, secondo cui Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa già nei prossimi giorni.
2: Rete 3 Sport.
3: Con DEX, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
1: Niente miracoli, Stan Wawrinka è subito fuori dagli US Open di tennis all'ultimo slam della sua straordinaria carriera. Il 41enne vodese come sempre si è battuto con grande generosità, ma ha dovuto arrendersi all'italiano Berrettini che lo ha sconfitto in 3 set 6-7, 6-7, 0-6 il punteggio. Già terminata anche l'avventura di Victoria Golubic, estromessa in due frazioni della francese Paris, e di Simona Walters, battuta in 3 dall'argentina Podoroska. Rientro avvincente invece per Carlos Alcaraz dopo i problemi al polso. A New York lo spagnolo ha debuttato con un triplo 6-4 inflitto al russo Safiulin. Nel calcio si è completata la seconda giornata di Serie A nei due posticipi, successi per la Roma, secco 4-0 Lecce, e per l'Atalanta che al photo finish ha superato 1-0 il Bologna. Roma e Atalanta sono così nel nutrito gruppo delle squadre in testa con 6 punti, e proprio da Bologna dovrebbe intanto arrivare il nuovo atteso attaccante del Football Club Lugano. Sembra fatta per il prestito del 23enne Jay Hennem, appena prelevato dai Felsine e dalla Stella Rossa di Belgrado. Per poter essere inserito nella lista della prossima Conference League, l'olandese, 23 anni e 195 centimetri di altezza, cresciuto nell'Ajax, dovrà essere ufficializzato entro le 17 di oggi. E proprio oggi torna la Super League con l'anticipo della sesta giornata tra Zurigo e Young Boys, mentre in Challenge Ville e Arau hanno pareggiato 2-2. Ricordo anche gli addii alle rispettive nazionali annunciati ieri, quello di Sylvain Widmer alla Svizzera, ma soprattutto quello di Leo Messi all'Argentina. Il ciclismo infine, perché dopo il giorno di pausa riparte la Vuelta con lo spagnolo Mas a indossare la maglia rossa di leader della corsa.
2: Sintonizzato, parzialmente scremato.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Ed eccoci qui, grazie ancora una volta al nostro sponsor, con, come detto, il nostro Joas, che è arrivato ancora una volta a farci compagnia. Adesso fino a 9 saremo insieme.
4: Saremo insieme e poi lasceremo spazio con calma a Julie, poi sì. Ottavio con lei. Siamo pronti a iniziare due ore di bellissima musica e poi noi ricordiamo già sin d'ora che tra poco si gioca.
0: Sì, sì, sì,
4: si
0: sì,
4: gioca,
0: sì.
4: Tra poco.
0: Vogliamo già dirvi che tra qualche minuto,
4: con calmi, no? Quarto d'oretta, un paio di braccia, c'è tutto il tempo. Cominciare a dire, magari qualcuno arriva, dice non me l'avevate detto.
0: Si prepara, vi mettete lì pronti come dei falchi.
4: Voilà.
0: Vicino al telefono. Si giocherà con la lettera G.
4: Ah dai, è vero?
0: Devo dire che è molto carina. Queste qui sono
4: carina.
0: Mi piacciono queste definizioni.
4: Giocata sì, carina. Sì, sì. Vabbè, comunque noi cominciamo anche a ricordarvi il numero da comporre, lo 0848030503, tra una 13 minuti.
0: Bravissimo. Allora, tante cose poi da fare, da dire ancora insieme. Si giocherà anche tanta bella musica, ovviamente. Per quanto riguarda ancora una volta l'apertura di quest'ora con le fatine dei dischi, un brano meraviglioso.
4: Ci hanno preso le fatine.
0: È un
4: si va
0: super
4: di Joy
0: classico.
4: Division.
0: Questo qui è un cult degli anni 80, 1980, appunto. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Senti che meraviglia.

0: qualcuno ci ha scritto stamattina, Joas, dice, ma potresti chiedere al pubblico di Rete 3?
1: Sì.
0: Dice, cosa fare? Come ti comporti se stai facendo un sogno molto bello? Dice, nella fattispecie era un sogno un po' erotico.
2: Vabbè, insomma, un sogno che ti fa piacere fare, ecco, non un incubo.
0: Dice, no, infatti, dice, però poi ti svegli. Magari sul più bello e sei lì
2: e non devi addormentarti subito.
0: Ma non è evidente, secondo me può aiutarti una bella doccia gelida.
2: Una doccia gelida può aiutarti. È finita la bella storia, è finita
0: ovviamente come ogni sogno. Poi quando magari io, però devo dire, per fortuna questa notte mi sono svegliato, per dirti, il sogno era talmente brutto, era talmente angosciante,
2: cioè faceva paura, brutto, proprio
0: sì, era, ma non, paura, non ma fastidioso,
2: sì. Proprio ma è legato al ciò che hai fatto la sera prima,
0: no, o cioè, non necessariamente
2: in qualche modo,
0: no, no,
2: il tuo solito, no.
0: Zero. Ma magari almeno saprei perché no, perché almeno quando poi esageri o
2: taccia
0: padente almeno lo sai perché, no, invece no, proprio zero. Mi sveglio e mi sono svegliato perché stavo parlando, mi stavo lamentando nel sonno
2: a voce alta,
0: mi sono svegliato da solo, mi sono spaventato.
2: E allora non è possibile.
0: Sei bravo, così. E chi è che parla? Ero io.
2: Cioè la tua voce, il tuo orecchio, ho sentito la tua voce, per si è svegliato. No, vabbè. Quando fai bei sogni e ti svegli c'è una delusione.
0: Ma tu riesci a rimetterti a dormire, a riprendere?
2: No,
0: non ce la fai.
2: Figurati, no,
0: non ce la facevano una disciplina. Poi non so neanche se sia possibile.
2: Non lo so, però è vero che rimani lì così un po' sbaccalito quando ti svegli di colpo, stai facendo un bel sogno. La cosa che ti fa star meglio è pensare che anche coi sogni bruttissimi accade questa cosa. Cioè,
0: sì,
2: a un certo punto si interrompe, non è la realtà, è solo un brutto sogno. Quindi
0: esattamente.
2: Consolatevi, caro amico, cara amica, consolati pensando che anche quando fai gli incubi prima o poi finiscono.
0: Prima o poi finiscono e poi così come è successo questa notte potrebbe ricapitare prossimamente. Grazie, volevo giusto un tuo
2: figurati
0: una tua opinione
2: per quello.
0: A proposito, J-Ax con il Cile, Maria Salvador. Poi tra poco si gioca, tenetevi pronti, si gioca con la lettera G. La G di Joas?
2: No, la G, quella, come si chiama? Di Gino.

0: c'è gente che ha capito, che ha capito come si fa.
1: E come si fa a chiamare a giocare con noi?
0: Continuano a chiamare.
1: Beh,
0: allora
1: piacere.
0: Arriva l'ora in cui si gioca, più o meno insomma attorno alle 7:20 ogni mattina, sono le 7:19.
1: Sì, mancherebbe un minutino, già il telefono squillava, abbiamo deciso. Ma pigliamo questa telefonata,
0: sì,
1: vediamo chi
0: ce l'è. Sì.
2: Parzialmente scremato presenta con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia per auto e bici, un kit ecologico offerto appunto da Desa Autoglass. Vediamo chi gioca con noi. Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Ciao, ciao. Chi sei?
3: Francesca.
0: Francesca, caspita, abbiamo forse un pochino di ritardo. Adesso ti dico, adesso tu mi dici quando lo senti. Adesso.
3: Adesso.
0: Vabbè, farò partire sotto fondo 3 secondi. Se,
1: Francesca, vogliamo sapere tutto su di te. Ti trovi in viaggio? Stai andando da qualche parte?
3: Sì, sto andando a lavorare, sì.
1: Ok, in che zona ti trovi? In che zona? Sei nella Svizzera italiana?
3: In questo momento sto uscendo dal Canton Grigioni, sto arrivando a Bellinzona, poi proseguo per Lugano.
1: Ok, sei frontaliera, quindi dal Canton Grigioni al Ticino. Com'è il traffico intanto, cara Francesca?
3: Boh, per adesso che nessuno
0: mi dice. Bene, bene.
3: Sono un po' più avanti.
0: Incrociamo le dita.
1: Com'è andata la tua estate, Francesca?
3: Com'è andata?
1: La tua estate è andata bene?
3: Allora, la mia estate è andata con un trasloco allucinante, sotto i 40 gradi,
0: no!
3: È stato abbastanza traumatico.
1: Che però non è durato 2 mesi e mezzo il trasloco, no?
3: È durato parecchio, perché ho comprato una casa nel Canton Grigioni, che abbiamo cominciato con i lavori già un anno fa, poi dopo abbiamo iniziato a traslocare man mano, poi il grosso è stato a luglio, proprio il trasferimento è stato a luglio.
1: E quindi ha preso un po' di tempo.
3: È stata dura.
1: Cioè, ma io voglio sapere, Francesca,
3: veramente...
1: hai fatto in tempo a fare il bagno nella Moesa almeno un paio di volte? Neanche quello?
3: No.
1: Zero. No. Allora, noi speriamo
3: tutto l'anno prossimo.
1: Va bene,
3: speriamo tutto l'anno prossimo.
1: Speriamo in 3 mesi canicolo opprimente anche l'anno prossimo, allora almeno finalmente puoi fare. No, scherzo.
3: Che poi tra l'altro sono su a 750 metri, sì. Ma fa la calza caliglia.
1: Certo.
3: La calza caliglia.
1: Bisogna andare su sopra i 1000, 1500 per non patire il caldo. Vabbè, è andata così. Francesca, almeno non hai beneficiato ancora del bel fresco della mesolcina, immagino tu stia parlando di mesolcina, ma puoi sicuramente beneficiare di vantaggi fiscali, targhe basse, cassamalati la paghi meno e via dicendo.
0: Hai fatto le tue ricerche?
1: Uno alla fine è bella, è mesolcina, c'ha anche i suoi vantaggi.
3: Ho scoperto che si pagano altre cose che in Ticino.
1: Vedi che non è tutto oro quello che luccica.
0: Vedi?
1: Veniamo a noi, Francesca, perché c'è il direttore fuori che mi fa dei brutti segni. Dobbiamo giocare. Tu conosci ABC?
3: Sì.
0: Perfetto.
1: Allora vai velocissima. L'unica cosa che conta è quella. Oggi giochiamo con la lettera G. 3, 2, 1. Rapace notturno.
3: Buffo.
1: Imbarcazione veneziana.
3: Gondola.
1: Fiore da balcone.
3: Geranio.
1: A metà braccio.
3: Gomito.
1: A metà gamba.
3: Ginocchio.
1: Animale dal collo lungo.
3: Giraffa.
1: Grande scimmione.
3: Gorilla.
1: Micio.
3: Gatto.
1: Scalino.
3: Gradino.
1: Non piccolo.
3: Grande.
1: Colore.
3: Giallo.
1: Pennuto che depone le uova.
3: Gallina.
1: Paoli cantante.
3: Gino.
0: Sì, poi mo.
1: No,
0: cosa vuoi fare?
1: Cioè,
0: le dire
1: due
0: tutte.
1: Premi, ha vinto due
0: appunto,
1: premi praticamente.
0: Capì,
1: complimenti.
0: Ma bravissima!
1: Francesca.
0: Complimenti!
1: No, ma incredibile.
0: Yes. Yes.
1: Te vin giù. Allora, come sei messa col dialetto di in su? Stai praticando?
3: Col dialetto
1: in su della mesolcina.
3: No, a me sono d'origine locarnese, quindi
1: vabbè, allora ti vesti
3: la posta.
1: Ti vesti a ritirare la posta. Complimenti, intanto il tuo kit ecologico di pulizia per auto e bici l'hai vinto, te lo sei aggiudicata del valore di 100 franchi, lo ricordiamo. Complimenti Francesca.
0: Posso dire Francesca, grazie, che hai proprio stravinto, perché comunque ne hai buttata lì una in più pure, che ti avanzava forse ancora un secondo.
1: Sì, avrei potuto
0: un'altra
1: tranquillamente
0: comunque
1: leggere
0: su 12 obbligatorie, lei ne così, con una calma olimpica e dimostrando una classe, flexandosela di brutto, ne ha buttate lì.
1: Avevi anche le mani dietro la schiena.
0: Bravo,
1: di la verità.
0: Ah,
1: no, perché stai guidando però.
0: Senti Alessandra, sei stata bravissima, ti chiedo solo
1: Francesca,
0: di restare lì. Scusa,
1: no,
0: Francesca.
3: Sì.
1: Francesca,
0: giusto, hai ragione,
3: Francesca,
0: non so perché
3: sì,
0: mi sono confuso con Alessandra che era ieri, per dire, no, come sono messo oggi. No, hai fatto bene, rimani lì allora Francesca, perché devo prendere i tuoi dati e così poi ti possiamo spedire il premio, d'accordo?
3: Okay. Perfetto.
0: Ok, vai, ciao, vai. Ciao.
3: Buona giornata.
1: Ciao,
0: Francesca.
1: Ciao.
0: E per voi invece che volete giocare, che magari avete perso il treno quest'oggi,
1: domani mattina sempre attorno,
0: certo,
1: alle 7:20 vedete che è facilissimo vincere.
0: Sì.
1: Ah, è stata brava.
0: Sì,
1: è stata brava, Franci.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch. You know the-

0: Ma non c'è niente da fare, è proprio lui, Damon Albarn con i Gorillaz, c'è cioè proprio quello stile lì.
1: È un genio,
0: no, davvero,
1: Albarn.
0: Davvero.
1: È letteralmente un genio. Lascia stare la band, lascia
0: sì.
1: stare i Blur. Ma è
0: che
1: un
0: ancora
1: genio,
0: riascoltarli oggi, i loro album sono ancora freschissimi.
1: Comunque, qua con tra l'altro Anushka Shankar.
0: Sì, che sai che lei è.
1: Non me lo ricordavo.
0: Lei
1: è la
0: figlia di Ravi Shankar. Che tra l'altro.
1: Uno dei più grandi sitaristi.
0: Esatto, che era stato anche maestro di George Harrison. George Harrison era andato a studiare il sitar da lui, ci sono dei documentari meravigliosi sulla sua rigidità e sulla sua, il suo rigore come maestro, come insegnante, e se vai
1: da
0: a comprarti i suoi dischi dei raga che ha fatto lui sono incredibili.
1: Da lì anche un po' le influenze indiane,
0: sì, George Harrison soprattutto, un po' indianeggiati
1: della cultura indiana, esatto, soprattutto sì, sì. di George Harrison.
2: Mamma mia che peso, fantastico, che fotolettari.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. State ascoltando Parzialmente Scremato.

0: Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, scusa, ti cade dalla tasca. Ti sta cadendo un po' di pan grattato. Tira dentro bene.
1: Aspetta, no, no, l'ultima.
0: No, va bene, tirane fuori ancora una
1: impanata.
0: Va bene, una brancatina. Perché è interessante questo.
1: Perché no, perché avevo letto anni fa che appunto questa famosa cantante americana, io non lo sapevo, Nora Jones, era imparentata con Ravi Shankar. Io pensavo fosse la figliastra, in realtà no, lei è sorella di Anushka Shankar,
0: quindi ma perché hanno un parente,
1: esatto, la figlia biologica
0: di Ravi Shankar, anche
1: no, no, penso della mamma di,
0: no, ma che bello, sembrano qua, sai, quei discorsi che fai Rosy quando incontri dei parenti lontani, no, dici, allora, no, aspetta, ti sei cuisine dalla, no, Neuda, allora, dalla Gudazza,
1: sì, no, ma lei la
0: lui,
1: lattosa,
0: ma lei è la mia lattosa, lei è lattosa, no, da lei, ma mia da lui,
1: bravo,
0: e quindi
1: quelle robe che senti,
0: vabbè, no, ragionamenti.
1: Nora Jones, che è tutta una famiglia di musicisti, comunque, va una bene, cosa molto bella.
0: Che i resta per,
1: esatto.
0: Ok, torniamo. Voglio fare un passo indietro,
1: vai, vai,
0: per tornare al discorso che facciamo dei sogni belli o brutti. Perché Alessandra ha mandato un messaggio che mi ha colpito parecchio. Alessandra scrive: ciao, io per un periodo sognavo a puntate.
1: No, vabbè,
0: cioè, ma come fai, Alessandra?
1: Questa roba è bellissima.
0: No, ma è praticamente come abbonarsi a un servizio di streaming,
1: sì,
0: a gratis,
1: ma
0: con la
1: tuo,
0: doppia
1: però.
0: G. Eh sì, tuo.
1: Che
0: te
1: puoi
0: lo
1: vivere
0: fai
1: delle cose pazzesche di notte perché.
0: No, però attenzione, perché aggiunge, tra l'altro, solo incubi, ok.
1: Ah,
0: cioè,
1: no,
0: ci hanno fatto un film anche con una trentina d'anni fa.
1: Bravissimo, esatto. Nightmare on Elm Street. Freddy è tornato.
0: Allora, cioè, c'avevi proprio paura di andare a dormire, Alessandra.
1: Se puoi raccontarlo.
0: Ecco.
1: E quali erano le puntate? Ma pensa che bello poter decidere di sognare a puntate quello che ti pare.
0: Eh beh,
1: sarebbe.
0: Potessi decidere di sognare cose belle,
1: sì,
0: o che so io, anche un bel thriller, al limite lo pongo al thriller,
1: sì, un film d'avventura, no? Dove però alla, sì, fine ti diverti, insomma, chiaramente non ti metti in pericolo. Tra l'altro, la sensazione che si ha nei sogni, quando si fanno i sogni quelli proprio super realistici, che tu hai l'impressione di essere lì, sai che è dovuto dalla produzione, dalla secrezione del nostro cervello, del nostro corpo, del famoso DMT, della dimetiltriptamina, che è questa sostanza,
0: mi hai perso,
1: che è,
0: sì,
1: una sostanza che tra l'altro è quella che poi è presente nella famosa ayahuasca, no? Tu sai che c'è questa cerimonia,
0: ho pensato che volessi arrivare lì da quella parte
1: che è quella che è diventata, certo, molto celebre anche negli ultimi anni dalle nostre parti, c'è tanta gente, sì, che va alla ricerca, sì, di, sì, quel tipo di esperienza, però il DMT lo produciamo noi, è una roba per il nostro corpo, è una fucina di
0: sorprese. Ed è quella, mi stai dicendo, che ti fa,
1: che ti fa avere la sensazione di essere lì, sì, in quel momento lì, ed è una roba pazzesca, per cui poterlo fare
0: su richiesta, su comando,
1: sarebbe il top. Basta, adesso basta con Cotolette.
0: Era un bel cordon bleu questo qua.

0: Allora vedi, Joss, che per quanto io possa pensare di essere un impanatore professionista, perlomeno semiprofessionista,
1: hai il tuo perché, cioè c'è chi ti segue, c'è i tuoi seguaci.
0: Sono anni che mi cimento, però...
1: Che si dispano delle loro vesti per vivere con te.
0: Ma che sì.
1: In una realtà
0: surreale. No, però c'è sempre qualcuno peggio, o meglio, a seconda dei punti di vista di noi, e il nostro pubblico è geniale per questo, perché qualcuno ci ha detto... E io non la sapevo proprio questa cosa, nonostante il fatto che passi ore a fare doom scrolling.
1: Sì, fai quelle ricerche strane.
0: Inutili su robe.
1: No, inutili.
0: No, però sono curioso.
1: Questa, condivisa da Dave.
0: Esatto, e Dave mi dice, guarda che c'è una corsa, si chiama Tunnel Ultra, sì. E ho cercato, ed è vero, una corsa di 200 miglia, 321 chilometri, una gara di endurance estrema che si tiene nel Combe Down Tunnel a Bath, nel Somerset. In Inghilterra,
1: cioè c'è una galleria.
0: È una galleria della quale si devono compiere, se non vuoi fare 100 giri, praticamente sì. Tu fai avanti e indietro.
1: Sì.
0: Sono il tempo limite sono 55 ore e praticamente la gara si svolge tra le 11 di sera e le 5 del mattino, ok? Più o meno, insomma, parte lì dentro. E nella fattispecie in quegli orari lì poi proprio praticamente non c'è luce, è completamente
1: buio, cioè tu
0: non
1: vedi nulla, non accendo la luce,
0: puoi avere supporto, nessuno che ti dia aiuto, non puoi avere cuffie, non puoi avere musica, non puoi avere GPS, e dicono che la mancanza di luce naturale, la mancanza di scenario o perlomeno di panorama che cambia,
1: e cioè perdi riferimenti
0: non hai neanche riferimenti marker temporali oppure ovviamente dei punti di riferimento di nessun tipo, diceva che inducevano fortissimo stress mentale e allucinazioni.
1: Poi
0: hanno fatto una ricerca su questa cosa e diceva Dave, hanno scoperto che in alcuni di questi corridori si rivelavano tassi molto alti di DMT.
1: DMT, che è quella roba.
0: Per cui avevano proprio delle allucinazioni reali. Aiuto.
1: Hai capito? Quindi vengono create, diciamo, ad hoc queste sostanze in modo naturale.
0: Grazie,
1: non so
0: Dave.
1: Se vorrei provare quella sensazione.
0: No,
1: deve essere angosciante.
0: Super angosciante.
1: Anche perché mi.
0: Però come
1: mi
0: sognare
1: fa pensare
0: aperti,
1: un po'
0: se ci pensi.
1: Ai film in cui vedi, che purtroppo succede anche davvero, nella realtà dove vedi il. La persona che magari in carcere, in prigione, viene messa in isolamento spesso al buio totale, oppure con la luce perenne, un'altra
0: bellissima
1: forma
0: situazione
1: di tortura in realtà. Quindi vabbè, allora perché non voltiamo pagina
0: yes.
1: E non parliamo dei belli anni 90 quando gli 883 erano sulla cresta dell'onda,
0: sì.
1: Ma ci sono mai scesi da quella cresta?
0: Sai che non credo, ma
1: non
0: infatti
1: credi,
0: ogni volta che li mettiamo poi c'è sempre un revival di
1: ci sono canzoni degli 883 che puoi ballare allegramente, questa è più da cantare.
0: Questa è da limonare. È da... Anche. Può cantare.
1: Vieni qua, dai, metti sul brano e vieni qua.
0: Ma dai, tra due barbe.
1: Bene, ci vogliamo bene.

0: Allora, ovviamente gli 883 portatori sani di amore e di manifesti generazionali, perché poi i loro brani
1: nostalgia anche un po',
0: sì, sì, sì, proprio, a sto punto. Che poi tu ti dici, e io poi sono attraversato gli anni 80 io da adolescente, no? Ormai, ormai si sa anagraficamente,
1: li porti benissimo,
0: io appartengo al secolo scorso, no. Però anche gli anni 90, poi dopo dice no, ma gli anni 80 sì, ma anche gli anni 90 erano bellissimi,
1: cioè, loro, un po' più tamari, sì. Gli anni 90, ma non erano,
0: però,
1: male,
0: però erano belli, col doppio denim, delle robe inguardabili, però. Anche negli anni 90 avete da vergognarvi anche voi, e però appunto qualcuno dice, Giada ci scrive, a proposito di Max Canzoni per limonare al suo concerto a Locarno,
1: una coppia
0: hanno perso completamente il controllo, limonato di brutto, inquadrata dalle telecamere, sì. Poi probabilmente quando sei durante limonato, forse non te ne accorgi nemmeno,
1: sì.
0: Sicuramente durante nessun rimpianto, e io penso che loro
1: dirimpianti nessun rimpianto,
0: non penso che ne avranno avuti i loro rimpianti,
1: beati loro che riescono a godersi il momento, a cogliere, sì, l'attimo, non stanno lì a filmare la canzone però, con il telefonino, giustamente
0: poi insomma, già la dice, però con fare tutte le canzoni proprio quella di una rottura, e però se ci pensi, tante bellissime canzoni d'amore, purtroppo, questa è un po', cioè, la natura
1: lo dice
0: assurda.
1: Sempre lo dice sempre il nostro maestro Herbert Cioffi, le canzoni,
0: bravo,
1: più forti,
0: bravo,
1: che regalano le più forti emozioni sono quelle
0: che di un amore che finisce,
1: di un amore che finisce, non ad ce esempio n'è.
0: Perché se mai con te,
1: dopo è vero,
0: adesso
1: che
0: è possibile, se proprio mai con te,
1: no, decisamente
0: sempre uno.

0: pizza se esistesse un giorno che si chiama quasi lunedì. È quasi lunedì, no, ma non è quasi lunedì.
1: Teniamolo lontano il lunedì.
0: Martedì,
1: siamo
0: secondo
1: molto,
0: me potremmo.
1: Siamo molto lontani.
0: Molto lontani, ma lontanissimi. E invece siamo arrivati praticamente puntuali, incredibile, visti i miei precedenti e il mio record di infrazione.
1: Bravo, bravo, che reciti il mea culpa per una
0: sempre,
1: volta. Buongiorno
0: sempre
1: a tutte e tutti quanti da Joas e Paltrax. Yes. Julie ci ha raggiunti in studio. Buongiorno.
0: Ciao Julie.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oggi
1: che bello
2: ci sono anch'io.
1: Qua. Ma che luce solare.
0: È un
1: solare.
0: Piacere averti qui.
1: Ma che bello Julie, quanta energia.
0: Super,
1: grazie Julie.
2: Ma certo, io mi sono svegliata alle 5, ho fatto un'ora di yoga per
1: mamma
2: essere
1: mia.
0: No, vabbè.
2: Precisa qui per voi, flessibile e
0: perfetto.
2: Puntuale.
0: Pronta a leggere le notizie. Ieri ci ha scritto una nostra ascoltatrice. Io ho chiesto un po' cos'era il rituale, no? Il tran tran mattutino, e lei si sveglia alle 4:40,
2: okay.
0: Fa un po' di yoga, poi va in palestra.
2: Ok.
0: Cioè lo yoga per svegliarsi.
2: Sì.
0: Poi va in palestra.
2: Lo yoga
0: e
2: il warm up.
0: Sì, e poi inizia la giornata.
1: Ma poi, torni a dormire. Dopo.
0: No, appunto.
1: Cioè,
0: c'era qualcuno che mi ha detto, poi sicuramente alle 9 tornerà a dormire.
2: Ma
0: no, inizia la giornata.
2: Ma inizi in una maniera diversa.
0: Sì,
2: io
0: vero.
2: Non vi voglio obbligare a fare un'ora di yoga tutti i giorni.
1: Grazie Julie.
2: Però anche solo 5 minuti.
0: Perché ci 10. Dà.
1: Allora, tu l'hai già fatto yoga, giusto, Paltrax?
0: Sì, l'ho fatto una volta. Un'ora e mezza, momenti muoio.
2: Vabbè.
0: Però è bello,
2: ma non puoi partire da zero.
0: No.
1: Sai cosa? Io ho un problema. Se mi siedo per terra senza uno schienale, cado indietro. Siccome è una.
0: Il baricentro, dici?
1: Sì, siccome è una zona addominale abbastanza pronunciata, non riesco a trovare.
2: È la posizione. Potresti fare la posizione del bambino.
0: Sai che ho sentito. ho sentito definire
1: Buddha.
0: In modo molto intelligente, in un termine inglese, la conformazione del tuo ventre.
1: Sì.
0: Non è il six pack, è il one pack, che è o il family pack.
1: One bag. Bene, dai, andiamo al tempo. Tra l'altro sono quasi le 8:30, no? Sono le 8:02 ancora. Comunque andiamo con le previsioni del tempo per oggi, 1° settembre. Soleggiato e caldo con qualche cumulo sui rilievi dal pomeriggio, passaggio di velatura ad alta quota gradualmente più estese. Nella notte su mercoledì nuvolosità temporaneamente più estesa in tutte le regioni e localmente qualche goccia non esclusa. A basse quote infine temperatura massima attorno a 30 gradi.
0: Uno sguardo al bollettino del traffico che risale a 2 minuti fa, è recentissimo. Problemi di traffico tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni a causa di olio sulla carreggiata Ocio. Ripeto, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni c'è traffico rallentato perché c'è olio sulla carreggiata. Traffico congestionato su più tratti tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta a partire da Gravesano. Rallentamenti anche sulla via Besso a Lugano in direzione del centro e infine tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrero in direzione di Mendrisio. Direi che settembre è proprio iniziato. Adesso il microfono a Julie per le informazioni.
3: 3 News.
2: Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. In Nepal corsa contro il tempo per tentare di recuperare gli oltre 900 operai che sono rimasti intrappolati in diverse centrali idroelettriche. E negli Stati Uniti il presidente Trump incassa il via libera della Corte Suprema al controverso progetto di una sala da ballo alla Casa Bianca.

0: che è sempre un buon consiglio, invece di star lì a rovellarti,
1: scrivi.
0: Allora tu mi hai detto che volevi fare un pezzo un po' alla Guglielmoni.
1: No, però voglio dire, io bazzico nella bassa piana di Magadino ogni tanto.
0: Che bello, no. Mi piace.
1: Abito a Belli, ma mi sposto qua per lavoro nel Luganese, poi vado a fare
0: un nomade, un
1: Gambarogno, sì, dormo dove capita. No, sì. Vabbè, mi sono imbattuto per la prima volta, li hanno attivati da tanto nel semaforo che scende dal Ceneri vecchio, dalla strada cantonale del Ceneri, e poi per andare verso Bellinzona solitamente c'era il segnale della precedenza,
0: sì, e basta.
1: C'era un paio d'auto andare. Ieri mi sono reso conto che le auto erano 20 o 30, quindi voglio sapere
0: una mini colonna, voglio sapere da voi
1: che da lì transitate ogni giorno, voi che transitate
0: quanta
1: sull'asse, che so io, Locarno Lugano, no, non so, vedete uno spiraglio di che so io, di miglioramento all'orizzonte, oppure è una grandissima menata e basta. Io vorrei tirare fuori un po' il vostro sentimento, ci potete scrivere cosa pensate del nuovo sistema semaforico del piano di Magadino allo 079 873 80 73. Potete scrivere parole, potete anche mandare dei vocali con delle urla, se lo eventualmente
0: dite. Così vi sfogate.
1: No, anche perché
0: parole però che si possano dire, altrimenti noi faremo da filtro, ovviamente, perché questo è un luogo sicuro.
1: Ma vediamo, perché il mio obiettivo è anche quello di tirare fuori. Adesso c'è qualche capo di fuori in controprogrammazione, sta andando in onda su Rete 1, entro un attimo a chiedergli se possiamo ripetere anche per mettere filtri, perché a me piacerebbe che i nostri ascoltatori
0: si
1: potessero esprimere tutta la loro opinione fino in fondo. Allora, arrivano già dei messaggi. Oscar dice: sono appena transitato, fa più colonna di prima. Ok, Oscar è molto tranquillo nell'espressione del suo pensiero. Attendiamo altri messaggi, altri pareri, lo ricordo, sul sistema, sul nuovo sistema semaforico del piano di Magadino, sull'asse. Attenzione. Soprattutto Sant'Antonino Quartino.
0: Hai dato un calcio al famoso vespaio. 079 873 8073. E sicuramente, non credo legato a questo tema in particolare, però secondo me
1: bello, Dante polemizza già. Ma non ti pare un po' presto? Avrei aspettato una settimana, così la gente capisce come funziona. No, Dante, voglio polemica subito.
0: Subito.

0: prima che tu mi interrompessi in modo abbastanza così anche deciso, ma perché tu sei un esempio della virilità maschia della Svizzera italiana e non hai peli sulla lingua e
1: non
0: sei deciso.
1: No, non darmi del mascolino, non darmi del mascolino tossico, non lo
0: no,
1: so.
0: No, no, no, per niente tossico, anzi, il contrario di tossico, sei bio.
1: Degradabile.
0: Bravissimo.
1: Più degradabile
0: no,
1: che bio.
0: Dicevo, i Gotthard, forse in modo un po' anche così... premonitore, dicevano feel what I feel, provo quello che provo. Giustamente tu hai chiesto alla Svizzera italiana voi cosa provate di fronte al nuovo sistema semaforico.
1: C'è qualcuno che dice aspetta un momento, calma, calma, aspetta un momento, non è, è vero, ma è stato detto a più riprese dalle autorità che si tratta dell'inizio di un
0: sistema,
1: di un nuovo sistema legato appunto al traffico del piano di Magadino da quelle parti, insomma tra Quartino e Sant'Antonino. C'è qualcuno che manda un messaggio morigerato, con inizia dicendo fa schifo.
0: Ok, sì,
1: non
0: esatto,
1: ci piace quello che ha pensato questa cosa. Non sono d'accordo.
0: Parole?
1: Uso altre parole, però. Sì. Non sono d'accordo. Dissento.
0: Esatto. Si può percepire in modo netto il disappunto, diciamo, sì, di queste persone.
1: Esatto, esatto.
0: È come se fosse un odore di incenso, ma acre. Qualcuno dice:
1: Luisa, vai
0: Michele, che fum. Arrivo dallo Stradonino e non posso più voltare a sinistra verso Bellinzona. Per farlo devo andare fino alla rotonda di Catenazzo. Scusa, mi viene da ridere, ma non c'è niente da ridere.
1: Dallo Stradonino, ok. Avevano quindi è la strada che va da Gudo a Catenazzo.
0: Avevano
1: non puoi
0: fatto
1: più girare a sinistra.
0: Un triangolo delle Bermuda, Magadino, Locarno, Gambarogno, Bellinzona, e l'hanno tolto perché si macinavano troppi chilometri. Adesso hanno fatto di peggio a Catenazzo.
1: Non lo sapevo, oltretutto dallo Stradonino, quella strada che taglia in due il piano di Magadino, sì, da Gudo a, sì, appunto a Catenazzo.
0: Sì, sì.
1: Quindi apprendo ora che non si può più girare a sinistra verso Bellinzona. Da questo messaggio che hai appena letto,
0: sì, sì,
1: comprendo questo, non lo sapevo. Luisa, dicevo, scrive: io sono in colonna già a Quartino, la vedo dura. Poi Lucky scrive: buongiorno ragazzi, sono appena transitato su questo tratto di strada, la colonna comincia dalla rotonda di Magadino fino a Catenazzo ed è una colonna unica, la velocità di percorrenza è paragonabile a quando il Balmelli pedalava con la bicicletta di rete tecnica. Ok, rendi l'idea.
0: Hai reso l'idea.
1: Ma sì, è una buona media comunque. E poi ascoltiamo alcuni vocali tra poco dopo un brano, intanto sì, leggo il messaggio di Chef Cava che dice: io sto scendendo dal Generoso verso Mendrisio, devo dire bene, tutto in ordine, bello. Grazie.
0: Anche lì,
1: grazie, ci consoliamo col tuo messaggio.
0: Io invece volevo riprendere un brano che ho sentito questa mattina prima di entrare in diretta. Noi si arriva qui verso le 5:15 e c'era il nostro Mattia Gaballo, un nostro collaboratore che è sempre molto attento alle proposte di musica di tendenza particolari, e ultimamente si sta proponendo questa rubrica che si chiama Musica Organica, con musica nuova, molto interessante, e ho sentito questo pezzo qui che è stratosferico. Si chiamano Ezra Collective con Passalieu e questo brano si intitola Only Love, e ve lo voglio far sentire perché secondo me è strepitoso, un pezzo meraviglioso dal gusto squisitamente un po' africaneggiante. Senti che bello.

0: Allora, stavo cercando un vocale, abbiamo ricevuto anche tanti messaggi vocali. Ve lo ricordiamo, il tema è il traffico dei primi giorni di installazione dei nuovi semafori, attivazione dei nuovi semafori posti tra Cadenazzo e Quartino. Lo ricordiamo, un meno di 10 anni fa fu posta in votazione questa proposta che venne dal Dipartimento del Territorio e fu bocciata alle urne nel 2019 con un 73% di no. Solo che cosa è successo? Dal 2020, dall'anno successivo, la strada è diventata di proprietà della Confederazione, quindi la competenza è passata a Lustra in pratica, e Lustra ha elaborato questo nuovo progetto che sta mettendo in atto adesso nell'attesa dell'orizzonte 2040 verosimilmente, che prevede un collegamento un po' più importante tra sull'asse Locarno-Bellinzona. Allora, noi più banalmente vi stiamo chiedendo quanto vi fa incalzare il nuovo sistema semaforico. C'è qualcuno che ci ragiona, qualcuno che si sfoga. Non so se abbiamo il messaggio vocale di Paul, ad esempio.
1: Purtroppo non riesco a trovarlo.
0: Vado a leggere.
1: Se tu puoi farlo sentire, magari.
0: Non ho i mezzi. Vabbè, continuiamo a cercarlo. Intanto leggo il messaggio di Michel, che dice: tutte queste nuove segnaletiche di M sono pensate per spingere gli utenti ad usare i mezzi pubblici. Questo è il parere di Michel. Causano solo traffico sempre più statico e così facendo aumenti inquinamento.
1: Dice che il gioco lunga.
0: Fa un ragionamento un po' più esteso, no?
1: Sì.
0: Michel, quasi un po' complottista, Michel.
1: Strategico.
0: Sei d'accordo con me? Il tuo ragionamento. ci ridiamo sopra, no? Per sdrammatizzare.
1: Nicola dice: sono appena passato da lì, secondo me ci vuole tempo, anche perché non sono ancora tutti attivi, e crede comunque che alla fine, anche quando saranno tutti attivi, sarà peggio di prima.
0: Dice: ok, lasciamo, c'è una speranza, ma secondo me no, non funzionerà comunque. Poi non so se riesci a far sentire il messaggio di Tabita, anche quello era molto interessante, che è positiva, lei è positiva, non riusciamo tecnicamente a passare i messaggi vocali.
1: No.
0: Torniamo tra poco con nuove soluzioni tecnologiche.
1: Sì, dai.
0: Va bene.
1: Voi continuate a mandarci i vostri messaggi allo 079 873 380 73.

0: l'ultima.
1: Un cavo, avevamo bisogno di un cavo. Sono tutto lì, dai, non metterla giù.
0: Un filo di spago. No, è vero. No, però grazie mille, no, davvero. Scherzi a parte. Allora, adesso riusciamo a farvi sentire anche gli audio.
1: Ok, andiamo così a raffica. Vai,
0: tranquillo. È tutto tuo.
2: Fantozzi aveva già previsto anni fa.
1: Cosa disse Fantozzi?
2: Una cagata pazzesca!
1: Non si può dire, dai, non si può dire, dai, Ivan.
2: Una pena, veramente una pena.
1: È una pena, ormai Ivan è così. Cioè i commenti sono un po' di questo tenore, non tutti, diciamo che rispecchia un po' la votazione di 7 anni fa.
0: Ma sì, nella misura, è arrivato un messaggio molto lungo di un nostro ascoltatore che ha fatto un elenco, una lunga serie
1: Mauro
0: di constatazioni pacate, devo dire, peraltro molto pacate e abbastanza fredde, ma ho sentito anche molta frustrazione nella sua voce,
1: esatto.
0: Perché dice insomma che sostanzialmente è partito anche lui dall'assunto che dice vabbè, ma allora se
1: noi votiamo così poi c'è stato quel cambio di proprietà della strada. Sentiamo Tabita invece. Vai.
3: Buongiorno. Ciao, voi Tabi. Due, comunque io ieri ho usato quel semaforo involontariamente.
1: Come? Sono di solito vai dritta.
3: Ceneri e quando ho dovuto andare verso Bellinzona dico ma sto qua perché non va avanti, che c'è la corsia libera. E poi vedo il semaforo e dico ma ok. E poi è diventato verde e non ho dovuto aspettare la precedenza che nessuno ti dà quando passi da quell'incrocio. È stato
0: cosa,
3: bellissimo.
0: Questa cosa?
3: Sì, sarò l'unica, però non dover aspettare che qualche buon Cristo ti fa passare.
0: Qualcuno mi ha dato un messaggio anche riguardo a questa cosa. Dice ricordiamoci che quando sei fermo allo stop se ne devi dipendere.
1: Da alcune strade laterali
0: dice se devi
1: uscire.
0: Dipendere dalla buona volontà, diciamo così, di chi passa e di chi ha la precedenza, stai lì,
1: certo,
0: fino al 2044, certo. No?
1: Poi, sì, dipende dai giorni, dipende, ma sì. Ci sono quei giorni in cui dici ma qualcuno devo andare prima io, non ti faccio passare.
0: Vabbè. Perché il problema è sempre lì, è organizzare e gestire le precedenze per chi va e chi viene.
1: Esatto. Davide banalmente scrive: per fluidificare il traffico mettono un semaforo. Sarà uno di quegli studi delle università americane?
0: E chi lo sa?
1: Lo sai tu.
0: Vediamo, parla
1: dell'asse di transito
0: Bellinzona-Locarno,
1: dei nuovi impianti semaforici attivati recentemente tra Quartino e Cadenazzo. E ci sta piacendo, la vostra, tutta la vostra rabbia sincera,
0: l'amarezza.
1: Ma anche il sollievo di gente come Tabita,
0: sì,
1: che è contenta,
0: sì.
1: Lei è felice che riesce a uscire dalle sue stradine laterali
0: e via.
1: E via.
0: Lei la vedo in giro in auto con su questa musica qui. Occhiale scuro, braccio fuori.
1: Semaforo rosso.

0: l'immortale, indimenticabile, indimenticata, grandissima Raffaella Carrà con la sua ammiccante, sempre spontaneità, un po' provocante, in questa versione di Far l'amore, ripresa da Bob Sinclair del 2011. Allora, stavo pensando che tu potresti fare una nuova rubrica che si chiama Il Castigamatti. Te lo ricordi Eros Costantini?
1: Certo, è come se me lo grandissimo,
0: allora, come non pensare, certo, che la volontà popolare, è vero, te lo ricordi?
1: Ho già una voce meravigliosa, poi faceva dei ragionamenti
0: i suoi pezzi spaziali. I suoi pezzi di colore, i suoi redazionali di colore, costume erano meravigliosi.
1: Sto vado a cantonale Quartino, cioè, no, beh,
0: come abbiamo transitato inarrivabile per molti anni, era grandissimo, certo. Lo ricordiamo sempre tutti con grandissimo affetto.
1: Volevi farmi una
0: potresti essere l'erede, con tutto il rispetto,
1: ci mancherebbe,
0: con tutto il rispetto per una figura
1: 7.000 gradini sotto. Senti, salutiamo chi manda solidarietà dal resto del cantone o dal resto della Svizzera italiana o dal resto della Svizzera.
0: Vai.
1: Leggo, parto col messaggio di Lara che dice: ascolta, io sono a Breganzona, questi semafori, quelli penso delle cinque vie, hanno almeno 50 anni, ma il semaforo è diventato verde 3 volte e io sono ancora ferma. Ciao Lara.
0: Lì la situazione
1: si ferma a 50
0: spesso,
1: anni, ho capito bene.
0: Sì, praticamente.
1: Grazie Lara per la solidarietà destinata appunto a chi transita spesso sul piano di Magadino, versante sinistro della valle.
0: Poi è arrivato
1: Gökhan ha scritto abita vicino a Baden e dice: ciao ragazzi, qui sono quasi tutte con i semafori, le rotonde. Ovvio che si aspetta, ma alla fine mette un po' di ordine. Quindi dalla Svizzera tedesca ci mandano un segnale di speranza. Dicono: guardate che sembra che ci sia più traffico, ti devi fermare invece di. Però alla fine è più ordinata la storia. Alla fine.
0: Sì. Qualcuno ci ha mandato un messaggio. Scusa, quello di Sabrina. Anche corredato da un link, un pezzo di immagine tirato fuori da Google Maps, che credo che in tanti usino, no? Poi magari per vedere un po' qual è il tragitto migliore, perché ogni tanto poi ci azzecca e dice: da Locarno a Sorengo Google Maps mi fa andare a prendere l'autostrada Bellinzona passando da Gudo Sedimentina. È un po' un giretto
1: così. Poi c'è chi dice che andrebbe evitato il traffico parassitario sul piano di Magadino, dove ci sono insomma le aziende agricole,
0: certo. Diventa un po' una terra di nessuno quella, no?
1: esatto. c'è chi dice dei consigli concreti. Davide dice: si dovrebbe introdurre il principio dell'entrata cerniera in caso di colonne, tutto si risolverebbe molto rapidamente. Per esempio a Bioggio, dove la cosa funziona benissimo, sai che a Bioggio c'è anche il cartello con scritto ogni tanto bisogna fare i disegnini
0: esatto, perché all'inizio c'era qualche furbo che faceva finta che guardano dritti, no? E tu sei lì che c'hai la corsia che va avanti da 50 metri che per favorire l'entrata, e il tipo che va avanti
1: fa finta di niente,
0: che
1: punta il muso sul sedere dell'auto davanti e via.
0: Sale il crimine. Che
1: invece lì a Bioggio c'è proprio il cartello con disegnate le automobiline, quelle a destra che entrano, lasciano entrare quelle a sinistra. In maniera alternata.
0: Mandateci ancora dei messaggi.
1: Abbiamo ancora 15 minuti di violenza verbale a disposizione.
0: Parzialmente scremato con Joseph Altrax con voi.

0: cuoricina, cuoricina.
1: Che vita. Arci, sei un genio. Io vi adoro, siete meravigliosi. Ed è bello sapere che noi siamo qui ogni mattina per stare con voi, perché la cosa è reciproca. Arci mi ha mandato, e lo voglio prendere e fare mio, mi ha mandato un meme, sì, con Kermit, la rana, hai presente?
2: Sì. Quella?
1: Seduta che guarda davanti col sorriso un po' ebete,
2: guida,
1: che sta guidando. Quando suoni il clacson,
2: sì,
1: e mandi, c'è scritto un'altra cosa, a quel paese, quello davanti a te, poi scatta il rosso e siete uno di fianco all'altro, sai, che guardi davanti facendo finta di niente, con un imbarazzo che cala, un silenzio, no, un cringe, dai, alla fine del mondo del cringe, bellissimo.
2: Alla base di tutto ci dovrebbe essere un po' quello, no? La calma, la tranquillità nella guida, si sa che c'è tanto traffico, io lo dico, ma non lo pratico,
1: no, io
2: però,
1: più che altro
2: no, bisognerebbe stare tranquilli, portare, sì,

0: più sveglie come fa Giulia Arla, che tra poco tra l'altro andrà in onda fino a mezzogiorno.
1: Freschissima riposa. Vai.
0: Voglio chiudere il discorso legato appunto all'installazione e all'attivazione soprattutto dei semafori sull'asse Cadenazzo Quartino, ricordando che le percentuali di voto, si votò, lo ricordo, nel 2019, sulla proposta del cantone. Ok, Cugnasco Gerra votò no nella misura dell'82%.
1: Per cui non
0: Cadenazzo 81% di no,
1: risicata.
0: Sant'Antonino quasi 80% di no, Gambarogno 80% di no, Bellinzona 78% di no. Insomma, non fu ben visto questo progetto proposto dal cantone. Poi Lustra ne ha calato uno dall'alto, diverso però, dicono è diverso, quello del cantone era
1: allora
0: era diverso. Quindi Lustra si trincera dietro questa cosa qua, semafori dinamici intelligenti. È vero che bisognerà giudicare ad opera finita, cioè diciamolo, bisogna aspettare la fine e dire ok, alla fine il traffico ci sembra andare a scorrere un po' meglio oppure no. Intanto noi vogliamo chiudere con un messaggio vocale.
1: Vai.
0: Un ultimo ragionamento filosofico. Sentiamo.
2: Speso vagonate di soldi per fare le rotonde, speso vagonate di soldi pubblici per fare i semafori che non concluderanno niente, sarà uguale, identico. Fino a che non faranno quella variante Bellinzona Locarno, il problema rimarrà. Quindi soldi più tra via, tempo spreco.
0: Ok, chiude con un inglesismo.
1: Dateli a noi.
0: Ti assumi la responsabilità, noi prendiamo le distanze.
1: Bello,
0: no, grazie perché avete mandato i vostri pareri.
1: È
0: più o meno morigerato.
1: Di ribollire, di anche no, proprio di realtà proprio reale. Da Joss Balmelli
0: e da Luca Paltrinieri a.k.a. Paltrax.
1: Yes, a domani, ci sentiamo noi se vi va a partire dalle 6 poi dalle 7 con Joss. Vi lasciamo come detto con Julie Erlen, che molto più che volentieri sarà la vostra ospite a partire dalle 9 fino a mezzogiorno. Ciao.
0: Cioè nel tempo di percorrenza appunto tra Cadenazzo,
1: esatto,
0: Quartino, tre
1: esatto.
0: Ore in compagnia di Julie.
1: No dai, no dai, no.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
1: Vuoi dire qualcosa? So che ti piace tanto.
0: No, volevo dire che una volta anche Nick Chester, sentirete tra poco la sua voce,
1: è rimasto bloccato.
0: No, fece quel percorso quel tratto perché fu ospite di City of Guitars a Locarno qualche anno fa.
1: È vero.
0: Quindi anche Nick Chester dei Jet.
1: Are you gonna be my coda? One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, sono le 9:01.
0: Rete 3.
1: Andiamo a guardare la meteo, che tempo farà? Ma guarda, soleggiato e caldo in tutto il paese dal pomeriggio, aumento delle velature ad alta quota, temperatura massima al sud sui 30 gradi, 26 gradi invece al nord. Il bollettino del traffico qua viene aggiornato costantemente. Una decina di minuti fa si segnalava traffico congestionato su più tratti tra Ponte Teresa e Bioggio in direzione di Manno, rallentamenti anche sulla via Besso a Lugano in direzione del centro e infine tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio. Paltrax è rimasto in studio, ci porta alle notizie.
0: 3 News.
2: Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. Vietare il velo islamico ad allievi e insegnanti in tutte le scuole dell'obbligo, il Gran Consiglio zurighese approva una proposta dell'UDC. Stati Uniti, a 30 anni di distanza, prima condanna per l'omicidio del rapper Tupac Shakur, riconosciuto colpevole l'ex leader di una gang.

Eccoci qua, ma che meraviglia, buongiorno! Eh sì, io sono bella carica, ve l'avevo detto, io vi avevo avvisato ragazzi che ho questa cosa con il mese di settembre che mi prende e proprio mi porta via, mi porta su. Dopo non so il 2 di settembre a che punto starò, lo vedremo domani, ma il 1 di settembre ragazzi io volo, volo, volo. E voi come state? Buongiorno, io sono Julie Arlin, vi leggo, vi ascolto, quindi voi fatevi sentire se avete voglia e piacere, se avete anche il tempo di farlo, perché io lo so che molti di voi stanno lavorando, sono lì affaccendati, già bello che riescono a tendere l'orecchio verso la radio. E però se avete voglia 079 873 8073. Sì, finalmente, per fortuna, abbiamo ascoltato dalle notizie che la verità su Tupac Shakur finalmente è venuta fuori, che poi noi non eravamo a Las Vegas quel giorno lì, però più o meno l'avevamo capito. Ma questa è un'altra storia, noi restiamo così nel mondo up sunshine.

sento che questo settembre fa molto bene anche a voi. E leggo volentieri i vostri messaggini, tra cui quello di Arci. Dici: guarda, io oggi ho iniziato alla grande, ho anche risolto un problema in tempi record. Ma quanto fa bene riuscire a risolvere dei problemi più o meno grandi? È un po' come la teoria del rifare il letto la mattina. Cioè, tu rifai il letto, hai già raggiunto un obiettivo, hai già inanellato un'azione e una reazione positiva, e questo aiuta mentalmente, ti dà la forza di andare avanti. E qui mi dà il gancio, caro Arci, per così usare la radio per uno scopo personale, nel senso che ieri mi sono trovata, come capita in queste situazioni, in maniera completamente improvvisa, in una emergenza. Abbiamo dovuto chiamare polizia, pompieri, ambulanza, tutto per fortuna è andato benissimo, però ci tengo a usare la radio proprio per ringraziare la nostra polizia, i nostri pompieri, il nostro corpo delle ambulanze e tutte le persone che si mettono a disposizione per aiutare gli altri e per intervenire quando la situazione si fa dura. Quindi grazie a voi, grazie a tutti, persone che lo fanno come professione, persone anche che lo fanno in chiave di volontariato ma con una grande preparazione. Davvero il mondo è migliore perché voi ci siete, quindi fate un plauso anche a voi se avete conoscenti, amici, o magari se voi stessi siete parte di questi corpi. Veramente un abbraccio e un grazie a voi. E adesso Moveggio, questa canzone che l'anno scorso è diventata famosissima, ha varcato i confini francesi ed è arrivata anche qui da

Questo era un regalino per voi, cara generazione X, per tutti voi che gli anni 80 li avete vissuti, magari anche i boomer. Insomma, i tempi d'oro, 1984, Ultravox. Sappiamo che quello è stato un anno incredibile per la produzione musicale. E adesso però dovete avere pazienza, perché la millennial quale sono, davanti alla prossima canzone non può che ricordare traumi passati. E sono sicura che con me tutta la stirpe dei millennials là fuori si sentirà toccata da questo momento a Marcord, che insomma non si può dimenticare, perché ci sono delle serie TV che abbiamo guardato, ci hanno scaldato il cuore, ci hanno fatto divertire, ci hanno lasciato quei ricordi rassicuranti. Non so, penso a Genitori in Blue Jeans, quelle cose, la Super Vicky, Il mio amico Ultraman, tutte quelle serie TV appunto di quando eravamo bambini, dove più o meno sì, succedevano quei piccoli disagi, ma che servivano più alla narrazione, a far vedere la specialità o l'essere un po' straordinario di una determinata famiglia o di un determinato personaggio. Ma poi c'erano delle serie TV che ci hanno in un qualche modo traumatizzato a vita, perché quando voi sentite le prime note della canzone che partirà, voi rivedrete la scena, penso una delle tantissime scene che non possiamo dimenticare, Ryan con in braccio Marissa in Messico, a Tijuana, nella loro fuga ribelle, in cui Marissa muore così. Poi si scoprì che erano problemi interni alla produzione, ovviamente. Però per chi ci credeva, per chi ogni mercoledì sera era lì pronto per guardare un disagio giovanile o delle feste californiane o, non lo so, le ville di Newport Beach, ecco, sono ricordi. Vedi, arrivano i messaggini al 079-873-8073 da tutta questa gente che è stata segnata per sempre. E anche voi magari là fuori non vi siete ripresi del tutto da questi anni 2000. Facciamoci del male, questa è la canzone giusta. Quando partivano queste note si correva sul divano e... Shh, shh, che inizia!

un attimo di debriefing, perché questa canzone effettivamente è peggio di una terapia di gruppo dove saltano fuori appunto dei traumi passati. Allora ringrazio chi mi ricorda che Marissa effettivamente non era morta a Tijuana. Quella sera lì, come dice lui, ha solo preso una piomba pesantissima nella prima stagione. Lei era morta in California, è vero. E io c'ho in mente quella cosa lì con l'esplosione dietro, tanto per appoggiarla piano, no? E giustamente Bart dice: vi hanno venduto una soap per una serie TV. Sì, esatto, è durata poco, però era proprio il dramma, cioè quegli sguardi vuoti, vacui, guardando il mare. Ore giustamente dice: non abbiamo imparato niente. A proposito di relazioni tossiche, no, anzi, cioè ce le siamo andati anche a cercare. Ma poi parliamo dei genitori, cioè tutti i genitori di OC, tutti completamente disfunzionali, perché c'era Ryan che aveva la madre completamente assente, il fratello in galera che andava e veniva, quando usciva dalla galera faceva dei danni ogni volta peggiori. Marissa aveva dei genitori che non potevano stare nella stessa stanza senza creare casini, anche mettendo in mezzo le figlie. Poi c'era la mitica madre di Marissa, Giulia, se non ricordo male si chiamava, lei, cioè con Caleb, l'arrampicatrice sociale number one. Seth, allora, il papà di Seth, Sandy, secondo me è stato il più trappolone, perché io lo adoravo, dicevo: ma che figo un padre così. Però effettivamente, cioè, lui lavorava tantissimo, suo figlio che poi era Seth non è che lo considerasse granché. Alla fine sì, pacche sulla spalla, yeah yeah, hamburger da condividere, però mancava un po' di, insomma, di profondità. La madre non ne parliamo, che a un certo punto mi sembra che diventava la donna in casa col chardonnay sempre pronto alle 6 del mattino. L'unico adolescente probabilmente senza traumi, perché poi c'era anche Summer con la madre, con la matrigna che le faceva andare a comprare le pillole illegali. C'era il cane, mi sembra, ecco, il cane forse era l'unico che non aveva dei traumi. E però sono contenta che anche per voi, insomma, sono ricordi i momenti in cui partiva quella canzone. Poi non si faceva più rumore, non volava più una mosca in casa, poi i genitori che magari passavano borbottando qualcosa sull'assurdità della serie TV, almeno a me capitava così, cioè noi tipo basta, basta, mamma mia, cose che i ragazzi di oggi chiaramente non possono sapere. Uno, perché forse non hanno più la televisione unica in casa, e due, perché possono tornare indietro, riguardarsi le puntate quando vogliono, tutte quelle cose lì, insomma. Noi abbiamo vissuto il disagio che poi in realtà è stato qualcosa che ci ha fatto sentire ancora tutti più vicini, perché il mercoledì sera era quel giorno lì, c'era poco da fare.

0: lei con la lucidità e la saggezza di sempre, Bart, ci pone davanti un'osservazione calzante, perché dice: il trauma dei ragazzi di oggi, che magari non hanno vissuto il nostro giorno della settimana tassativo in cui o in quel momento o mai vedevi la serie TV, il trauma di oggi è che magari potessero finire una serie, arrivassero alla fine di una serie, perché ce ne sono tantissime che alla fin fine, magari alla stagione 3, non fanno più ascolti e quindi basta, si smette di produrle e rimane così una storia senza finale. È vero, è vero. Allora, adesso ragazzi, mani al telefono, 079 873 8073, vi do questo numero così avete tempo di salvarvelo in rubrica, 079 873 8073, se no avvantaggiamo chi già ce l'ha nel proprio elenco telefonico portatile, perché è il momento di regalare qualcosa di molto molto molto molto bello.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Esatto, io direi anche oggi si regalano biglietti, perché è praticamente una costante di tutta questa estate. Ieri abbiamo inaugurato questa regalia legata a un festival che ci sarà questo fine settimana, un signor festival che si chiama Company in the Garden. Praticamente è questo festival di due giornate, di venerdì 4 e di sabato 5 settembre, che si terrà nel giardino segreto di Quartino. Ieri abbiamo parlato con Céline, che è l'organizzatrice di questo festival, ci ha spiegato che ci saranno due giornate, il venerdì legato un pochino di più alla musica, diciamo più pop, più R&B, soul, tanto che avremo Bassi Maestro in console, poi c'è JK e c'è un sacco di altra gente, andate a guardare il programma, mentre la giornata successiva è legata invece più alla musica elettronica e comincerà già a partire dal pomeriggio. Quindi voi che cosa dovete fare per aggiudicarvi due pass validi per il fine settimana per due persone? Quindi abbiamo due vincitori oggi, ieri ne avevamo solo uno, oggi grande generosità, due di voi potranno vincere i pass. E cosa dovete fare? Beh, a questo punto, visto che abbiamo parlato di traumi da serie TV, scrivete trauma allo 079 873 8073 e fra di voi due verranno estratti per portarsi a casa questo favoloso weekend pass. E io vi ricordo che i pass per questa manifestazione sono distribuiti in questa trasmissione grazie a MK Company, che li ha offerti per voi. E visto che l'abbiamo evocato, anche oggi ci ascoltiamo un bel

Était avec toi. Beh, penso che ognuno abbia pensato alla persona, all'animale o all'evento atmosferico con cui ho passato l'estate. Io per esempio pensavo alla caldazza. Felice di averla salutata. Grazie, è stata un'estate intensa, direi. E come tutte le relazioni intense, a volte sono anche un po' soffocanti. Quindi va bene così, va bene così. Possiamo non vederci per un bel po'. Allora, un saluto a chi apprezza la musica francese. È vero, questa mattina ne abbiamo già avuti un paio di brani. Sono felice che vi abbiano fatto piacere. E un saluto anche a chi vuole più musica italiana. Basta chiedere. Ecco qua, la musica non c'è, ma in realtà c'è. E lui è Coez.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch.

Ma se vi dicessi dove eravate nel 2006, cosa stavate facendo? Non so quanti di voi possono rispondere così pam, distinto. E qui arriva il potere della musica, nel senso che se pensiamo al grande comeback di Madonna dopo anni complicati, ecco che arriviamo 2005-2006, quando usciva Hang Up con questo chiamiamolo remake degli ABBA, o diciamo omaggio ai mitici grandissimi ABBA, e poi ci viene in mente la canzone Lo Siento e Scusami, no, Perdon, Je suis désolé, esatto, Sorry, Sono spiacente. Proprio quella canzone lì. E che comeback, la nostra signora Ciccone, Confessions on the Dance Floor, è stato un album che l'ha riportata proprio al centro della situazione. E quindi adesso riformulo la domanda: dove eravate 20 anni fa? Je suis

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 10:01, di nuovo buon martedì a voi, buon inizio di giornata.
0: Rete 3.
1: Allora, la meteo dice che in tutto il paese avremo tempo soleggiato e caldo. Dal pomeriggio vedremo un aumento delle velature ad alta quota. Le temperature massime staranno sui 30 gradi al sud e sui 26 gradi invece al nord. Adesso è arrivato Joas, ci porta le notizie.
0: 3 News.
2: L'organizzatore dell'evento di musica elettronica, scenario di una sparatoria mortale lo scorso fine settimana, difende il dispositivo di sicurezza, sostenendo che solo un grande dispiegamento di forze di polizia permette di impedire un simile attacco. L'uomo non esclude che in futuro la polizia sarà probabilmente più presente durante i grandi eventi, come già avviene in molti paesi, anche se sottolinea che dipende dalla reazione dei responsabili politici. E sempre a proposito della sparatoria, bisognerà attendere mercoledì, quando le autorità argoviesi terranno una conferenza stampa per conoscere maggiori dettagli. Ieri, ricordiamo, la polizia ha arrestato un 43enne svizzero, ritenuto al momento l'unico responsabile. L'inchiesta prosegue per chiarire se vi siano altre persone coinvolte e soprattutto per determinare il movente. È salito intanto a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Lo affermano oggi, martedì, le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che sono morte in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi a oltre 1000. Secondo l'autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri, ripresa dalla CNN, le persone disperse in Nepal sono al momento 3.916. Stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi, in Tibet risultano disperse 546 persone. Sono quindi almeno 4.462 in totale le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni. Infine, quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina, dove droni e missili russi hanno preso di mira nuovamente diverse regioni ucraine, dove vi sono stati almeno 12 morti e decine di feriti. Lo ha comunicato il presidente ucraino Zelensky, chiedendo ai suoi alleati aiuti per la difesa aerea.

E stiamo dando il benvenuto a settembre questa mattina, ancora una volta tutti insieme. Io sono Giulia Arlan, fino a mezzogiorno ce la chiacchieriamo. Adesso vi ho lanciato lì una domanda e soprattutto vi ho fatto riascoltare un pezzone del 2006. Vi ho chiesto: ma dove eravate? Beh, c'è chi si sente vecchio, adesso arriveranno i buu. C'è chi si sente vecchio pensando che nel 2006 iniziava il suo ultimo anno di scuola media. Anni bui! Allora, sugli anni bui non possiamo valutare, naturalmente, ognuno ha la sua percezione ed è giusto che sia così. Però ragazzi, io nel 2006 mi ricordo che ero in Australia a studiare l'inglese, quindi avevo finito l'università. Se tu ti senti vecchio perché era il tuo ultimo anno di scuola media, io cosa devo fare? E tutti gli altri che magari lavoravano già o magari erano già padri, madri, cosa devono fare? Ma va, sei ragazzino, stai tranquillo Lorenzo, sei un ragazzino. E poi un saluto anche a chi ascoltava già Rete 3 fieramente, siamo in tanti e io non mi immaginavo nemmeno di poter essere qui un giorno a parlarvi al microfono. C'è chi si ricorda benissimo delle proprie vacanze in Turchia, l'album dei Club Dogo, Cani Sciolti, uno degli anni migliori, ci mancherebbe, sono contenta di farvi ricordare cose belle. E Bart racconta: io mi stavo a godere i pezzi tipo questo in discoteca, pezzi pazzeschi e soprattutto che lezione di vita e che canzone tagliente la nostra signora Ciccone. Ma certo, l'abbiamo detto, Confession on a Dance Floor è stato un grandissimo ritorno, con stile, classe, naturalmente con il suo grande carisma e anche con un suono nuovo rispetto alla sua discografia di prima. Quindi grande Madonna, lei sempre number one. Adesso arriva un bellissimo pezzo di Emma e Fabri Fibra. Vabbè, sapete che io Fabri Fibra ce l'ho nel cuore, ma questa nuova collaborazione fra loro due è veramente notevole.

E naturalmente, se parliamo del 2006, molti di voi stanno citando la vittoria dei mondiali dell'Italia. Forse è stata l'ultima volta, ricordatemelo, che poi l'Italia ha partecipato ai mondiali, perché c'è anche tutta questa storia qui. O forse no. Sì, mi sa di sì. Vabbè, ditemelo voi, io come vedete non sono proprio una super fan del calcio, quindi aiutatemi. Comunque molti l'avete scritto. Adesso però vi voglio portare negli anni 80, esattamente 30 anni prima di quel 2006, portarvi nell'86, in cui magari ascoltavamo o ascoltavate, perché io ero proprio piccolina, sicuramente in maniera passiva ho ascoltato i Depeche Mode in quegli anni, però in maniera attiva li ho scoperti dopo. E quando ascoltavo A Question of Time, io non è che potevo immaginare che quella canzone parlasse anche di me, perché ero giovane, cioè il tempo per me era infinito. E poi dopo invece, quando ho cominciato a riascoltarla da grande, ho capito che tra le scadenze, le preoccupazioni, le rughettine, gli appuntamenti mancati, ecco, ho capito che questa canzone parlava anche di me e parlava quindi di tutti noi. Perciò magari, se non l'avete mai ascoltata in questa chiave, oggi potrete farlo, anzi subito.

Bello ascoltare canzoni che apparentemente hanno un piglio più melodioso, musicale, synth pop, poi dopo ci vai sopra, anzi ci vai dentro, ti immergi nel testo e dici però anche il testo, ragazzi, c'è un ragionamento, c'è una qualità, c'è un messaggio potente che resta negli anni, anche perché attraversare 40 anni e essere ancora di significato significa che c'è dietro un perlomeno un vissuto da condividere. Poi ci sono canzoni più mordi e fuggi, più che raccontano un'epoca, ma nel senso leggero del termine, più forse dei trend, più forse dei non so, modelli degli adolescenti, perché lo diciamo spesso, negli anni 2000 è servito anche avere una Avril Lavigne che rompeva un po' lo stereotipo della ragazza perfetta, truccata, pettinata, vestita, sexy e legata a tutti delle coreografie perfette, performanti. È arrivata lei che comunque con le sue qualità, le doti artistiche e anche il suo passato, perché se andate a studiare un po' la storia di Avril Lavigne, lei comunque non esce proprio dal nulla a tavolino, lei ha il suo percorso, ha un percorso che poi ha dato anche molto del suo carattere, perché lei anche che ha voluto essere così divergente rispetto ai canoni dell'epoca. Ecco, capiamo che c'è del contenuto, c'è dello spessore anche lì, per quanto un adolescente possa avere uno spessore, ma per i suoi coetanei Avril Lavigne è stato comunque qualcosa.

un'altra baby star che ha continuato il suo percorso, ce l'ha fatta con più o meno difficoltà, ha attraversato diverse epoche, ha sempre avuto però, Ariana Grande, un'estensione vocale incredibile, 4 ottave, questa è la sua estensione vocale ed è stata spesso paragonata a Mariah Carey. All'inizio lei diceva questa cosa la metteva in imbarazzo, però diciamo che non era un imbarazzo che capitava proprio a tutti. È vero che quando ti mettono lì un paragone però già ti orientano, ed era un po' una tendenza dei giornali, delle riviste dell'epoca, anche a fare quei dissing inventati, come diremo oggi, tra diverse celebrities. Pensiamo a Christina Aguilera e Britney Spears, sembravano nemiche acerrime, erano dinamiche brutte, tossiche. Oggi ce ne sono delle altre, però diciamo che ai tempi un artista faceva fatica anche a dire la sua. Oggi con i social network, chi li sa usare bene, anche gli artisti riescono a profilarsi in un certo modo, magari in maniera un pochino più autentica. Lei naturalmente ha origine italiana, perché è Ariana Grande, però la cosa a cui pensavo l'altro giorno è che negli Stati Uniti probabilmente, così come si dice zucchini, ecco, lei sarà Grandi, Ariana Grandi. E lei all'inizio li correggeva, però ha smesso di farlo, perché sono andata a guardare ormai, vabbè, giustamente. Io devo dire che con il mio nome Julie ho avuto un po' di problemi nella Svizzera italiana, perché non tutti lo sapevano pronunciare e a volte magari non avevano neanche voglia di fare lo sforzo, no? E mi ricordo che mio padre diceva: sai cosa devi fare, Julie? Perché a me dava fastidio, dico, io non sono Julie, io sono Julie, sennò poi non mi giro, no? Se mi chiami così io non mi sento presa in considerazione, cioè non mi sento convocata, ecco, più che altro. Allora lui diceva: Julie, sai cosa devi fare? Vai e dai la multa di un franchetto. Quando sbagliano il tuo nome tu dici: multa, franchetto. Oh, non ha più sbagliato nessuno.

One Track Mind. E in effetti sento dai vostri messaggi vocali, dalle vostre storie, che di errori ne hanno fatti anche nei vostri nomi, che magari sono facili, cioè sono da leggere come si scrivono. Quindi io posso capire Julie in un contesto italofono, va bene, però Isabel scritto Isabel, cioè qual è il problema? Qual è la difficoltà? Aiutatemi a capire. Boh, vabbè, niente. Adesso volevo di nuovo, un'ulteriore volta nella vita, celebrare il caso. Alcuni dicono che il caso non esiste, ci può stare, e va bene, bello anche crederlo. Però ci sono anche situazioni in cui i protagonisti stessi imputano a un caso che non per forza deve avere una premeditazione più grande, più alta. Per esempio, Warren G negli anni 90 raccontò di essersi trovato in un negozio di dischi, come spesso gli capitava, così comprando cose che gli ispiravano, magari che non conosceva neanche. Sta di fatto che se ne è tornato a casa col suo bel sacchettino un giorno, e tra le sue perle, tra i tesori che ha trovato, ne ha trovato uno da cui ha preso il campionamento di un qualcosa che poi lui ha generato insieme a Nate Dogg, che poi è diventato l'inno degli anni 90 della musica hip hop. Eh sì, perché lui ha comprato appunto questo mucchio di vinili a Los Angeles, ha sentito un giro di basso che l'ha preso e da lì ha capito che ci avrebbe costruito sopra qualcosa di grande, di speciale. E quanto aveva ragione, mamma mia, se aveva ragione, caro mio Warren. Damn good.

per passare un'oretta molto stimolante, perché sapete che abbiamo sempre quesiti da sottoporvi. E vi dico già anche un bel regalo da farvi per questa sera. Prima però volevo riportarvi in un mondo fatto di boy band, in un mondo molto forse, cioè senza forse dai, molto patinato, in cui se da una parte ci potevano essere le Spice Girls una decina d'anni prima, dall'altra poi sempre in Inghilterra sono fiorite diverse boy band, tra cui per esempio i Blue. Ve li ricordate? Che poi sono stati presi in maniera strepitosa e favolosamente ironica nel film Love Actually. Noi però ora vogliamo ricordarli non proprio così, ma in una maniera più canonica.

0: lo ripetiamo, oggi in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo, verso il Mendrisiotto banchi nuvolosi bassi estesi, dal pomeriggio aumento delle velature ad alta quota un po' su tutto il paese, temperatura massima pari a 30 gradi al sud, 26 gradi invece al nord. Adesso Tiki in studio per le ultime notizie.
1: 3 News.
2: E buongiorno anche da parte mia. Le banche di importanza sistemica devono essere soggette a norme più severe in materia di copertura. Lo ha deciso la Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, che tuttavia frena rispetto agli obiettivi del governo, facendo segnare un punto a favore di UBS. Nonostante il tasso ipotecario di riferimento sia sceso 2 volte nel 2025, la maggior parte degli inquilini non ha beneficiato di una riduzione dell'affitto. Secondo l'Associazione Svizzera Inquilini, l'adeguamento avviene spesso a senso unico. I proprietari aumentano l'affitto quando il tasso sale, ma quasi nessuno lo riduce quando scende. Significa che spesso gli inquilini non hanno altra scelta che attivarsi personalmente. Per questo è stato messo a punto un calcolatore dell'affitto sul sito asi-infoalloggio.ch/calcolatore, che permette in pochi clic di verificare se si ha diritto a un ribasso e di quantificarlo. Infine, il rinnovo delle frequenze di telefonia mobile in scadenza costerà a Swisscom, Sunrise e Salt almeno 854 milioni di franchi. Lo ha stabilito la Commissione federale delle comunicazioni nelle condizioni per l'asta delle frequenze, come ha reso noto oggi ai media a Berna. L'asta, secondo la Comcom, dovrebbe tenersi nel secondo trimestre del 2027. I gruppi di telecomunicazioni possono presentare il proprio dossier di candidatura entro il 3 dicembre.

0: che non riesco a ascoltarti finché c'è sta canzone.
1: Vai.
0: La, la, la, la, la, yeah. Buongiorno Ottavio.
1: Buongiorno, sto visualizzando adesso molti ascoltatori che dopo la notizia che ha letto Tiki stanno verificando nel sito se hanno diritto a una riduzione dell'affitto.
0: Esatto, asi-infoalloggio.ch/calcolatore.
1: Esatto, quello che è giusto è giusto, no?
0: Mi sembra più che giusto.
1: Cioè, se il tasso ipotecario scende, perché devo pagare quello che pagavo 10 anni fa?
0: Esatto, basta. Cioè, poi se no dobbiamo iniziare a fare le petizioni di aumentare, così come aumenta l'inflazione, i nostri stipendi. E dopo cambieremo trasmissione, diventeremo la consulenza.
1: Esatto.
0: E noi non vorremmo mai.
1: In 20 anni il tasso ipotecario dal 3,20 all'1,20. E l'affitto in 20 anni non è mai sceso.
0: No.
1: Ti sembra giusto?
0: Direi proprio di no.
1: Aspetta, che sennò diventiamo controcorrente.
0: Esatto. O diventiamo patticchiari.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Lasciamo a loro le cose che sanno fare bene. Ma in caso di immortalità, ieri si parlava, no, di immortalità.
0: Ti abbasseranno l'affitto.
1: Oppure continua a aumentare. Cioè, quanto pagheremo fra 100.000 anni di affitto e noi saremo ancora lì?
0: Beh, ma noi avevamo detto ieri che la prerogativa per essere immortali era di non avere problemi economici.
1: Sì, avevamo un po' lasciato in sospeso l'argomento perché era arrivato a fine dell'ora. La domanda era: vi interessa l'immortalità? Cioè, vorreste essere immortali? Se sì, per fare cosa o a patto che? Sai che molti dicono a patto che?
0: Sì.
1: Poi erano arrivati alcuni messaggi dopo la fine della trasmissione, se volete li leggo.
0: Sì.
1: Solo se posso mangiare quello che voglio senza ingrassare, perché tu pensi a ingrassare all'infinito per 100.000
0: anni.
1: Sì,
0: no, anche perché cambiano le epoche. Qualcuno prima diceva che eri sovrappeso, adesso dicono che non sei sano, ma ti rompono sempre le scatole su sta cosa del peso.
1: Pensa quante mode vedremo quando saremo immortali, no? Tantissimo.
0: Sì, ma magari fra 300 anni ci vestiremo ancora come gli anni 90, come adesso.
1: Sì, oppure tornano le zampe, come si chiama?
0: D'elefante.
1: Zampa d'elefante.
0: Bellissimo.
1: Poi dice Franco: no grazie, ho già troppe password da ricordare adesso, pensa se fossi immortale. Questa è bella.
0: Sì.
1: Gianni dice: vorrei essere immortale per vedere la Svizzera vincere un mondiale di calcio, che statisticamente
0: Sta sempre andando avanti, quindi ci può stare.
1: Se sei immortale rischi di vederla. Questa è molto tenera, a patto che anche il mio gatto sia immortale.
0: Sì, beh,
1: tranquilla,
0: d'accordo.
1: Stefi, lui è già immortale, cioè i gatti sono già immortali.
0: E ti mangerà la faccia un giorno.
1: Questa è bella, accetto l'immortalità a patto che esista ancora Rete 3, altrimenti che senso avrebbe?
0: Oh, tanti cuori verdi.
1: Immortalità, dice, vuol dire al limite ringiovanire fino ai 18 e poi fermarsi lì.
0: Sì.
1: Non ringiovanire per sempre.
0: No, ti fermi ai 18 però continui a maturare, dai. Pensa che bello avere il cervello di un 2000enne nel corpo di un 18enne.
2: Sapete quante ne ho viste, però così, 18 anni.
0: No, vabbè, dai, i denti li hai ancora.
2: Io ho visto la Settima Guerra Mondiale,

0: Questa canzone, fra l'altro, di Simone Cristicchi è ispirata a un racconto di Woody Allen. L'avevo trovato in un libro di Woody Allen.
1: Sì,
0: il descrive proprio questa vita all'incontrario che termina con quello che sappiamo.
1: Sì, Benjamin Button. L'avevamo citato anche ieri, perché in effetti è un po' quello che cercava di fare il nostro amico miliardario di cui parlavamo ieri, che con un sacco di soldi, un sacco di fatica, un sacco di privazioni pare sia riuscito a risparmiare un anno.
0: Brian Johnson, alla ricerca dell'immortalità, lui ha 48 anni e ne dimostra massimo 47.
1: Grande.
0: Spende circa $1,000,000 all'anno per l'immortalità.
2: No, no, l'immortalità non dai 18, io voglio diventare immortale dalla pensione, da 65 anni. Lì divento immortale, non devo più lavorare. Se no, cosa serve essere immortale per lavorare tutta la vita immortale? No, no, no.
0: Questo è un discorso che fanno in molti, cioè immortale però già in pensione.
1: Sì.
0: Tra l'altro, visto che stanno adeguando l'età di pensionamento all'aumento della vita media,
1: sì,
0: in caso di immortalità dove la portano? A infinito meno uno, infinito meno 15.
1: Ma come dicono quelli saggi, se tu hai un superpotere non devi rivelarlo agli altri.
0: Brava.
1: Perché sennò lo useranno tutti a loro favore.
0: Tu dici, ho 65 anni, vado in pensione.
1: Esatto.
0: Ne dimostri 20, chirurgia estetica.
1: Esatto, guarda Cher, che è una donna favolosa, sicuramente sempre sul pezzo, però non ha più 20 anni, eppure insomma qualche ritocchino ha aiutato.
0: Adesso qui c'è una domanda, sai, di quelle che ti spaccano il cervello?
1: Sì.
0: Un po' alla Christopher Nolan. Dice: se uno immortale incontra uno che viene dal futuro, cosa succede? Bella domanda.
1: Pensa che belle discussioni che
0: bella
1: avrebbero.
0: Domanda. Da che anno vieni? 3200. Ok, ci arrivo fra poco. Aspettami là.
1: Ci sentiamo.
3: Wake me up before you go go.

0: un classico giorno nella vita di un immortale. Ciao, da quant'è che sei single? Beh, saranno 1253 anni più o meno.
1: E beh, cosa sono in confronto all'eternità?
2: Movie quiz.
1: È pochissimo, è pochissimo, è pochissimo. Attenzione! Questa
3: Ma poi, scusa
1: sera.
3: Un attimo. Quanto ci si diverte nei momenti in cui sei da solo, senza nessuno a cui dover dare orari? Perché no? Farsi un qualche secolo di libertà?
1: È un messaggio che stai lanciando a qualcuno?
3: No, lo sto lanciando nell'etere per tutte le persone che si sentono magari tristi perché non hanno il fidanzato o la fidanzata.
1: No, perché poi infatti ho sentito in radio che dicevi che stai meglio da sola.
3: No, io mi sono goduta ogni momento.
1: Oh,
3: Sì.
1: ok.
3: Comunque parliamo di film, che è
1: Parliamo di
3: meglio.
1: film questa sera, Cinema al Lago a Lugano, un film ticinese di Eric Bernasconi, Becca Aria, girato quasi interamente in Valle Maggia, un film molto interessante, la storia di un'iniziazione di un adolescente, siamo negli anni 70, Mario, che viene confrontato con i primi turbamenti amorosi, problemi scuola, l'incertezza del futuro e litiga spesso col padre, questo ragazzo, tant'è vero che il padre per un'estate lo spedisce in montagna a lavorare come contadino.
3: Ma che è una bella lezione di
1: E
3: vita.
1: infatti Beccaria è il nome che davano gli abitanti della valle ai villeggianti che vanno su solo a prendere a respirare aria, no?
3: Eh
1: Lì
3: sì,
1: il Beccaria.
3: è
1: Già
3: vero.
1: prendi sui rastrello e aiutami. Comunque in questa esperienza montana poi Mario scopre il mondo vero e la vita vera. Un bel film, Beccaria, Eric Bernasconi. Questa sera, attenzione, oggi se potete andare stasera alle 21 al Lido di Lugano a vederlo, perché sai che poi c'è chi vince e fa: oh, non ho capito quand'era,
3: Sì,
1: non
3: esatto.
1: posso.
3: Stasera, se non avete niente da fare, se
1: Esatto.
3: siete
1: No,
3: liberi,
1: è bello, non se
3: no,
1: non
3: appunto, ma per
1: avete
3: dire, se siete liberi e
1: niente.
3: avete voglia di fare qualcosa di bello, magari invitare qualcuno a passare una serata diversa, un bel cinema sotto le stelle e un bel film di formazione, potete partecipare al concorso.
1: Noi abbiamo due biglietti a testa per tre ascoltatori che verranno estratti fra tutti quelli che dimostreranno interesse per questo film. In che modo?
3: Ma noi vogliamo che mandiate una bella emoji a vostro piacimento.
1: Facciamo legata alla montagna, dai, visto che è ambientato in montagna.
3: Va bene.
1: L'emoji legata alla montagna.
3: Allo 079-873-8073. Non è che vince per forza chi lo manda prima.
1: No.
3: Faremo poi estrarre tutto al nostro super computerone, cervellone, che sceglierà per noi e poi ve lo comunicheremo naturalmente via messaggino. Quindi questa sera, se avete voglia e piacere di andare al cinema, partecipate al concorso adesso. Mamma mia, ragazzi, sentite che regalo, le fatine dei dischi.

0: Fiorella scrive: ieri sono andata a vedere Michael, grazie ai biglietti che ho vinto partecipando al vostro concorso, è stato bellissimo, grazie di cuore.
1: Un bacio e tanti cuori verdi a te. Io lo sapevo, ve l'avevo detto che Michael vale la visione, perché nonostante non sia fedele alla realtà, se ami la musica di Michael Jackson, ami le grandi storie e anche hai voglia di tornare un po' catapultato nel passato, vale la visione.
0: Il nipote gli somiglia?
1: Moltissimo. Ma veramente, è incredibile.
0: Il DNA non mente. Allora, stasera c'è Becca Aria, Cinema al Lago, e vinceranno due biglietti, quelli che saranno estratti fra tutti coloro che ci hanno mandato emoji inerenti alla montagna.
1: Esatto, continuate a mandare, perché appunto non definiamo subito i vincitori, quindi anche se ci ascoltate in differita con la app magari.
0: Sì, ma chi ci ascolta in replay magari lo manda stasera.
1: Stasera un po' tardi. Diciamo che avete tempo fino alle 12 esatto. meno 10.
0: Cioè. Va bene.
1: Sì, no, hai ragione. Vedi, dopo io mi faccio prendere dell'entusiasmo e straparlo. Il bello di essere in due è così, no?
0: Che c'è sempre uno spazio libero.
1: Come nella vita, no? C'è sempre qualcuno che ti prende per l'orecchio, ti riporta sulla strada.
0: L'emoji di un ombrellone ci sta con la montagna, sì.
1: Se
0: fai il picnic.
1: Tu pensa quando ti fermi in certe capanne dove c'è fuori l'ombrellone, quello della Rivella.
0: Vedi?
1: O quello giallo della Eichhoff,
0: mitici,
1: mi sembra.
0: Mitici,
1: cioè,
0: esatto.
1: Li vedo lì.
0: Con la vaschetta per i rifiuti della Cautina,
1: esatto.
0: O della Vomaltina.
1: La poubelle de table, esattamente quella.

0: E ci siamo, 11.30, questo è il nostro orario. Molti di voi si stanno preparando la pausa pranzo. Grazie per condividere i vostri preparativi con noi. In realtà, più che farvi mangiare, noi abbiamo voglia di farvi ancora un po' riflettere, mettiamola così.
1: E soprattutto abbiamo bisogno di voi. Vi giro una richiesta che mi è arrivata da un'ascoltatrice. Facciamo un po' di radio di servizio?
0: Sì, sì, assolutamente. Dopo poi abbiamo iniziato così, oggi abbiamo esordito,
1: certo, no, oggi,
0: con asi-infoalloggio.ch/calcolatore. Andiamo avanti.
1: No, restiamo vagamente in tema, perché lei, Alice, dice: aiutatemi. Nel lift del mio palazzo hanno affisso questo avviso, e allega la foto dell'avviso, okay, che dice: ai signori inquilini, eccetera, eccetera, il 7 settembre 2026, quindi lunedì prossimo, mm-hmm, è previsto l'inizio dei lavori di risanamento tecnico dello stabile. Risanamento, okay, tecnico dello stabile.
0: Che vuol dire tutto e vuol dire niente.
1: Esatto.
0: Cioè, boh.
1: Senti qua, i ponteggi renderanno impossibile l'accesso ai box.
0: No, vabbè.
1: Attenzione.
0: No, vabbè.
1: Due, chiediamo a tutti gli inquilini di sgomberare completamente i balconi entro tale data. Aia. Aia, l'ho detto io, non è scritto. Non sarà possibile depositare niente nei vani comuni. Allora,
0: ho capito,
1: dicevo,
0: ma per quanto tempo?
1: È quello che mi chiede lei. Sapete quanto possono durare questi lavori? È per quello che vi devo girare la domanda. Io non me ne intendo. Se c'è qualcuno all'ascolto che fa questi lavori di risanamento tecnico, si chiamano tecnicamente, o che se li ha fatti fare o li ha subiti, ci può dire quanto possono durare indicativamente per questa povera ragazza che non avrà accesso ai box, che avrà le impalcature davanti alla casa, dei lavori di risanamento termico, scusa, ho detto tecnico, risanamento termico.
0: Tipo i cappotti, così, quella roba lì.
1: Perché adesso viene l'inverno,
0: cambia armadio.
1: Cappotti.
0: No, ma scusa, ma ci sarà un'amministrazione, un proprietario
1: non
0: di
1: lo
0: casa?
1: Ma ha scritto così.
0: Vabbè, dai.
1: Termico.
0: Aiutiamo Alice, 079-873-8073. Allora mi viene da dire, perché poi quando aiuti qualcuno ti si risvegliano dei traumi dentro, no?
1: Anche a te hanno fatto dei lavori? Due settimane senza lift, anche due mesi.
0: Ma io senza lift ci vivo anche bene, tanto vivo al primo piano. Più che altro il fatto è i risanamenti, quelli rumorosi. Io sono audiosensibile, purtroppo. Non sono ancora annoverata tra i veri conduttori radiofonici che sono sordi. Io ci sento ancora troppo bene. Questo è il mio problema, in realtà.
1: Puoi chiedere la riduzione dell'affitto se ti fanno lavori rumorosi per più tempo?
0: E chi lo sa? Comunque c'è qualcuno che dice che fai prima a chiedere la disdetta.
1: Allora, non so se è una buona notizia per Alice, ho chiesto a ChatGPT.
0: Oddio.
1: Ovviamente dipende dai piani, da quanto è grande.
0: Beh, ovvio.
1: Sei seduta?
0: Chi io?
1: No,
0: lei,
1: sei seduta. Da prendere con le pinze, ChatGPT, magari poi ci risponde qualche professionista. 2-4 mesi! Dove parcheggi?

0: E come spesso capita, voi siete i nostri occhi in giro per strade e autostrade. Ringrazio Matt che dice: attenzione, mi raccomando, siate prudenti, c'è stato un incidente all'entrata della Mapo direzione Locarno. Grazie mille, io provo anche a guardare il bollettino di Via Swiss così in tempo reale per vedere se hanno scritto qualche cosa, ma per il momento non ci sono informazioni ufficiali.
1: E invece, abbiamo trovato anche l'esperto di risanamento termico che può rispondere alla nostra ascoltatrice che ha chiesto quanto dureranno i lavori annunciati sulla mia palazzina di risanamento termico. Dice: dipende, Nicola, dal sì. tipo di lavoro e dalla dimensione dell'immobile. 2-4 mesi è realistico, come mi aveva detto ChatGPT. Però mi occupo di direzione lavori e ne organizzo di continuo di questi lavori in inverno.
0: Però vedi, Ale dice una cosa anche molto importante, perché lui ha avuto un anno di lavori a casa sua e c'è stata effettivamente una riduzione d'affitto obbligatoria, e in più gli hanno dovuto restituire i soldi del box perché per un anno intero non è riuscito ad andare a parcheggiarci l'auto, quindi anche questo è da tenere presente.
1: Anche se vieni, se sei bloccato nel box, te lo restituiscono.
0: Certo.
1: No, perché l'auto era parcheggiata, mi dispiace, lei che non l'ha portata fuori in tempo. Allora cosa faranno con questi lavori? Il cappotto alle facciate, cambiare i serramenti,
0: okay.
1: Le roladen. Ma come vedo troppo spesso faranno un lavoro fatto male o non lo faranno per risparmiare. No, adesso dai, diamogli fiducia.
0: Cerchiamo di essere almeno ottimisti sulla qualità del lavoro. Già è una rottura la tempistica.
1: Già deve stringere i denti per 2-4 mesi, speriamo almeno che glieli facciano bene. È importante questo messaggio di Web Spider. Attenzione, se scoprono un antico cimitero del Paleolitico,
0: sì,
1: o delle ville con mosaici, i lavori durano anni e anni perché vengono coinvolti esorcisti e ghostbusters.
0: Eppure archeologi.
1: Eppure archeologi. Se la notizia si divulga, gli inquilini vengono marchiati con vernice fosforescente.
0: Vabbè, ma dopo fai dei rituali antimarchio dei fantasmi.
1: Bene, bene, grazie delle risposte, grazie.
0: Va bene. E allora abbiamo altre pendenze magari per voi, se avete voglia di condividere momenti di, non so, condivisione di immobile.

0: Adesso vediamo se vi sblocco un ricordo.
1: Vai.
0: Se ve lo sblocco, alzate la mano. Correva l'anno 1979. Tu non c'eri ancora.
1: No, io non ero neanche pianificata.
0: Io ero un bambino. E le radio trasmettevano spesso una canzone che io sentivo mentre facevo colazione prima di andare a scuola. Il ritornello di quella canzone faceva così.

0: sai decidere.
1: Forte. E mia mamma, ciao, sarà mica canzoni da far sentire alla radio.
2: Vabbè, ci credo.
1: Ogni volta. Io non capivo e neanche mi chiedevo perché questo cantante ce l'avesse con Vincenzo. Vi ho sbloccato un ricordo, alzate la mano, 2, 3, era forte come canzone.
2: Sì, poi aspetta, però poi devo dire che il discorso che uno che non sa scegliere effettivamente ti fa venire un po' i nervi.
1: Sì. Fa venire i nervi. Però pensi, c'era anche dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. E subito dopo partiva questa, Vincenzo, io ti ammazzerò. Ciao, sarà mica canzoni da far sentire alla radio. E io penso, 45 anni dopo l'ho fatta sentire alla radio. La canzone in questione è Milano e Vincenzo di Alberto Fortis. Poi con l'età mi sono interessato e fra poco vi dico chi era Vincenzo e perché Alberto Fortis ce l'aveva tanto con lui. Ricordo sbloccato.
2: Vedi che ha funzionato.
1: Sai cos'è che non riuscivo a decidere? Te lo dico dopo.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: l'indecisione.
1: Ah, l'indecisione. Pensa, io ero lì a far colazione tristissima, dovevo andare a scuola.
0: Tu avevi già deciso che non volevi andare a scuola.
1: E sulla radio sentivo questo.

0: Perché non sai decidere.
1: Le parlate Takalit, come si dice, parole forti.
2: Sì, bella violenta come
1: credo
2: canzone.
1: Credo che sia la canzone più minacciosa del panorama italiano. Adesso non mi viene in mente.
2: Sì.
1: No? Una canzone in cui dice ti ammazzerò. E praticamente chi era questo Vincenzo e perché Alberto Fortis ce l'aveva
2: con lui? Perché
1: era così
2: stupido.
1: L'ho scoperto dopo 40 anni. Trattavasi di Vincenzo Micocci, un discografico romano che aveva messo sotto contratto Alberto Fortis, ma non si decideva a fare uscire il suo disco.
2: Beh, non
1: cioè,
2: è che...
1: Cioè lui gli aveva consegnato il disco finito, l'altro non si decideva a farlo uscire e lui era lì bloccato perché aveva l'esclusiva con questa casa discografica, non
2: allora,
1: poteva andare da un'altra. Gli ha fatto perdere 2 anni di vita.
2: È legittimo, anche perché l'arte non serve a sfogare i lati oscuri di noi. Cioè,
1: esatto.
2: C'è chi queste frasi le pensa, le dice
1: lui
2: e
1: è...
2: purtroppo c'è anche chi le fa, quindi è meglio dirle o pensarle.
1: Tra l'altro non mi ricordavo, c'è anche un passaggio più forte più avanti.

0: Però questo Vincenzo, che era stata la sua maledizione, fu anche la sua benedizione, perché fu il disco che lo fece conoscere.
1: Cioè l'unica canzone.
0: Questa canzone lo fece conoscere al grande pubblico.
1: Ne e ha poi... fatte delle altre?
0: Sì, beh, La sedia di Lillà, tantissime.
1: Ok,
0: altre.
1: Ok. No, ti chiedo perché io non c'ero.
0: Alberto Fortis. E poi però fecero pace, c'è un lieto fine, fecero pace.
1: Bene.
0: Addirittura questo Vincenzo Micocci intitolò la sua autobiografia Vincenzo, io ti ammazzerò.
1: Furbacchione.
0: E Fortis gli scrisse la prefazione.
1: Bello però, dai, una storia di amicizia. La schiettezza dell'amicizia.
0: La schiettezza, ha avuto il coraggio di cantargliele, come si dice, sì. Rischiando perché non sapeva se...
1: Ha avuto il coraggio di minacciarlo.
0: Di minacciarlo. Poi fra l'altro, quando Micocci morì, Alberto Fortis ha scritto: Vincenzo, io ti abbraccerò perché adesso è tempo per amare. Vedi che lieto fine.
1: Wow, però, ma perché deve succedere sempre la tragedia?
0: Non so.
1: Per tirare fuori il meglio di noi.
0: Perché siamo fatti così. Siamo fatti
1: infatti,
0: così.
1: Guarda, l'ho pensato anch'io. Meglio Olivia, Rodrigo.

0: direi che dopo la diretta di oggi siamo pronti a spodestare Bolzani e controcorrente.
1: Troppo impegnata.
0: No, di servizio pubblico.
1: Esatto, servizio. Parliamo di un argomento più leggero: la guerra dei dazi fra Stati Uniti e Canada.
0: Oh, ma purtroppo si è fatta. No, ma...

0: finale.
1: Le dura.
0: Sì, le dura.
1: È un po' come il lievito del pane.
0: Esatto.
1: Sono un po' quei beni primari che finiscono nei periodi di pandemia.
0: Domani parleremo di adeguamenti salariali.
1: Preparate le vostre domande.
0: Esatto.
1: Va bene, noi ci risentiamo domani alle 11 con Ottavio
0: e Julie.
1: E io a partire dalle 9.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: È mezzogiorno, buongiorno, buon appetito. Io sono Tiki, felice di ritrovarvi freschezze insieme fino alle 15.

sì, fa strano anche a me darci il buongiorno a mezzogiorno. Solitamente il mio compito o uno dei miei compiti è quello di ricordarvi di mantenervi idratati già dalle 6 del mattino, non oggi e nemmeno domani. Felice in ogni caso di poter essere, far parte della colonna sonora della vostra giornata, in particolare delle prossime 3 ore. Abbiamo ascoltato i Maroon 5 con Payphone, un brano che ci rende subito nostalgici, un salto indietro nel tempo, all'epoca delle cabine telefoniche, dei telefoni a gettoni, le tax card. Oggi è vero che quelle cabine sono è memoria storica, sono dei reperti storici, sono delle biblioteche. Una volta ne ho vista una con dentro semplicemente una sedia, che effettivamente avrebbe fatto gran comodo all'epoca, quando magari si dovevano fare delle telefonate piuttosto lunghe, star lì appoggiati, accasciati alla porta e al vetro. Tu pensa quante decisioni importanti sono state prese urlando dentro una cabina telefonica. Hai presente, no? Quando devi rispondere sì o no adesso. E adesso è il momento, non è ti richiamo dopo, rispondo più tardi, lascio un messaggio. No! Decisioni che poi, magari hanno cambiato il corso degli eventi nella vita di qualcuno, scatenando tutta una serie di reazioni a catena. Il caos, il famoso effetto farfalla, di cui ci parla e ci canta anche Fenice in Butterfly Effect.

Fenice con Butterfly Effect, le farfalle. Ma sarò mica l'unica che quando vede una farfalla o posata o in volo, non importa, subisce una sorta di incanto, incantesimo, dove smette di esistere, non dico tutto il resto, però è come se entrassi in una bolla spazio-temporale, i suoni si facessero improvvisamente un po' più ovattati, come quando d'inverno arriva giù la prima grande bella nevicata, no? Che poi esci, magari non ci sono auto in giro, hai un 10-15 centimetri di neve fresca, vergine, e ci cammini sopra con gli scarponi, fa croc, croc, croc, e non esiste nient'altro, no? Quel tipo di sensazione lì. Va bene. C'è una cosa da dire importante. Siamo al primo di settembre. Il mese è appena iniziato, non fatevi prendere dalla malinconia autunnale. È vero che col primo di settembre basta, finito tutto, chiudiamo baracca e burattini, però prima di deprimerci, concediamoci una botta d'energia pazzesca. Dalla Norvegia, i Bausa con Lose Yourself. No, quella era di Eminem, questa è Lose Myself, ecco. Poi è vero, non state qua a dirmi che mancano ancora un sacco di giorni prima della fine dell'estate. No, l'estate è finita.

0: aspetta, con calma, un attimo, siamo solo al primo di settembre. Ho capito. Svegliami quando settembre sarà finito. Ma sul mese di settembre ci si divide, penso, da che mondo è mondo. Vuoi perché sono i nuovi grandi inizi, che questa cosa piaccia o meno, quindi si ritorna un po' al mondo che si conosce, la routine. Si rientra normalmente dalle vacanze, ci lasciano le giornate lunghe che iniziano ad accorciarsi, iniziamo a incupirci, diventare un po' vampiri, un po' lupi mannari, insomma, fa tutto parte del nostro ciclo vitale. Da che mondo è mondo. Però se in questo inizio settembre vi sentite un po' stralunati, c'è una spiegazione scientifica. Uno studio fresco di pubblicazione di Stanford, un'università super prestigiosa, ha svelato che i gufi notturni, cioè le persone fra di voi che fanno le ore piccole per scelta, voi che andate a dormire tardi e vi svegliereste anche tardi la mattina se solo poteste, ecco, voi avete fino al 40% di probabilità in più di soffrire di ansia e sbalzi d'umore. Quindi andare a letto tardi vi trasforma fisicamente in dei rottami emotivi. Sì. Bisogna tornare ai ritmi, piano piano.
1: Yo, listen.

0: 1, 2, 3.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Sapete cosa ho capito che è da veri duri? È da duri riuscire a camminare con disinvoltura a piedi nudi sui sassi? Invidio tantissimo chi riesce, perché mi sa subito di gente di mare, no? Gente che la vita ha già capito come gira, da che parte arriva, dove sta andando, un po' come la gente di mare conosce anche i venti. Quindi un po' quella roba lì. Un'altra cosa da duri, e solo per duri, è il mese di settembre. Sentiamo Isa.
1: Sì, Tiki, l'estate è finitissima, sono mega felice, anche se le temperature sono ancora un po' troppo alte per me, però dai. Finalmente agosto è alle spalle. Però volevo dire, perché c'è gente che va in depressione? Per me settembre è l'inizio di tutto. Cioè, si pensa sempre che Capodanno è appunto gennaio, dicembre, finisce tutto e inizia tutto. Non è vero. Per me Capodanno dovrebbe essere a settembre. Riparte tutto, ti fanno i buoni per le palestre, ti fanno tutto, riprendono le scuole, poi la radio riprende i suoi nuovi programmi. Cioè, non lo so, tutto dovrebbe riniziare a settembre.
0: Che bello, tutto che rinasce quando la natura inizia ad appassire e morire. Bello, potrebbe essere super poetica come prospettiva. Ci faremo un pensierino, io sarei per Capodanno in primavera, ma forse era così, prima che iniziassero a fare dei pasticci con i vari calendari. Forse era effettivamente così, l'inizio dell'anno era inizio primavera, quando effettivamente c'era la rinascita, il ritorno in vita di tutto, della natura, dei nostri corpi, delle nostre menti soprattutto.

0: Walking on the Sun. Se quest'estate non è che abbiamo avuto proprio la sensazione, ma grazie al cielo, di camminare sul sole, la caldezza è stata importante, tremenda. E alla facciaccia di noi che stiamo dicendo che bello col primo di settembre nella nostra testa l'estate ormai è finita, vado a leggere il bollettino meteo e mi dico che forse è vero, ancora non è finita. Perché oggi sarà soleggiato e caldo con qualche cumulo sui rilievi. Verso il Mendrisiotto abbastanza soleggiato con banchi nuvolosi bassi e dal tardo pomeriggio passaggio di velature ad alta quota tratti dense. Nella notte nuvoloso, localmente qualche goccia non esclusa, ma parlando di caldo, ok, quanto caldo oggi? A basse quote massima attorno ai 30 gradi, in alta Engadina invece 20 gradi. E scendiamo anche in strada per aggiornarci con l'ultimo bollettino di Via Swiss e lì ci informano che la A3, sulla A13 la galleria Mappo Morettina è chiusa in direzione di Ascona a causa di un incidente. Poi andiamo sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, lì troviamo code di 1 chilometro e attese fino a 10 minuti. Andiamo al portale tra Quinto e Airolo 1 chilometro, tra Amsteg e Göschenen 5, ecco, e al portale nord, quindi tra Amsteg e Göschenen, ritardi di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Altra informazione: le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Questa è la situazione attuale. Vi ricordiamo che se dovesse esserci altro, perché siete in viaggio e notate dei pericoli o dei disagi eccezionali alla circolazione, condivideteli con noi. Siamo sempre raggiungibili allo 079 873 8073. Nel frattempo, buon viaggio.
1: 3 News.
0: Svolta nelle indagini sull'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia. Da fonti di stampa tedesche si apprende che era un tentativo di attentato della Russia. Sono attese ripercussioni diplomatiche. Dramma di Cramontana, non ci fu nessun controllo sulla sicurezza del bar Constellation prima dell'inaugurazione, lo rivela la RTS dopo l'audizione di un dipendente comunale. Infine emergono le prime tensioni dopo le inondazioni in Nepal. I dati forniti dalla Cina non sarebbero abbastanza completi e tempestivi. Intanto sale a oltre 1000 persone il bilancio delle vittime.
1: Rete 3 Sport.
2: Per Wawrinka un addio agli slam senza rimpianti. Buongiorno da Omar Gargantini, battuto come da pronostico dall'italiano Berrettini dopo aver peraltro battagliato alla pari nei primi due set ed aver sprecato qualche buona occasione per portarne a casa almeno uno, il 41enne vodese ha dunque chiuso 20 anni di major, sia principali tornei del circuito, e l'ha fatto proprio a New York, dove 10 anni fa aveva vinto il terzo e ultimo di una carriera davvero da applausi. Con Wawrinka salutano gli US Open in campo femminile, purtroppo anche Golubic e Valterta. Passiamo al calcio, perché stasera torna la Super League in attesa che la capolista Lugano scenda in campo giovedì alla IEL Arena contro il Servetta. La sesta giornata si apre con Zurigo Young Boys. E a proposito di Lugano, non è ancora arrivata l'attesa fumata bianca per l'arrivo dell'attaccante olandese Enem, di proprietà del Bologna, 23enne che nei piani bianconeri sarà chiamato ad occupare la casella di vice Behrens, rimasta libera dopo la partenza di Kuzias. Importante ricordare che le liste per la partecipazione alla prossima Conference League chiudono oggi alle 17. Il Losanna da parte sua ha ufficializzato l'ingaggio fino al 2029 di Koba Coindredi, il centrocampista francese di 24 anni che lascia lo Sporting Lisbona. Per Coindredi si tratta di un ritorno alla Tuyera, dove aveva già giocato nell'annata 24-25 in prestito proprio dal club portoghese, mentre nella scorsa stagione il francese aveva vestito la maglia della Basilea. Chiudiamo con la Vuelta, che archiviato il giorno di riposo riparte con la 10ª tappa, la Alcaraz Elche de la Sierra di 184 km, maglia rossa di leader della corsa sulle spalle dello spagnolo Mas.
0: Sono le 12:33 minuti, ancora buongiorno, buon appetito, freschezze. Io sono Tiki, insieme fino alle 15 sulle frequenze della Radio del Cuore, Rete 3.

Nella scaletta di questo pomeriggio sta per arrivare anche Mahmood con Tuta Gold e io ne voglio approfittare per richiamare l'attenzione di tutti voi in ascolto che siete in particolare amanti del lusso, quindi orecchie bene da questa parte. A maggior ragione se avete qualche soldino di cui non sapete cosa farvene, vi va di spenderlo comprando dei tesori. In Cina i geologi hanno appena confermato la presenza di un giacimento d'oro mostruoso. È profondo 2 chilometri, 2000 metri. Il valore è di ben 83 miliardi di dollari. Cosa ci hanno trovato? A 2 chilometri di profondità, più di 1000 tonnellate d'oro purissimo. Ora, bisogna vedere che cosa deciderà di farne il pianeta Terra e chi lo abita di questo giacimento, di questo ritrovamento pazzesco, incredibile. Andremo ad esaurire tutto come ci piace fare da un sacco di anni. Noi staremo a vedere. Nel frattempo arriva lui.

Sondaggio rapidissimo: quanti di voi oggi sono andati al lavoro o a scuola vestiti comodi comodi in tuta? Perché io ricordo, ma neanche troppo tempo fa, quindi non è che voglio star qua a fare la boomerona di turno, così apriamo un attimo il cancello del viale dei ricordi. Quando ero adolescente o molto molto molto molto giovane, io la tuta era vietata quasi, fuori dalle palestre, fuori da casa, fuori dalla cantina, dal giardino di casa propria. Alla meglio te la cavavi con la passeggiata fuori col cane, quindi un giretto rapidissimo nei dintorni di casa. Oggi no, oggi la tuta ha tutta una sua dignità. Anche le ciabatte, anche con quelle, una volta guai a uscire di casa con la ciabatta, andare a fare la spesa con la ciabatta. Adesso si fa gara per chi ha l'ultimo modello, sono un trend, costano pure un sacco. E di moda e vestiti parleremo fra poco. Io nel frattempo vi chiedo, visto che siamo o in pausa pranzo o abbiamo iniziato appena appena la digestione, sapete o avete già sentito parlare, sapete che cos'è la cortisol dressing? Cortisol dressing, queste sono le parole. Ditemi cosa vi viene in mente e poi arriveremo ad una. Bella questa moda qua, mi piace. Questa moda qua del cortisol dressing mi piace.

cos'è il cortisol dressing? Qualcuno, essendo anche l'ora di pranzo, lascia guidare il ragionamento alla pancia e dice: è una salsa per insalata allungata con un paio di medicinali tritati. No, carina, ma no, ma non lo sapevo neanch'io, l'ho letto proprio qualche giorno fa, ho detto va bene, parliamone. Se oggi vi sentite un po' così, vuoi perché dicevamo è iniziato a settembre, vuoi perché iniziano a cambiare i colori, vuoi perché c'è meno sole, quindi meno vitamina D, meno benessere, meno serotonina e via dicendo. Ah, il traffico, poi ovviamente il traffico che è tornato bello, selvaggio, cattivo, arrogante. La moda ha deciso di venirci incontro e mi permetto di dire finalmente con il trend che cambierà l'inizio delle vostre giornate. Si chiama appunto cortisol dressing. Cortisolo è l'ormone dello stress. Dressing sono i vestiti, insomma, l'abbigliamento. Quindi c'è un armadio antistress, questa è la tendenza ed è una terapia per il sistema nervoso. Ci dicono c'è una sola regola d'oro da seguire per quanto riguarda il cortisol dressing ed è quello di scegliere i vestiti non per essere fichissimi, per stupire gli altri, per farsi guardare, ma per autoconsolarsi e quindi abbassare i livelli di stress, i livelli di cortisolo. Come? Con delle tonalità che siano rilassanti, non so, il giallo burro, il beigeolino cammello, il verde salvia, il grigio quello lavato. Ma soprattutto

Avete notato anche voi che la moda per quanto riguarda l'abbigliamento degli ultimi tempi predilige i vestiti un po' più larghi, non più il pantalone super attillato, non più la maglietta super attillata, anzi c'è stata proprio una rivoluzione, diciamo, da questo punto di vista. Basta vestiti stretti, la parola d'ordine è comodità, ma anche cortisolo. Stiamo parlando del cortisol dressing, vestirci come ci fa sentire più comodi, in tinte, colori che non attirino l'attenzione, dunque già ti levano eventualmente il disagio dell'essere vista, perché quel giorno preferiresti non esistere in mezzo agli altri. Vestirci come ci fa sentire meglio, semplicemente per abbassare i livelli di stress. La scienza da questo punto di vista dice una cosa molto chiara, ci dicono che il nostro cervello registra ogni minima scomodità fisica, dalla postura al tessuto della maglietta che prude, al jeans, ancora una volta, super stretto, quello che ti fa tirare dentro la pancia, eccetera, come una minaccia. Non fa distinzione, lo percepisce come una minaccia, questo fa impennare l'ansia. E quindi il suggerimento di oggi è di andare di lino morbido, cotone, più avanti anche il cashmere, taglie over che ci fanno sentire un po' come se fossimo avvolti in una sorta di coperta, no? Che ci balli dentro, ci sguazzi dentro. Come siete vestiti adesso? Cortisolo alle stelle o gestibile? State sopravvivendo in jeans che non vi fanno respirare, oppure siete vestiti alla Carlone?

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti. Nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: tutta l'eleganza, la raffinatezza degli Smiths. In This Charming Man ci consegnano le 13. Buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buon pomeriggio. Io sono Tiki. E ci racconteremo cose fino alle 15. La più importante per il momento riguarda il traffico. Raccomandiamo prudenza sulla A2 tra Biasca e Moleno a causa di oggetti sulla carreggiata per chi sta viaggiando in direzione di Chiasso. Sulla A13 segnalava Via Swiss la chiusura della galleria Mappo Morettina, che però mi fate sapere che è stata riaperta. Sentiamo i dettagli, grazie a Miki.
2: Buongiorno Tiki.
0: Ciao.
2: Mappo Morettina riaperta, ma all'ingresso sono ancora operazioni di pulizia, sede stradale, eccetera, quindi andate piano.
0: E allora ciao. Prudenza, grazie mille Miki, buon viaggio. Prudenza allora anche da quelle parti. Dicevamo, era stata chiusa a causa di un incidente in direzione di Ascona, è stata riaperta, ma potrebbero esserci ancora delle operazioni di pulizia da quelle parti. E andiamo anche alle code a entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo. Al portale sud, siamo tra Quinto e Airolo, ci sono 2 chilometri di coda e attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece i chilometri di coda sono 5 e i ritardi di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è

Abbiamo parlato del cortisol dressing, quindi dell'abbigliamento comodo, che è il nuovo trend, nuovo in realtà, in atto già da un po', però nessuno gli aveva mai dato un nome, un'etichetta. E i neologismi a me fanno impazzire, li adoro. Mi piace usarli anche a sproposito, quindi quando ne salta fuori uno nuovo, ecco che mi accendo. Continuiamo a parlare di vestiti, però di quelli che avete nel vostro armadio. Avete presente anche voi sicuramente quel momento a inizio giornata in cui apri l'armadio e dici: ok, non ho niente da mettermi. Penso che vada in scena un po' in tutte le camere da letto del pianeta. Siamo lì, immobili, un armadio stracolmo probabilmente, con le ante che ci esplodono in faccia. E però noi con quel vocino lì disperato diciamo la frase: non ho niente da mettermi. Allora tranquilli, tranquille, non siamo dei superficiali capricciosi, c'è una spiegazione scientifica pazzesca. Intanto si ritorna giovanissimi, 30 anni fa, insieme agli Oasis in Champagne Supernova.

lo so, freschezze, la scena la mattina è quella un po', non voglio dire per tutti perché sicuramente non è così per tutti, però tantissimi la mattina o la sera prima di andare a letto preparando i vestiti per il giorno dopo apri l'armadio che è pieno e però tu non hai niente da metterti. Questo momento qua gli esperti lo chiamano obsolescenza emotiva. Io proverò a spiegarla malissimo per come l'ho capita io. Poi facciamoci eventuali altre domande. Allora, in pratica il nostro armadio non è semplicemente un contenitore di vestiti, però sì, ce li ha, ma è più che altro un vero e proprio archivio di identità sospese lì, che devono ancora essere sviluppate, messe a frutto, sono coltivate, perché il vestito ce l'hai lì, però non è ancora il momento. E allora dentro magari cos'hai? Hai i jeans che indossavi quando avevi due taglie in meno, hai la giacca di un lavoro che non fai più, hai un vestito improbabile che hai comprato solo perché così eri in un moto così, come si può dire, avventuriero, no? Dici, bah, proviamo a vestirci in maniera diversa, compro un paio di cose, tanto me le metterò perché ho bisogno di sentirmi diversa. Non succede. E quando vi svegliate e aprite le ante dei vostri armadi, attenzione, ce lo dicono gli esperti, il vostro cervello non è che si sta chiedendo cosa mi metto, questo non mi va, non stiamo facendo i capricciosi, ci stiamo ponendo senza saperlo un'altra domanda che fa parte dell'obsolescenza emotiva, cioè apri le porte delle ante dell'armadio e ti chiedi chi voglio essere oggi. È lì il problema. Nessuno me l'aveva mai posta in questi termini, capisci che ti cambia il paradigma, ti cambia tutto. Chi voglio essere oggi, non cosa mi metto.

LB con I Need a Sign, Show Me Love. Noi vi stiamo mandando un segnale, sta a voi coglierlo. Stiamo parlando di obsolescenza emotiva. Sembra chissà quale concetto incredibile da grandi menti. In realtà sì, è un concetto elaborato da grandi menti, ma è applicato all'armadio. Quindi quando lo apri dici ok, non ho niente da mettermi, nonostante ci sia un negozio intero. Il problema, l'abbiamo visto, che la domanda che il cervello si pone è: chi voglio essere oggi, quando si trova davanti alle possibilità che avete, che ha nell'armadio? E se dentro ci trovate solo dei pezzi di un passato che non vi appartiene più, oppure se ci sono dentro dei pezzi che rispondono a dei trend, a delle mode, che però quando provate a indossarli vi fanno sentire un po' degli estranei, andate in blocco. Cioè, praticamente l'armadio pieno è apparentemente vuoto, e questo per voi è il segnale che la vostra identità sta cambiando. È una cosa super positiva, quindi la prossima volta che verrete riprese e ripresi dal partner, dal genitore, chi che sia, e vi dice mamma mia quanto siete viziati, basta, no, state cambiando. Adesso a me piacerebbe però tantissimo sapere la verità. Cioè, qual è quel capo più inutile che tenete ancora nell'armadio, anche se sapete che non lo indosserete mai più? Però è lì, è un potenziale di personalità inespresso, eh?

E chiudiamo gli armadi per oggi con alcuni vostri messaggi. Albi scrive: non ho mai avuto questo problema col vestiario, sarà perché io utilizzo tutt'altro metodo. Al buio caccio dentro la mano nell'armadio e prendo fuori quello che capita. Arci scrive invece: non è vero, io non mi faccio questo tipo di domande, cioè non mi chiedo chi voglio essere oggi, mi faccio un'altra domanda: come mai con un armadio pieno non so cosa mettere? Ma poi mi dico: metto sempre le stesse cose e bene o male quelle sai dove andare a cercarle, quindi probabilmente tutto il tempo lì con le grandi domande sulla tua identità di quel giorno lì non te le poni. Abbiamo ascoltato Olly Mars con Dear Darling, bellissima ballad che ha scritto nel 2013. Lui si è immaginato proprio di scrivere una lettera alla sua ex per scusarsi, super romantico. E di lettere d'amore parleremo anche nei prossimi minuti. Intanto, gli Almost Monday con No More Regrets.

Almost Monday, No More Regrets. Niente più rimpianti. Ah, sarebbe bello vivere la vita sempre così, guardando solo avanti, lasciando il passato, come mi piace dire, là, nell'unico posto dove dovrebbe stare, ovvero nel passato. E andare sempre meglio da oggi in avanti, per sempre. Non è sempre così, ci sono dei rimpianti che possono accompagnare una vita intera, soprattutto per quanto riguarda i grandi affetti. Accennavo alla prima lettera d'amore scritta in inglese, che è stata scoperta recentemente, risale al 1477. Gli esperti l'hanno decifrata grazie all'intelligenza artificiale. A scriverla, abbiamo qualche dettaglio, fu una giovane ragazza, Marjorie Bruce, e l'ha scritta lei al suo fidanzato John Paston III, chiamandolo per la prima volta nella storia mio amatissimo Valentino. Quanta dolcezza! Però fermi tutti, perché la lettera affronta un dramma che è ancora oggi di una modernità disarmante, ed è il bivio tra il vero amore e il conto in banca.

La prima lettera d'amore scritta in inglese, San Valentino, e ritrovata solo recentemente, conservata al British Museum, è datata 1477, scritta da una giovanissima lei, Marjorie, al suo amatissimo John. E lei gli scrive con il cuore pesante per dirgli una cosa tipo: senti tesoro, mia madre ha provato a convincere mio padre in tutti i modi, ma non c'è verso. Non possiamo darti una dote più alta di quella che già sai. Questioni economiche, dicevamo, si litigava sui soldi già all'epoca. Poi però lei, Marjorie, tira fuori una carica di romanticismo pazzesca e gli lancia la sfida definitiva. Gli dice: se mi ami davvero, non mi lascerai per questo. Anche se tu avessi la metà di quello che hai, io non ti abbandonerei mai. Ora, le cose sono due. Cosa avrà scelto John, se volete ve lo spoilero? E la seconda faccenda è: ok, detta così però non è che sia particolarmente romantica e efficace, lo so, ma è per questo che qui, per i cuori più pulsanti ed esigenti, ho la lettera originale trascritta in italiano. Non la leggo perché è veramente molto lunga, ma vi invio più che volentieri il testo, di modo che possiate goderne voi di questa prima lettera d'amore a San Valentino durante nel 1477. Allora, se volete la lettera, scrivetemi hashtag ti amo, e questa per me sarà la parola chiave per girarvi il contenuto, il testo. Se invece volete lo spoilerone di come è andata a finire tra Marjorie e John, scrivetemi hashtag e allora e vi risponderò.

0: settembre con 2 settimane. L'amore folle, l'amore di cui stiamo parlando, l'amore che ha unito durante il XV secolo Marjorie Bruce e John Terzo, comunque due giovanissimi innamorati, ed è di lei, di Marjorie, la prima lettera d'amore mai scritta e ritrovata e conservata adesso al museo inglese. Vi ho lasciato con due domande: volete il testo della lettera che è stata stato ricostruito grazie alla I, quindi ve lo invio tradotto chiaramente in italiano, oppure volete sapere com'è andata dopo che la disperata Marjorie ha chiesto al suo amato John di non mollarla semplicemente perché non poteva ricevere una dote più alta, no? In vista del matrimonio, perché il padre di lei non voleva, non c'aveva altro da offrire. E allora, per chi mi ha scritto hashtag e allora, quindi com'è andata a finire questa storia d'amore? È andato tutto bene. John non ha fatto la cattiva persona, l'ha sposata comunque. Hanno vissuto felici e contenti. E per quanto riguarda invece la lettera, sarebbe bello potervela leggere intera. Marjorie si è presa veramente tutto il tempo del mondo per aprire il proprio cuore e raccontarsi, dirgli tutto quello che provava. Ci è riuscita, questa è la cosa più importante, però l'ho qui il testo, se volete un po' di ispirazione in una lingua anche piuttosto arcaica, fa sempre quella... Però una cosina ce la concediamo, un passaggio in particolare. E questo ve lo voglio leggere, sì. Se mi amate, come confido sinceramente che facciate, non mi abbandonerete per questo, poiché se non aveste nemmeno la metà dei mezzi che avete per compiere la più grande fatica che qualsiasi donna vivente possa fare, non vi abbandonerei. E se mi comandate di serbarmi fedele ovunque io vada, in verità farò tutto ciò che è in mio potere per amarvi e nessun altro mai. E se i miei amici dicono che sbaglio, non mi impediranno di farlo. Il mio cuore mi ordina sempre di amarvi sinceramente sopra ogni cosa terrena. E se anche fossero molto adirati, confido che in futuro le cose andranno meglio.
1: Mamma mia!
0: Sola contro il mondo! Che bello! Oh, ho la pelle d'oca! Aspetta che provo a strisciare i peli sul microfono. Funziona? No, non si sente. Accidenti!

capisci poi qual è il passaggio, no? Le grandi lettere d'amore del 1477 all'amore cantato nel 2026, in questo caso da Jennie, una dei quattro membri delle Blackpink. 2 minuti abbondanti in cui sta cercando di descrivere questo rapporto ballerino con qualcun altro che è un po' più di un amico ma meno di un amante. Cioè, capisci che qua non ci si salva più, eh? Che fatica!

Ed Sheeran con Sapphire. Ma anche lui è uno che in musica ha saputo scrivere delle ballad incredibili. Chissà se nella vita privata poi è uno che spende delle parole su un pezzo di carta anche per le persone che ama alla follia. Abbiamo visto la prima lettera di San Valentino scritta in lingua inglese, datata 1477, ma c'è un altro messaggio d'amore che invece è decisamente più recente. Bisogna andare in Irlanda perché su una spiaggia irlandese è stato ritrovato un messaggio d'amore in una bottiglia gettata 13 anni fa dalle scogliere del Canada. La lettera l'hanno scritta lui e lei, una coppia, due fidanzati, Brad e Anita, e l'hanno gettata dal Canada 13 anni fa. E la notizia è che chi l'ha trovata in Irlanda 13 anni dopo li ha rintracciati sui social, scoprendo che oggi Brad e Anita sono felicemente sposati, hanno 3 splendidi figli. Quindi veramente una lettera d'amore che si è fatta un lungo viaggio. È un amore che continua a navigare col vento in poppa nonostante eventuali e comprensibili tempeste che poi segnano inevitabilmente i legami. Bello tutto questo amore, adesso basta che mi si cariano i denti e ci viene la nausea.

0: così. Finisce così ed è un colpo di stile, bravo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Giuse Edilizia con Super Giù, io mi auguro che il suo nome d'arte si pronunci così, ma lo salutiamo.
1: 3.
0: Le 14 in punto, buongiorno. Le previsioni del tempo per oggi ci dicono quello che già stiamo parzialmente vedendo, ovvero che è una giornata soleggiata, è una giornata calda con massime di 30 gradi. Nella notte si annuvolerà e potrebbero arrivare dei locali rovesci sulla Svizzera italiana. Ci riaggiorneremo eventualmente domani, vediamo se arriverà ancora un filo in più di fresco. Non che io non mi sappia accontentare già delle minime che sono gradevolissime di questi giorni, però ancora qualcosina in più, perché no? Scendiamo anche in strada, lì la situazione piano piano, molto lentamente, sta migliorando. Fine del pericolo sulla 2 tra Biasca e Moleno, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata, quindi si è ripreso a circolare bene. Siate comunque sempre prudenti, sappiamo che lo siete, ma noi lo diciamo a scanso di equivoci. Da quelle parti quindi tutto ok, un po' meno ok invece la situazione ancora a entrambi i portali della galleria del San Gottardo. Al portale sud ci sono 2 chilometri di coda con ritardi di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord ancora code di 5 chilometri e ritardi di circa 50 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. E poi cos'altro? La corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Questo dovrebbe per il momento essere tutto. Ci fosse dell'altro, come sempre l'invito è quello di segnalare, di condividere con noi allo 079 873 8073. In studio con noi anche Simona Rodesino, ci porta le ultime notizie.
1: 3 news. La procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato leghista Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa. L'incarto è stato aperto sulla scorta della testimonianza di una persona. Claudio Zali è già stato interrogato come imputato e ha contestato ogni responsabilità di natura penale. Nei confronti del consigliere di Stato vale la presunzione di innocenza. Nonostante il tasso ipotecario di riferimento sia sceso 2 volte nel 2025, la maggior parte degli inquilini non ha beneficiato di una riduzione dell'affitto. Secondo l'Associazione Svizzera Inquilini, l'adeguamento avviene spesso a senso unico. I proprietari aumentano l'affitto quando il tasso sale, ma quasi nessuno lo riduce quando scende. Significa che spesso gli inquilini non hanno altra scelta che attivarsi personalmente. Per questo è stato messo a punto un calcolatore dell'affitto sul sito www.asi-infoalloggio.ch/calcolatore, che permette in pochi clic di verificare se si ha diritto a un ribasso e di quantificarlo. Infine, arresto per droga nei Grigioni mercoledì a Trimis. Durante un controllo d'identità, un 31enne svizzero ha cercato di sbarazzarsi di 50 grammi di cocaina. Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno trovato diversi chilogrammi di altri narcotici, tra cui cocaina, marijuana, ketamina ed ecstasy. Sequestrati anche più di 30.000 franchi e 1.500 euro, oltre a 2 pistole non registrate con munizioni. La polizia cantonale, insieme al pubblico ministero, ha aperto un'indagine.

stanno per tenerci compagnia intonando Litoranea, Elisa con Matilda De Angelis. E io di fronte a Litoranea non ho potuto fare a meno di ritornare con la mente a cos'era, un paio di settimane fa, sì, quando un camion si è ribaltato negli Stati Uniti, lungomare, rovesciando e riversando in strada 20 tonnellate di calamari. Poi gli americani ci hanno dato dentro, hanno ribattezzato sui social questo episodio come Squid Apocalypse, la calamaro apocalisse. Cosa è successo? Comunque noi non abbiamo un'idea di quanti possano essere, di quante possano essere 20 tonnellate di calamari sull'asfalto, ok? Quindi provando a immaginare quello che i dettagli che ci hanno fornito le testate giornalistiche di quelle parti hanno detto: c'è stata la chiusura della carreggiata per circa 8 ore. Capisci che deve essere stato veramente tanto, tanto, tanto impantanato. E poi dicono anche che, essendoci il forte caldo estivo della zona litoranea, queste tonnellate di molluschi sull'asfalto hanno generato un odore talmente nauseabondo per i residenti, prima che i mezzi di soccorso riuscissero proprio a bonificare completamente l'area. Allora, ne ridiamo perché il conducente del camion non si è fatto nulla, è illeso, quindi starà raccontando questa cosa ai suoi amici al bar. Però ecco, io su Litoranea ormai per un bel po' di tempo rimarrò fissa lì, ai calamari che stanno friggendo sull'asfalto per 8 ore.

OMC con How Bizarre. E a proposito di cose bizzarre, è vero che i gusti alimentari di ciascuno sono affare suo, nessuno deve metterci bocca, letteralmente. Però un'azienda di snack britannica ha lanciato sul mercato europeo delle patatine al mais che sanno di leccata a una batteria da 9 volt. Ve lo ricordate? Allora, fuori i millennial o anche i più giovani, che comunque sono stati giovani negli anni 90 più o meno, c'era questo passatempo divertentissimo di leccare le batterie per avere la scossa sulla lingua. Sì, non vergognatevi, tanto non vi vede nessuno in questo momento. Dicevo, c'è un'azienda britannica che ha creato le patatine che ti danno quel sapore lì di quando leccavi le batterie. È un'esperienza sicuramente nostalgica, si va a giocare sui sentimenti, sulle corde dell'anima. La domanda è: sì, ma come? Ovviamente non è che vi do la notizia, guardate che esistono sul mercato queste patatine, vi dico anche come sono state fatte. Se poi volete anche il nome, vi dico come si chiamano, ma in privato.

lo sapevo io. Lo sapevo io che avremmo aperto un'altra volta il cancello del Viale dei Ricordi parlando di quando eravate più piccoli e leccavate le batterie 9 volte per avere la scossettina sulla lingua, poi ti rimaneva appiccicato alla lingua però quel saporaccio lì metallico. Però qua nessuno vi giudica, quindi liberi tutti. Se l'avete fatto ditelo tranquillamente, se non l'avete fatto state mentendo e vi siete persi una parte importantissima dello sviluppo. Detto questo, parliamo di patatine, di chips che sanno di leccata alla batteria 9 volt. Hanno tutto, hanno il pizzicorino da scossa sulla lingua, hanno il sapore metallico. Nascono, dicono i produttori, con l'obiettivo mirato di sfruttare proprio la nostalgia, il marketing della nostalgia, quindi hanno ricreato quel brividino collettivo che moltissimi ragazzi e ragazze degli anni 90 ricordano bene e con infinito affetto. Ora, la domanda era: come si replica il sapore di una batteria? Ovviamente lo snack, ci tengono a precisare, contiene solo cibo o componenti sicure al 100%, dunque non ci sono componenti elettriche né metalli pesanti. Grazie. Poi è vero che prendiamo dagli scaffali dei pacchetti con su scritto il fumo uccide, voglio dire, se anche ci fosse scritto guarda che mangiando queste patatine ti viene la scarica elettrica, probabilmente lo faremmo. Ma detto questo, la ricetta si basa su una reazione chimica alimentare ben precisa, ovvero il pizzicore elettrico lo ottengono unendo acido citrico e bicarbonato di sodio. Dicono, a contatto con la saliva genera una leggera effervescenza sulla lingua, e il sapore metallico invece viene ricreato grazie a un mix calibrato di sali minerali. A questo punto ci rimane solo l'assaggino, giusto per sapere di che cosa stiamo parlando.

Saluto Gu, scrive: sono patatine al brioschi, magari ti fanno pure digerire se le mangi dopo i pasti. Ad ogni modo, da provare. Assolutamente sì. Qualcun altro invece scrive: ah, bello, non sanno più cosa inventare. La lingua ce l'ho messa diverse volte, in parte per divertimento, ma di solito era per capire quanto erano cariche le batterie, quindi l'intensità evidentemente della scossa. Poi invece qualcun altro scrive: ma poi le patatine che però avanzano, le puoi usare per ricaricare il telefonino? No, mi verrebbe quasi da dire purtroppo no. Tu pensa che vantaggio sarebbe, le avrebbero rese immediatamente più sostenibili, anche da un punto di vista ecologico. Vabbè, pace. Andata così, abbiamo bisogno di brividi, di novità. L'uomo vive di dopamina in questo senso.

0: Rete 3.
1: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addosso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questa e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

ballare sotto l'acquazzone, prendere l'estate per distruggerla in una canzone. La vita è bella ma alla fine muori, è sempre l'ultimo giorno d'estate e sono chiuso fuori. Estati d'animo, sento il richiamo, un'altra estate, merda che facciamo? Balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

l'estate secondo Salmo. E allora balliamo. Curioso. Curioso Salmo in questo singolo del 2017 che avevamo rimosso e che abbiamo ripescato per questo pomeriggio. Sulle frequenze di Rete 3 abbiamo detto l'estate, possiamo dire praticamente finita, o comunque quel mood, quello stato d'animo estivo penso che ci stia pian piano abbandonando. È vero che questa settimana ancora al sud delle Alpi tutto sommato si sta molto bene, però oggi è il primo di settembre, che piaccia o non piaccia. Stasera a Dublino parte il tour mondiale completamente sold out del gruppo globale pop, un po' dalle Filippine, un po' dalla Corea del Sud, un po' dalla Svizzera, un po' dagli Stati Uniti, le Cazzai. Loro hanno da poco pubblicato un nuovo disco, il nuovo singolo Animal sta conquistando tutto e tutti, un'altra hit interplanetaria scritta da Ed Sheeran che, guarda caso, per l'ennesima volta non ne sbaglia una, né quando scrive per se stesso né quando scrive per gli altri.

Talking Heads con Wild Wild Life. Era il tuffo nel passato, alla seconda metà degli anni Ottanta. È un vezzo delle radio questo, adoriamo fare avanti e indietro nel tempo e nello spazio, proprio fisico, cambiando paese, lingua, decennio, millennio, generi, quant'è e quanto ce n'è tutta a disposizione di questo mezzo potentissimo che tutti i giorni vi fa compagnia. 24

Va così. Una canzone in cui ci si rende conto di aver fatto la figura del babbo, si direbbe in italiano bruttissimo. La figura un po' del... non mi viene in mente un termine che sia educato e in buon italiano. Diciamo un po' da sciocco. Con sciocco ce la caviamo benissimo, indipendentemente dall'età delle orecchie di chi ci sta ascoltando. Ma a proposito di fare la figura veramente qua da babbi, però consentitemelo, perché vi ricordate quando a metà agosto aspettavamo tutti quanti l'eclissi solare? Sì, era il 12 di agosto, ecco. Quel giorno lì milioni di internauti sono caduti nel tranello facendo una figura veramente da babbi a causa di una bufala che è diventata virale, ovviamente, secondo cui proprio a causa dell'eclissi solare la Terra avrebbe perso la gravità per ben 7 secondi. L'avevate letta anche voi questa cosa? Io poi ho detto, la leggevo e dicevo, oh sì, ma figurati. Però, visto che è Sasa Mai, ho detto, ma vuoi vedere che magari davvero... Allora, non dire niente, non dire che sciocchezza, se poi dovesse saltare fuori che era tutto vero. Allora taci e aspetta e vedi che succede. Ovviamente non è niente, non abbiamo perso la gravità per 7 secondi, ma in tantissimi hanno fatto veramente la figuraccia preparando tutta una serie di coreografie e trasmettendo in live per il pubblico il momento del decollo dal pavimento del salotto, del giardino, ovunque. Tant'è che poi gli scienziati sono stati costretti a smentire pubblicamente questa notizia. Cioè, ragazzi, c'è stata tutta questa onda di ignoranza, molto divertente comunque, però è stata veramente un'onda di ignoranza, mi ci sono messa dentro anch'io per qualche attimo e niente, quindi aspetteremo la prossima. Quando è che sarà 2080?

dal nuovo disco degli Strokes, Going to Babylon. Le 14:57 ci suggeriscono che è tempo di salutarci, ridarci appuntamento domani mattina, no, domani a mezzogiorno. Io vi lascio in ottime mani con Simona Rodesino. Prima però di andarmene vorrei regalare a tutti voi amanti del calcio, ma amanti in senso proprio patologico del termine, un pezzo che parli anche a voi. Secondo me Galeffi l'avrebbe dovuto intitolare Ti amo come il calcio, però l'ha intitolato Totti Gol. In ogni caso il messaggio è quello, l'amore che provi per una persona che ami quasi come il calcio, che ti fa provare quei brividi lì che solo un gol del capitano può dare. Da parte mia, Tiki, un'ottima giornata, serata, ci sentiamo domani. Ciao freschezze!

0: Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 15.01. Allora subito andiamo a vedere le previsioni del tempo. Fino a stasera per tutta la Svizzera soleggiato e caldo, verso il Mendrisiotto alcuni banchi nuvolosi bassi. Nel corso del pomeriggio aumento delle velature ad alta quota. Temperature massime sui 30 gradi al sud per la giornata di oggi, 26 al nord. Andiamo a scoprire che cosa succede domani. Mercoledì per tutta la Svizzera in prevalenza tempo soleggiato con passaggio di velature ad alta quota estese. Temperature al sud comprese tra 18 e 30 gradi, per domani al nord tra 12 e 25 gradi. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Marco Di Gioia.
2: 3 News.
3: La procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato leghista Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa. Il caso è stato aperto sulla scorta della testimonianza di una persona. Claudio Zali è già stato interrogato come imputato e ha contestato ogni responsabilità di natura penale nei confronti del consigliere di Stato. Vale la presunzione di innocenza. Dall'estero, secondo informazioni del quotidiano tedesco Bild, l'incidente del drone con esplosivo all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Le tracce del drone con l'esplosivo condurrebbero presumibilmente a un servizio segreto russo. Il quotidiano aggiunge anche che le misure nei confronti della Russia saranno concordate con i partner europei. Infine, dall'interno, un pitone tappeto lungo 3 metri è stato trovato giovedì scorso in un bosco di Winterthur. Il serpente lungo 3 metri è stato scoperto nel corso di un'escursione e poi catturato da una specialista di rettili. Non è velenoso ed ora è al sicuro, si legge in un post della polizia cantonale su Instagram. Ancora non si è però fatto avanti il proprietario dell'animale.

Sofia, Alvaro Soler, tormentone dell'estate 2016, chi se lo ricorda? Praticamente dice, io grande conoscitrice dello spagnolo, Sofia, guarda, io continuerò, senza il tuo sguardo, continuerà lo stesso. Sofia. 15:06, un saluto ad Alvarito che ha inaugurato la nostra puntata di oggi. Sono Simona Rodesino, sarò con voi fino alle 17 per un paio d'ore in questa parte appunto di pomeriggio super soleggiato insieme. Spero che vada tutto bene dalle vostre parti, tutti e tutte bene. Allora, 15:07, oggi si parlerà. Allora, prima ora ve lo dico, c'è un compleanno da festeggiare. Vabbè, non lo festeggiamo noi naturalmente, ma parliamo di un'attrice molto molto famosa, direi una delle più famose attrici del momento, giovane oggi, compie 30 anni, una delle figure più riconoscibili oggi nella cultura pop, ma tra poco ci arriviamo e parleremo di lei e forse racconteremo anche qualche curiosità che non conoscevate su Zendaya. Sto parlando di Zendaya, che poi adesso è al cinema e ovunque, quest'anno l'abbiamo vista veramente da tutte le parti. Però procediamo con ordine, diamo il numero per comunicare nella nostra chat, 079 873 8073. Avanti con la musica svizzera, in questo caso Yo-Yo Marlin con Il mio piccolo segreto, My Little Secret.

I'm Ready to Love, il finale di questa canzone di Yo-Yo Marlin, My Little Secret, uscita proprio quest'anno. Allora, per chi si fosse sintonizzato solo ora, solo in questo momento, connesso su Rete 3, sono Simona Rodesino, sono arrivata, sono subentrata dopo Chicky, ci siamo salutate, che in realtà non ci vediamo da un sacco di settimane, in quest'estate un po' così, tra vacanze, incontri, tour diversi, e quindi ci siamo salutate. Prima ho anticipato che parleremo a breve di un compleanno di un'attrice, in questo momento possiamo dire assolutamente sulla cresta dell'onda, che è Zendaya. Forse il nome non vi dice subito, non vi si accende subito la lampadina su dove l'avete sentita esattamente, ma Zendaya è quel nome che forse nella vostra testa da qualche parte già avete letto, sentito, oppure appunto avete visto qualcosa anche in TV o al cinema soprattutto. Quindi tra poco ci arriviamo, ma prima ascoltiamo questo pezzo di Tiziano Ferro del 2006, andiamo indietro di 20 anni, si chiamava e si chiama Stop, Dimentica.

Le 15:19 su Rete 3, come vi ho anticipato, parliamo adesso del compleanno dell'attrice ma anche cantante ballerina Zendaya, che oggi compie 30 anni, quindi happy birthday Zendaya da parte nostra. Se ci stai ascoltando, Zendaya, tanti auguri. E allora possiamo dire che lei è veramente una delle figure più riconoscibili della cultura pop contemporanea e è anche un veramente grandi capacità, molto eclettica. Perché molti di noi, molti di voi la conoscono soprattutto come attrice, diciamo, per le sue doti recitative. Attualmente poi è nelle sale con i due film di maggiore incasso di questo 2026 fino ad ora, che forse qualcuno di voi avrà visto, quindi sto parlando dell'ultimo Spider-Man, Spider-Man Brand New Day, e anche Odissea di Christopher Nolan. Lei compare in entrambi questi film. Poi un anno denso di progetti, dicevamo, c'è anche il film The Drama, che è uscito prima dei mesi precedenti, se non sbaglio verso febbraio-marzo, accanto a Robert Pattinson. Poi è uscita la terza stagione della serie TV Euphoria, di cui parleremo tra poco, perché è stata molto importante per definire la sua carriera come punto da cui ripartire e partire veramente. E poi alla fine dell'anno, così Zendaya, per non farci mancare nulla, vero Zendy? Allora uscirà anche l'ultimo film di Dune 3, in cui compare accanto a Timothée Chalamet. E poi recentemente lei nelle interviste durante i tour di promozione di questi film, che tra l'altro ho visto ovunque, i miei social erano veramente invasi di interviste di Zendaya, ha detto che si prenderà una pausa, una legittima pausa. Ha proprio detto: sparirò per un attimo, forse perché ha anche bisogno, dopo tutti questi progetti di quest'anno, di prendersi un momento per, come dire, ripigliarsi un attimo prima di ripartire. E per non farsi mancare nulla, c'è stato anche il matrimonio con il suo fidanzato, ora marito, Tom Holland, e collega Tom Holland, a.k.a. Spider-Man. Se seguite un po', diciamo, anche la parte più di costume legata al cinema, saprete che i due si sono conosciuti proprio anni fa sul set di Spider-Man e poi sono proprio convolati a nozze quest'estate. Ma cos'altro dire sulla splendida Zendaya? Beh, possiamo dire anche che è una delle poche persone al mondo, finora almeno, parlando anche di cultura pop in generale, che non ha bisogno di essere definita dal cognome, perché lei si chiama Zendaya Marie Stormer Coleman, forse adesso anche Holland, ma in realtà basta dire proprio Zendaya, perché si riconosce, un'identità riconoscibile anche senza il cognome. Però per capire come è arrivata fino ad oggi, fino a qui, torniamo un po' indietro nel tempo per capire come si è evoluto questo suo percorso che l'ha portata decisamente verso l'alto. Quindi tra poco ripercorreremo la carriera di Zendaya, state lì.

Tiffany Harris con Vertigo alle 15.24 di questo pomeriggio. Insieme stiamo parlando dell'attrice Zendaya, che oggi compie proprio 30 anni. E dunque, come è arrivata fino a qui oggi, con tutto questo, diciamo, consenso anche di pubblico, di critica, con tantissimi ruoli, soprattutto in questo 2026, una marea di progetti uno dietro l'altro. Lei si è avvicinata allo spettacolo molto, molto piccola, era una bambina, complice il lavoro della sua mamma che lavorava in un teatro, quindi inizia a frequentare, a bazzicare in zona e inizia anche a studiare proprio recitazione, poi compare anche all'interno di qualche spot pubblicitario. Lei cresce in California e poi verso i 13 anni circa si conquista dei ruoli nelle serie TV e poi in seguito anche nei film della Disney, quindi parte proprio dalla Disney. Poi devo dire, a un certo punto nella carriera di tanti attori, attrici, almeno chi poi fa il grande salto, arriva un momento molto importante, momento di confine, uno spartiacque che segna veramente un prima e un dopo nella carriera di Zendaya. Questo momento è arrivato con la serie TV Euphoria, che qualcuno di voi forse avrà visto, quindi il personaggio di Rue Bennett, che interpreta veramente le dà una grande notorietà, poi vince anche dei premi come l'Emmy per la miglior attrice protagonista nel 2020, miglior attrice protagonista in una serie drammatica, poi diventando anche la più giovane attrice, la più giovane vincitrice di quella categoria a suo tempo, poi ne vince un secondo nel 2022 e poi, così per non farsi mancare nulla, si porta a casa anche un Golden Globe per questo ruolo di Euphoria. E quindi, che dire, da lì poi la sua carriera sicuramente ha subito un'impennata importante, e possiamo anche aggiungere che lei riesce veramente con grande naturalezza e maestria, o anche chi la segue sicuramente, a passare da un ruolo all'altro con appunto grande carisma. Poi lo fa con questa naturalezza, passa da film come Spider-Man a drammi più intensi, poi ha lavorato anche con il regista italiano, per esempio Luca Guadagnino, nel film Challengers, in cui interpreta una tennista, qualcuno di voi l'avrà visto. Insomma, non si fa mancare nulla. Ma aggiungerei anche, forse non lo sapevate, lei a un certo punto, Zendaya, è uscita con un album, si è anche lanciata sulla musica, e quindi è uscita proprio con un album che si chiama Zendaya come lei nel 2013, quindi qualche anno fa, e all'interno di questo album c'era la canzone Replay, che adesso ascoltiamo.

su Rete 3 stiamo ascoltando Replay di Zendaya. E fa strano dire, annunciare, disannunciare la canzone di Zendaya come cantante, perché in realtà lei è soprattutto conosciuta per essere un'attrice. Dicevamo, oggi stiamo celebrando il compleanno, i 30 anni di questa artista molto eclettica proprio su Rete 3. E questa è la sua unica esperienza musicale con il suo omonimo album, proprio che si chiama come lei, Zendaya. E questa è Replay. Aggiungiamo un'ultima cosa su questa attrice. Lei è anche, non si può negare che abbia anche un grande seguito se parliamo di moda. Lei è molto stilosa, collabora da anni con uno stilista, si chiama Low Roach. Insieme hanno creato degli abiti veramente incredibili, e quando c'è un red carpet oppure una conferenza stampa per l'uscita di alcuni film, ecco che si presentano appunto i look di Zendaya, che sono i più chiacchierati, più visti, più fotografati, spesso a tema con il film. Per esempio, dopo l'uscita di Spider-Man, prima, scusate, dell'uscita di Spider-Man, l'abbiamo vista con dei, come dire, degli abiti che richiamavano un po' l'universo dell'uomo ragno, stessa cosa per l'Odissea, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, diciamo che abbiamo riassunto, diciamo, a grandi linee la carriera di Zendaya, abbiamo festeggiato i suoi 30 anni, ancora happy birthday, e continuiamo naturalmente a seguire la tua carriera luminosa da qui. Ora un pezzo che spacca, Mr. Brightside, Killers.

Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: le fattine mi mettono Holly, sicuro che saluto le fattine dei dischi meravigliose, perché sanno che ho un po' un debole.
1: Per me sei devastante.
0: Holly con Devastante su Rete 3. E allora abbiamo parlato del cosplay di Zendaya e forse vi ho dato qualche informazione, qualche chicca in più che non conoscevate. Adesso però è il momento del nostro microprogramma BBC Sessions a cura di Rino Scarcelli. Che cosa ci racconta oggi? Let's go!
2: The Session, la sessione, la BBC Session.
3: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Sirius, e dati i risultati, non si sbagliava.

Le 15:44 su Rete Trabe, abbiamo appena ascoltato la voce di Sanjo San Giovanni con Farfalle, pezzo presentato a Sanremo nel 2022. Parlando proprio di Sanremo, forse avrete letto, visto la notizia che è circolata a partire, se non sbaglio, da ieri pomeriggio, del ritorno dei Maneskin al prossimo Sanremo. A quanto pare saranno presenti come ospiti, in realtà non a quanto pare, saranno presenti perché l'annuncio è stato dato ufficialmente da Stefano De Martino ieri, quindi saranno presenti. Poi non è ancora chiaro se come semplice, tra virgolette, reunion, quindi riunione per suonare dei brani a Sanremo, proprio luogo importantissimo per loro dove hanno vinto qualche anno fa prima di andare poi a Eurovision, lo sappiamo, e da lì la loro carriera è decisamente decollata, oppure la possibilità è anche quella che Sanremo sarà un momento per poi ripartire. Staremo a vedere che cosa succede, ma adesso ascoltiamo un artista british inglese, secondo me fortissima, non solo secondo me, ha vinto anche una marea di premi, tra i quali Brits, e lei si chiama Ray, in realtà nome completo Rachel Agatha King, classe 97, da London, Londra. Sua madre tra l'altro è anche svizzera, e a un certo punto l'anno scorso è uscito questo pezzo che è impazzato ovunque. Si chiama Where is my husband, Ray?

Ray, Where Is My Husband? Scorrete tra un pezzo che veramente fa cantare, fa ballare, fa da un po' di quelle sensazioni, ma io mi sono un po' distratta in questo momento perché ora è una nostra ascoltatrice che saluto, buon pomeriggio anche a te, ora mi manda un print screen della pagina Instagram di Cesare Cremonini, che ha annunciato da poco appunto che uscirà con un altro album, Amateur, il 23 ottobre. Ieri ora mi avevi anche mandato il post dell'annuncio dell'album nuovo, del nuovo album di Ari, e posso dire sei veramente sul pezzo, quindi avremo modo prossimamente di parlare anche di Cesare Cremonini, diciamo in questi giorni, queste settimane che precedono l'uscita di questo nuovo album sicuramente. Ma adesso andiamo con i Bumba Dash, questa è Per un milione.

per un milione, pezzo del 2019 dei Bumbadash su Rete 3. Allora, stiamo per arrivare al momento delle 16, dove avremo gli aggiornamenti sulla situazione per quanto riguarda la meteo di domani, poi il traffico, come va sulle strade oggi, tra poco, in questi minuti, e poi anche l'aggiornamento delle ultime notizie. Da prima però ascoltiamo un pezzo di Taylor Swift uscito nel 2019, che parla di una relazione travolgente, passionale, molto intensa. Si chiama Cruel Summer. Taylor su Rete 3.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo fino a stasera per tutta la Svizzera: soleggiato e caldo. Nel corso del pomeriggio aumento delle velature ad alta quota. Temperature massime sui 30 gradi al sud, 26 invece al nord. Arriviamo alle previsioni del tempo per domani mercoledì. Per tutta la Svizzera sarà una giornata in prevalenza soleggiata.

0: con passaggio di velature ad alta quota estese. Temperature al sud per domani saranno comprese tra 18 e 30 gradi, al nord tra 12 e 25. E in Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, poi anche da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, poi sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Inoltre anche rallentamenti sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Vediamo anche la situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra qui e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
1: 3 News.
2: La procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato leghista Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa. L'incarto è stato aperto sulla scorta della testimonianza di una persona. Claudio Zali è già stato interrogato come imputato e ha contestato ogni responsabilità di natura penale. Nei confronti del consigliere di Stato vale la presunzione di innocenza. Ora dall'interno, Cramontana, l'interrogatorio dell'ex responsabile della sicurezza del comune di Chermignon conferma che non vi è stata alcuna ispezione approfondita del bar Le Constellation prima della sua inaugurazione nel 2015. Lo riporta RTS. La sua audizione conferma le lacune nei controlli di sicurezza locale emerse da un'inchiesta della stessa RTS pubblicata 3 settimane dopo il dramma di Capodanno. Infine, la strada della Val Calanca sarà nuovamente percorribile da domani alle 18. La riapertura avverrà con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia, solo di giorno, e comporterà brevi tempi di attesa. Lo indica un comunicato diramato oggi pomeriggio dall'ufficio tecnico dei Grigioni, che già ieri aveva annunciato la fine dell'isolamento.

quanto non ascoltavo questa canzone. Fuori c'è il sole, Lorenzo Fragola, infatti è del 2015. Vincitore di X Factor, tra l'altro l'anno precedente nel 2014, hashtag, in realtà il titolo è solo Fuori c'è il sole, però poi si memorizza hashtag Fuori c'è il sole, perché insomma questa è la frase che viene ripetuta spessissimo all'interno di questa canzone, dal sapore innegabilmente super estivo, possiamo dire. Beh, allora ancora buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino al microfono, sarà con voi ancora per un'oretta oggi fino alle 17, poi arriveranno i cialtroni a farvi compagnia per il resto della fine pomeriggio, inizio serata, se così possiamo chiamarle. Allora adesso andiamo avanti subito con la musica. Arriva Ariana Grande con un brano tratto dal suo album Petal, che è uscito proprio quest'estate, il 2 agosto per la precisione. Si chiama Suspense, si chiama Hey That I Made You Love Me. Ariana Grande, ancora buon pomeriggio.

Hey That I Made You Love Me, su Rete 3 la voce delicata di Ariana Grande. Tra l'altro Ariana Grande che è anche attualmente in tour, il suo Eternal Sunshine Tour, ovvero la luce del sole eterna, e tra l'altro finisce anche oggi. Stavo guardando le date, proprio l'ultima data del tour al O2 di Londra, dopo 10 concerti proprio in quella città. Sono stata una volta a un concerto proprio lì ed è stato meraviglioso. Questo tour di Ariana Grande è iniziato al 6 giugno, ecco, quindi diciamo non inizio estate perché era ancora primavera, ma insomma diversi mesi in tour, e anche lei ha detto pubblicamente, se non sbaglio proprio durante una data di questi suoi concerti, che al momento dopo questo tour si prenderà anche lei una pausa, si fermerà per capire cosa fare dopo, per avere un momento di respiro. Adesso dico solo adesso, perché questo pezzo non ha bisogno di tantissime presentazioni, siete d'accordo? È uno di quei pezzi che parte, lo riconosciamo subito, iniziamo già nella nostra testa così a navigare, a rilassarci. Indimenticabile, intramontabile pezzo del 94, Cranberries con Zombie.

Movejo con Pile su Rete 3, 16 e 18. Sì, stavo guardando l'orario 16-18, Simo, giusto, non dobbiamo dire gli orari sbagliati soprattutto. Allora, volevo anche ringraziare perché questa scaletta di oggi, Fatemi dei dischi, pazzesca, io sto amando, vedo tantissime band, gruppi e anche artisti singoli che adoro, quindi poi è ancora più, come dire, fluente, gioioso parlarne. Tra poco state lì perché parleremo di nomi ma con estensioni varie, qualche curiosità, poi se vi va chiedo anche voi le vostre esperienze personali allo 079 873 8073. È vero che i nomi a volte ci danno anche una sensazione, non trovate? Un nome di un certo tipo può esprimere un'eleganza, un altro più gioia, sensazioni diverse comunicate dai nomi. State lì, arriva Irama con un classicone, Ovunque sarai.

0: Da Sanremo 2022 e dal suo album Il giorno in cui ho smesso di pensare. Lui è Irama e questa è Ovunque sarai, una canzone apprezzatissima da molte persone, devo dire.
1: Se sarà il vento canterai.
0: E su queste note molto delicate torniamo a noi e parliamo del tema di cui vi ho accennato prima, ovvero i nomi. Vi siete mai chiesti, o avete chiesto forse ai genitori quando eravate piccoli, perché hanno scelto proprio questo nome per voi? Magari è stato, come dire, scelto perché c'era un parente, un nonno, non so, un avo, un bisnonno che aveva quel nome e loro volevano tramandarvelo. Spesso funziona anche con i secondi nomi, quindi ci danno dei primi nomi scelti diversi e poi il secondo nome magari del nonno, della nonna, al femminile, al maschile, oppure alcuni nomi hanno storie diverse, la scelta di altri nomi. Per esempio, non lo so, un personaggio famoso, in quel momento stavo guardando un film che ho adorato e ho deciso di chiamare mio figlio e mia figlia proprio come il protagonista o il protagonista di quel film. So che molte persone a un certo punto, quando è uscita la serie TV Il Trono di Spade, dopo qualche stagione, serie che è andata tantissimo, molte persone hanno chiamato la loro figlia Daenerys come la protagonista di questa serie TV. Ecco, per esempio, per darvi un'idea, qualcuno ha chiamato anche il figlio Harry dopo l'uscita dei libri e dei film di Harry Potter. Altrimenti, altre ragioni per dare i nomi e scelte, beh, ci si può sbizzarrire, sicuramente ce ne possono essere diverse. Forse semplicemente l'hanno letto da qualche parte o l'hanno sentito e si sono innamorati di questo nome. Quindi è interessante anche andare un po' a scovare perché le persone scelgono determinati nomi, le sensazioni che evocano determinati nomi e quello che vogliamo poi comunicare nella vita. 079-873-8073, se vi va di mandare magari le vostre esperienze, i vostri nomi, perché sono stati scelti voi, se avete dei figli, delle figlie, che nomi avete scelto per loro, anche perché i nomi vanno e vengono, si può dire. Ci sono nomi forse che erano molto comuni nel passato, diciamo anni 50, 40, 60, che oggi ci sembrano antichi, non vengono più usati, però a volte ritornano, sono veramente ciclicamente tornano di moda, si può dire anche così. Anche questa è una questione. Se vi va ne parliamo tra poco su Rete 3 naturalmente, adesso però arrivano i Coldplay con una hit, decisamente una hit del 2008, Viva la Vida!

perché i nostri genitori hanno scelto il nostro nome. Questo è il tema di cui stiamo parlando, che stiamo esplorando in questo momento su Rete 3, e devo dire che dai messaggi che stanno arrivando in chat le storie sono molto diverse e particolari. Tra poco arriviamo ai vostri messaggi che condivido super volentieri, alcuni sono veramente quasi romantici, potrei dire. E allora, si parlava della scelta dei nomi poco fa, l'avrete sentito, l'avrete letto, se ne è parlato, è uscita la, diciamo, sono usciti nuovi dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno scorso, 2025, diffusi dall'Ufficio Federale di Statistica. Ripetiamo al volo per chi se li fosse persi: i nomi più popolari dei neonati in Svizzera dello scorso anno sono Sofia e Noah. C'è qualcuno all'ascolto, una Sofia o Noah? E poi a completare il podio per le bimbe Emma e Mia, e per i bimbi Liam e Gabriel. Mentre, arrivando alla Svizzera italiana, podio per Leonardo, che primeggia decisamente, poi Liam, che torna, ed Enea, e per le bimbe Sofia, Emma e anche Amelie. E poi arriviamo anche ai cognomi, insomma, ci sono questi dati che ci indicano quali sono i più usati, i più scelti. E come dicevamo, la scelta è anche molto ciclica, perché poi a un certo punto ci sono le ondate di bambini che si chiamano con un determinato nome, e altri nomi spariscono da circolazione, diciamo. Se penso, quando ero più piccola io, c'erano un sacco di, non so, Marco, Luca, Daniele, pensando ai nomi maschili. Femminile cosa c'era? Adesso stiamo andando un po' indietro, sì, vabbè, c'era sicuramente, ricordo, Valentina, Chiara, quei nomi lì. Oggi invece ci sono delle scelte, almeno in media, che vanno più in una determinata direzione, ed è veramente anche curioso andare a indagare sulla scelta dei nomi. Vi leggo un paio di messaggi che sono giunti in chat allo 079 873 8073. Anthony ci scrive: mia figlia si chiama Arya, come Arya Stark. E qua torniamo alla serie TV Il Trono di Spade, che in effetti ha dato, come dire, ispirazione a tante persone nella scelta di questo nome Arya, per esempio, ma anche Daenerys, come citavo prima, Harry Potter anche alla grande. E Joel mi scrive: io mi chiamo Joel, i miei erano in vacanza alle Mauritius e hanno fatto amicizia con un pescatore che si chiamava proprio così. Che bello. E poi chissà che storia c'è dietro in questo incontro con questo pescatore, interessante, devo dire.

Louis Tomlinson, classe 91, cantautore inglese, questa è Imposter. E tra l'altro in chat mi state anche chiedendo, parlando di nomi, perché mi chiamo Simone in realtà, perché è stato scelto questo nome, non so precisamente, ai miei piaceva, ma vi dico che il giorno prima di nascere dovevo chiamarmi con un altro nome. Dovevo chiamarmi Nicole invece di Simona. Tra l'altro si è creata una suspense con la fine di questa canzone che non volevo assolutamente creare, come se fosse un evento importante. Insomma, hanno cambiato in corso, proprio sull'ultimo hanno deciso di chiamarmi Simona e non Nicole. Mi sarebbe piaciuto anche Nicole, ma ormai mi sento così, perché poi un nome te lo senti addosso, nella tua vita diventa tuo, te ne appropri. Se non so se siete d'accordo su questa cosa, andiamo avanti con un paio di altre storie sulla scelta dei nomi. Abbiamo Zara che ci scrive: buonasera, noi abbiamo chiamato nostro figlio Terence Hill, per Terence Hill. Buona serata a Zara, ecco, questa è un'altra storia. Pachito invece mi scrive: io in realtà mi chiamo Simone, ma la storia è andata così. Mia mamma ha detto a tutti per gioco che se fossi nata femmina mi avrebbe chiamato, ho letto con i tempi verbali giusti, sì, perché stavo leggendo il messaggio, mi avrebbe chiamato Manolo o Pachita, e non trova nessuno che le fece cambiare idea, diciamo, parlando al passato remoto con questo messaggio. Poi una mia amica ha fatto il mix e mi ha ribattezzato Pachito, ed eccomi, questo è il tuo soprannome ufficiale, giusto? Beh, anche i soprannomi hanno tutta una storia dietro, devo dire, perché poi spesso ci vengono un po' affibbiati dalle altre persone. Ci sono i più classici, ovvero Simo per Simona, per fare un esempio, ma poi ci sono anche quelli più personalizzati, ed è anche divertente a volte andare a scovare le storie dietro i soprannomi, che poi spesso vengono anche dai cognomi o dalle storie di famiglia oppure da una nostra particolarità. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch/eventi.

tutta la carica di Annalisa su Rete 3 alle 16:45. Abbiamo appena ascoltato Canzone Estiva, un pezzo uscito proprio prima dell'estate. Anticipare l'estate, si chiamava Canzone Estiva, ma diceva: questa non è una canzone estiva. Insomma, ci ha un po' fatto riflettere, pensare, ci ha mandato un po' in confusione Annalisa, devo dire, con questa canzone. Singolo è uscito dopo l'album Ma Io Sono Fuoco, uscito a ottobre dell'anno scorso, contenente 11 tracce, e questa era proprio Canzone Estiva, una summer song. Beh, ancora estate, si può ascoltare fino al 23 o 22 settembre, se non sbaglio, quando ci sarà l'equinozio di autunno. Ufficialmente è ancora estate, ecco, io amo sempre dire questa cosa. Poi è vero che piano piano le giornate avranno meno luce, questa è una cosa che non apprezzo molto. D'altra parte, il caldo che sta un po' diminuendo, soprattutto le minime, sicuramente fanno piacere a molti, a tutti, ecco, devo dire. Tornando a noi, la questione dei nomi e dei soprannomi fa anche un po' discutere in chat. Qualcuno mi scrive: io non amo molto il mio nome. Ecco, questa è un'altra questione. C'è chi non ama la scelta presa dai genitori. Tu ti chiami, aspetta che me l'hai scritto, e beh, Luca ti chiami, un classicissimo nome italiano. Luca, non ti piace tanto perché è troppo classico, troppo banale. Mi sto un po' parafrasando quello che hai scritto nel tuo messaggio. Avresti scelto altri nomi un po' più internazionali, ecco. Non so se voi vi siete mai trovati in questa situazione oppure no. Che nome vorreste scegliere se poteste cambiare il nome domani, così? E soprattutto, lo fareste perché a un certo punto della nostra vita, come accennavo prima, ci appartiene veramente, le persone ci associano a quel nome. E spesso mi è anche successo nella vita di incontrare una persona nuova che si è presentata, per esempio: ciao, piacere, mi chiamo Sofia. E io mi sono detta: ma tu non hai la faccia da Sofia, perché ho conosciuto già altre Sofie nella mia vita che non erano simili a te. Per me aveva più un viso da un altro nome. E devo dirvi una cosa, ragazzi: quando fate questo commento a una persona, non è sempre carino. Yeah. Io l'ho detto così genuinamente: ma tu non hai proprio il viso. Però non sempre viene presa benissimo questa cosa. Mamma.

Ho come l'impressione che adesso che ho sentito questa canzone dei Black Eyed Peas, Don't Lie, non mentire, me la porterò avanti tutta la sera con questo ritornello che entra in testa. Questo. E allora vi segnalo che questa sera su RSI La 1 torna Falò, c'è Falò alle 20:40, nuova coppia alla conduzione di Falò, dopo il saluto di Michele Galfetti che è andato in pensione, troveremo Pietro Bernaschina e Alessandra Maffioli alla conduzione, quindi stasera si parte 20:40 su La 1 con due temi. Il primo tema si parlerà di come la siccità e il caldo estremo stiano mettendo a dura prova l'agricoltura svizzera, e poi si parlerà anche dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in particolare nella città di Lugano che fatica a implementare le infrastrutture ciclabili. Quindi vi segnalo questa sera alle 20:40 c'è Falò sulla 1.

E su queste note, sulla voce di Katy Perry, io ne approfitto per salutarvi. Stiamo ascoltando il finale, la coda di Unconditionally del 2013. Grazie per esserci stati e state. Da Simona Rodesino è tutto. Noi ci ritroviamo, se vi va, ancora domani a partire dalle 15, qui naturalmente su Rete 3, e io ci sarò, se vi va. Che poi adesso arrivano i cialtroni, ragazzi e ragazzi, io vi ho avvisati. A presto e una buona serata a voi.

0: Gioia, mi dica lei cosa c'è da celebrare oggi che è martedì? Non...
1: Allora, da celebrare c'è il tuo rientro.
0: Ah, solo quello?
1: Beh, detto niente.
2: Stanno liberando.
0: In effetti, chi è che ha pagato la cauzione?
1: Poi te lo dico.
0: Ah, ok. Grazie comunque.
1: Va bene,
0: grazie,
1: va bene. Grazie.
3: Rete 3.
1: Allora, leggo io, dai, faccio tutto io, posso fare tutto io.
0: Lei deve fare la meteo, innanzitutto.
1: Ho capito, ma volevo fare anche la viabilità.
0: Non si allarghi.
1: Vabbè, allora faccia lei.
0: Prego. Cosa, la meteo? La meteo? Se, allora, mettiamoci d'accordo. Prima di andare via,
1: sì.
0: Ok, cosa facevamo? Lei la meteo, io la viabilità.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Allora faccio io la meteo che arriva prima del traffico.
0: Grazie, Gisella. Allora...
1: Per tutta la Svizzera fino a stasera abbastanza soleggiato, sì, con graduale aumento della velatura ad alta quota a partire da ovest. Per domani invece in prevalenza soleggiato con passaggio di velature sempre ad alta quota estese, temperature al sud comprese tra 18 e 30 gradi, al nord invece tra 12 e 25.

0: Gioia, non è che riavanza una viabilità da qualche parte, perché in questo momento non mi hanno, no, mi, no, hanno, mi hanno scagionato, mi hanno tirato fuori di galera, qualcuno ha pagato la cauzione, ma non mi hanno ancora ripristinato.
1: Aveva anche il barbone, mi hanno detto.
0: Sì, che... allora sì, esatto. No, no, avviato, non ho bisogno di
1: non ha bisogno, basta, prego.
0: Perché
1: prego.
0: In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sulla 24 da Stabio a Mendrisio, sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Potevo anche andare a memoria, perché non è cambiato molto, devo dire, no, in queste settimane. Sulla 2 in direzione nord fra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News. La procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato leghista Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa. Claudio Zali è già stato interrogato come imputato e ha contestato ogni responsabilità di natura penale. Nei confronti del consigliere di Stato vale la presunzione di innocenza. L'inchiesta va ad aggiungersi a quella già aperta nei confronti del consigliere di Stato dimissionario. Un incarto aperto a fine giugno per abuso di autorità e tentata coazione in relazione all'interessamento di Zali al caso del 14enne che era stato rinchiuso nel carcere della Farera. E sono ormai più di 1000 le persone morte nelle violente inondazioni che hanno colpito il Nepal, quasi 4000 quelle che al momento risultano disperse, così riporta l'autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri nell'ultimo bilancio. Tra i dispersi ci sono quasi 600 cittadini stranieri e più di 600 operai delle stazioni idroelettriche. Le autorità riportano anche il salvataggio di quasi 12000 persone. Secondo i dati ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, in Tibet si registrano 16 morti e 546 dispersi. Infine, dopo l'ondata di caldo estiva, gli svizzeri chiedono misure concrete quali la ristrutturazione degli edifici o l'installazione di pannelli solari. È quanto emerge da un sondaggio di 20 Minuten e dell'editore Tamedia pubblicato oggi. Per quasi 3/4 degli intervistati è urgente adottare misure contro il riscaldamento climatico. Un quarto invece non vede la necessità di fare di più.

0: troppa poesia però in apertura, è di gioia così, oh dai.
1: Dobbiamo distruggerla infatti.
0: Sì, sì, infatti.
1: Sì, sono
0: sa che mi è mancato?
1: Manca lei.
0: Mi è mancato.
1: Manca lei, sa.
0: Anzi, vogliamo quantificare quanto mi è mancato.
1: Beh, di gioia. Paura, no.
0: Anzi, lo chiederei al pubblico, secondo voi, amiche e amici all'ascolto, quanto mi è mancato di gioia?
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Sì. Quanto.
3: Più bello.
0: Perché si inizia il 1° settembre e non il 31 di agosto.
1: Ma certo, io ti chiedo scusa se abbiamo iniziato ieri. Perdonaci.
0: Vergognatevi.
1: Sì.
0: Senza di me.
1: È vero.
0: Ecco, non mi avete aspettato.
2: Il
0: non
2: si club fa. Dei cialtroni.
1: E vai!
4: Le cialtrone con le qua, cialtrone con le qua. Lugano qua e le cialtrone con le qua.
0: Ero talmente confuso che stavo andando al Ciringhito, alla Foce del Cassarada.
1: No.
0: Sì, mi mancava.
1: Dopo un mese e mezzo al Ciringhito.
0: Quel caldo lì.
1: Quell'umidità.
0: Quei 38 gradi lì mi mancavano. Oggi erano solo 28.
1: 10 gradi in meno.
0: È finita l'estate, ragazzi. Facciamocene una ragione. Anzi, io metterei l'estate sta finendo e un anno se ne va.
1: È vero.
0: Allora, faccia così di gioia. Sì. Mi dia qualche secondo e intrattenga il pubblico mentre io vado a cercare la canzone in questo.
1: Allora, dai. È perché io... che sono un DJ che
5: scusi se ho anticipato.
1: No, sono le 17:09 ma
5: wow. Che è pure intrattenimento.
1: Sì, sì, 1 settembre
5: sì. Poi
1: club.
0: Era
1: non c'è più bello.
0: Righeira,
1: sì.
0: Se vada di gioia, ancora? Tenga, dica cosa c'è.
1: Adesso
0: le
1: però noi come la novità? La novità è che ci saranno dei regaloni. Questo è vero.
0: Devo vedere quando è andata l'ultima volta perché vorrei mai che.
1: Ah,
0: oggi...
1: pure? Sì. Capito?
5: No, è strano.
1: Intanto sono sempre 17:09, incredibile. Il tempo non passa.
5: Era la versione di Benji, avevo sbagliato versione. Vado avanti. Intanto.
1: Ah, ok. Sì. E quindi no, dicevo che.
5: Cosa?
1: Che grazie. Che pubblico
5: 19:07 ci può stare
1: sì.
0: Ha intrattenuto, ecco. Il pubblico
1: io ho fatto sì 17:10 per un
0: sarà
1: minuto
0: sarà contento il pubblico
1: ma contentissimo.

0: se non mettiamo questa canzone ad ogni fine estate, ogni fine stagione, inizio stagione nel nostro caso, inizia la stagione dei cialtroni, parliamoci chiaro. Se non mettiamo questa canzone non ha senso, non è un rito.
1: È vero,
0: d'accordo?
1: No, perché...
0: Intanto, grazie dei messaggi, stanno arrivando un sacco appunto di. Gli stavo chiamando SMS, pensi quando sono?
1: Un sacco di SMS? Fa molto retro.
0: No, sono vecchio. No, sono vecchio, questa è la verità.
1: Ieri stavo raccontando una cosa dicendo un signore di mezz'età che 50 anni ci siamo guardati, Herbert, dicendo. Di mezz'età.
0: Sì,
1: di mezz'età.
0: Di mezz'età.
1: Vabbè,
0: saluto Cesario, che lei si ricorda chi è Cesario?
1: Ma certo, non c'è più bello
2: non
1: di me.
2: Non c'è più bello.
0: È lui, è lui. Ciao Cesario, grande, anche lui sta scrivendo al nostro numero 079-873-8073. Vi invitiamo, insomma, a scrivere quello che
1: siamo
0: voi.
1: Siamo qua per voi.
0: Pareri personali, ma siamo anche per la rassegna stampa. Siamo
1: esatto,
0: alla rassegna
1: sì.
0: stampa. Vada di gioia.
1: Allora, attenzione, perché parliamo di un regalo di compleanno che è stato fatto dal marito di 44 anni che ha fatto la moglie di 21.
0: Ok. Beh. Lui 44, lei 21.
1: Quindi sono 13?
0: No, sono di più.
1: 23.
0: 23.
1: Ops. Vabbè, per festeggiare,
0: certo.
1: Per carità. Per festeggiare.
0: Beh, a 44 sei ancora bello fresco, eh?
1: Sì.
0: Poi c'è
1: sì,
0: il tracollo.
1: L'anno dopo, da 45.
0: Due o tre anni dopo.
1: Vabbè, insomma, per festeggiare il compleanno, il marito le ha regalato, pensate, un anello, 530 franchi per fare shopping, creme, gadget, insomma, un valore di 1700 franchi di regali.
0: Cioè, gli ha dato anche la mancia.
1: Beh, adesso
0: non facciamo. Lei ha detto, scusa.
1: Vabbè, 503, è stato preciso. Poi è arrivato il regalo per lui più importante. Gli ha regalato The Good Wife Guide, 29 Rules for Keeping a Happy Husband.
0: Che cos'è?
1: Il manuale di istruzioni per essere una brava moglie.
0: Ah beh.
1: Leggo, attenzione.
0: Che tanto che a lui, eh?
1: Io so che creerà molto stress questo nelle donne.
0: Sì, figurati.
1: Allora, regola numero 1, non contraddire il marito. Regola numero 2, preparagli la cena.
0: Certo.
1: 3, mantenere la casa in ordine.
0: Sì.
1: 4, non fare domande quando torna tardi.
0: Sì, mi raccomando, quando torno a casa indossa quei sandali da schiava perché mi piacciono tanto.
1: Vogliamo questa è una bella fantasia. Ma la cosa bella è che lei dice di essere felicissima e che non cambierebbe nulla della sua vita.
0: Sì.
1: Basta.
0: Neanche l'amante a questo punto cambierebbe lei.
1: Non lo so.
0: Perché
1: vabbè.
0: Se tanto mi dà tanto.
1: Ma andiamo avanti.
0: Io mi farei una vita alternativa.
1: Ma
0: con
1: ma
0: con
1: non
0: un
1: è vero.
0: Dittatore così come marito.
1: Ma noi non ci facciamo.
0: A 21 anni.
1: Ma lasci stare. Aggiornamento al linguaggio dei giovani. Noi che siamo di mezza età. Dobbiamo. Allora, là interno.
0: Non mi rage baiti, eh?
1: Eh?
0: Lascia stare.
1: Sono io quello.
0: Rage.
1: Ma no,
0: rage
1: adesso.
0: Baitata.
1: Allora, la voglio mettere io sul lastrico delle idee. Il tipo è basato.
0: Basato? Sarà basito?
1: No, basato.
0: Cioè?
1: Indica qualcuno che ha ragione o è sincero.
0: Ah, è basato.
1: È basato. Noi dicevamo il tipo ci sta dentro.
0: Sì, che era
1: vero?
0: Più bello.
1: Cioè, che era più bello. Vabbè, questa cosa è cringe.
0: Cringe, con la C, non è cringe.
1: Non lo so.
0: È cringe.
1: Chi dice cringe, cringe,
0: sono
1: sì.
0: Ho due figli che mi... cringiano
1: spesso
0: è imbarazzante.
1: Sì, sì. bravo noi diciamo che sfigati.
0: Sì, che era più bello.
1: Ma anche molto
0: quello
1: più bello
0: è sfigato.
1: Questa è dura però
0: sì.
1: A far Maura quel tipo lì
0: a Laura ma è già passato di moda Laura
1: dici?
0: Sì, adesso dà fastidio. Se dice tu anziano tu sto parlando di te
1: io
0: sto parlando di me anziano ti permetti di dire che Aura ti guardano di un male
1: sì e allora è demodè
0: sì
1: ghostare ci sta dai lo sappiamo
0: ghostare
1: anche
0: è roba
1: noi.
0: Nostra
1: noi dicevamo ma che è morto
0: no sei morto dei funghi anche questo si diceva che non è bella
1: non è bella
0: no.
1: Però si usa l'ultimo
0: tante cose non le possiamo più dire ad esempio
1: questa qui come allora noi diciamo una cosa adesso si dice lui è un Delulu.
0: Delulu? Che cos'è? Non mi faccia fare brutte figure.
1: No, persona che vive troppo nella propria fantasia, noi dicevamo che è gran coglione.
0: No, beh, troppo nella fantasia è.
1: Vabbè.
0: Dai, cosa si dice? Un po' in aria. Vive nel suo mondo.
1: Sì, vabbè.
0: Non un gran.
1: No. È fumato.
0: È fumato. Sì, è fumato. Un po' fumato.
1: Vabbè, aggiornatevi.
0: Delulu.
1: Delulu,
0: devo chiedere ai miei figli.
1: Sì, un Delulu. Andiamo avanti perché non abbiamo tempo da perdere, caro Grillo.
0: Sì.
1: Le vacanze sono.
0: Ah, Delulu deriva da delusione, da delusional.
1: Ah, vedi?
0: Sì, ma sono tutte tradotte dall'inglese queste robe qua.
1: Ah, Delulu.
0: O comunque arrivano da.
1: Ah, ne un'altra, NPC. Sì.
0: NPC sono i personaggi robotici dei videogame.
1: GTA cioè, 6 tipo.
0: Sì, no, ma GTA 6 ormai c'è dietro qualcuno. Prenderà sì. talmente tanti soldi che stipendieranno delle persone per fare gli NPG umani, quelli veri.
1: Che sarebbe la nuova alternativa.
0: Sì, beh, attenzione perché poi non so quanto interverrà, parlando di GTA 6, l'intelligenza artificiale per dare una svolta agli NPG.
1: Interessante.
0: Sarà molto interessante.
1: Andiamo
0: va bene.
1: Avanti alla fine perché, caro Griso, le informo, le vacanze sono finite. Amici
0: ecco, sono finite le vacanze.
1: Musica.
0: È subito l'horror.
1: Amici cialtroni, oggi la scienza distrugge l'unica cosa che ci tiene in piedi da gennaio. Le vacanze che fai a luglio o ad agosto purtroppo non bastano, lo dice la scienza.
0: Ma va.
1: Una revisione scientifica lo dice chiaramente: i benefici delle vacanze lunghe svaniscono rapidamente.
0: Parli più lento, voglio che capiscano tutti.
1: I benefici delle vacanze lunghe svaniscono rapidamente dopo il rientro. Il picco di benessere si raggiunge nei primi giorni, poi cala. E una volta tornati alla routine, è tutto finito.

Cialtroni, mi siete mancati come l'aria. Mi viene in mente quel bellissimo pezzo di Amici Miei, dove il buon architetto Rambaldi dice: ma perché non siamo nati tutti? Beep! Perché mi siete veramente mancati tantissimo. Ciao!

0: Già abbiamo fatto un inventario di cose da regalare per sì. i nostri giochi.
1: Sì, sì, ce l'abbiamo.
0: A premi.
1: Allora, la fetta banane.
0: La fetta banane. È nuovo?
1: Sì, sì, c'è la fetta banane. Ho visto, ho fatto un
0: c'è
1: salto
0: da Lorena.
1: C'è
0: più bello?
1: No. No, c'è scritto.
0: No,
1: c'è,
0: allora non lo voglio. Allora quello no.
1: No. No. Poi c'è il pressa garlic, aglio.
0: Ah, il pressa garlic.
1: Che non è male.
0: Ma è firmato, non c'è più bello?
1: No.
0: No.
1: Neanche quello. Quindi non interessa?
0: No. Però
1: c'è
0: voglio
1: c'è un power bank.
0: Una power bank? Però quella dalla faccia è sua, la sta mettendo lei in palio.
1: Beh, infatti sono nostri gadget, si diceva prima, quindi.
0: Beh, qualcosa c'è in palio per i nostri giochi, vero?
1: Sì.
0: Ci mette la mano sul fuoco?
1: No, io non firmo niente.
0: Non firma niente.
1: io no.
0: Non mette giù il secondo pilastro?
1: Ma si può pensare, si può
0: il
1: pensare.
0: Il suo però.
1: No, ah no, il mio no, pensavo no. il suo. No, no, no, allora,
0: è il mio, cosa c'entro io?
1: No, così siamo in due.
0: Sono appena rientrato.
1: È vero.
0: Allora, non è la frase sfatta, non è il grande Babumba, perché lì è Herbert che
1: esatto,
0: si occupa
1: il
0: di
1: detentore,
0: noi
1: sì.
0: ci occupiamo della la canzone.
1: La doccia altrona
0: che spieghi il meccanismo del gioco.
1: Allora, il meccanismo è molto semplice sì. da spiegare, ma difficilissimo da capire.
0: Intanto io litigo col microfono.
1: No, ma non si preoccupi, io andrò sotto la doccia, mi metterà seminudo il buon Griso, aprirà davvero l'acqua.
0: Io non guardo,
1: No, no, le guardi, tanto non c'è niente da guardare. Sono vestito, non però. Cioè,
0: la doccia costume,
1: in costume.
0: In costume. Perché si mette il costume?
1: E perché mi vergogno.
0: Ah, ecco. Si vergogna per come canta o per.
1: Per i confronti.
0: Alla sindrome di Pollicino, si chiama così?
1: Lo so.
0: Si chiama così quella roba.
1: Un giorno racconterò in radio la verità.
0: Non la vogliamo un sapere, lo posso confessare.
1: Comunque dovrò cantare, cioè sì, più che cantare col nananina nanà.
0: Esatto.
1: E dovrete capire quello che io canterò. Cosa impossibile oggi ve lo dico perché è una canzone che neanche io conosco.
0: Ma dai, la conoscono tutti.
1: No, mi
0: l'ho presa apposta proprio perché la conoscono tutti tranne lei.
1: Sì. Come faccio a

E mo adesso arriva l'ottobre e mi sembra che sarà troppo caldo. A tutti una bella serata. Ciao! Che non c'è più bello!

0: ho appena risposto a un messaggio WhatsApp usando una parolaccia, ma pensando fosse una persona che conoscevo, invece chiedo scusa.
1: Chiediamo scusa. Era involontaria la cosa.
0: No, pensavo fosse un conoscente di lunga data, invece appena tornato.
1: Se uscito di galera uno si esprime forse ancora con un linguaggio.
0: Non rispondere, tra i tanti messaggi che stanno arrivando al nostro numero 079-873-8073 a Lori, che scrive giustamente, e quindi cosa regalate?
1: No, io ce l'ho.
0: Cioè, cosa regaliamo?
1: Io ho fatto l'inventario, proseguo, raddrizza cucchiaini.
0: Bello, utile.
1: È molto comodo.
0: Utile.
1: Non ti capita mai quando tu premi sul dolce, si storta e ti raddrizza il cucchiaio?
0: No, io lo col pensiero.
1: Sì. Supporto per tenere il telefono mentre si lavi i denti, utile.
0: Bello.
1: Questo è molto bello.
0: Ma dove si mette?
1: Sul vetro.
0: Sullo specchio. Utile.
1: Come sì.
0: Ma c'è la scritta? Non
1: no.
0: C'è...
1: no.
0: Allora non lo so.
1: Spruzzatore per agrumi?
0: Cioè?
1: Come funziona?
0: Cos'è lo spruzzatore per agrumi?
2: Non ho idea.
0: Saranno spremi agrumi?
1: No,
0: spacciato per spruzzatore. Che uno, capito?
1: Lo spruzzatore per agrumi.
0: Non mi piace, abbiamo qualcos'altro?
1: Taglia uova in quattro.
0: Taglia uova, uova sode, no?
1: Sì, bello.
0: Utile.
1: O a cuoricino.
0: Dovrebbe essere a tre, visto rete tre. Non è un
1: gadget. Allora scartiamo.
0: No, non lo so. Allora, vediamo. Comunque, Lori, non disperare che qualche cosa riusciamo a tirar fuori dal magazzino, là dove sono avanzate le cose. Dagli anni scorsi.
1: Di Lori.
0: Come sempre. Siamo pronti? Alle nuove frontiere della musica. Rinizia questo spazio che tanti amano. Ma sono forse di più quelli che non lo hanno.
1: Allora, signor Griso, mi scusi, prima devo fare una piccola premessa, perché abbiamo traviato mio figlio. Perché ascoltando il club dei cialtroni, questo spazio l'ha adorato, l'altro giorno è arrivato dicendo: senti cosa ho fatto. Ha utilizzato Suno, ha utilizzato un testo scritto da un'altra intelligenza artificiale, ha fatto un pezzo rap che io non l'ho neanche distinto,
2: adesso lo pubblico su Spotify.
0: Perché?
1: No.
0: Vabbè, Come no?
1: No, l'ho cazziato.
0: Sì?
1: L'ha
0: sgridato?
1: No, proprio pesantemente.
0: No, perché?
1: Ma non si fa. Non
0: hai fatto niente, hai programmato l'intelligenza artificiale, butta fuori quella roba lì. Si sente la voce che è sempre quella al femminile o sempre quella al maschile. Se scegli di far cantare stile Deep House o stile stile funk, le voci sono sempre quelle di Suno. Poi parliamoci chiaro. Le idee a volte non sono male, a volte sono belline, a volte un po' meno. E questa secondo me non è male.

0: da non confondere con la doccia. Ok, questa è la premessa di questa canzone che si chiama Golden Hour ed è dedicata, penso, al momento del sunset, cioè del tramonto,
1: sì,
0: al momento dell'aperitivo quando è estate.
1: Che bello, è già tutto finito.
0: Non è ancora finito, ma siamo lì ormai. Siamo agli sgoccioli della faccenda. Non volevo usare sgoccioli.
1: Ma sì, ma va bene.
0: Ho usato sgoccioli.
1: Ma sì, perché è tutto finito.
0: No, non era bello per la canzone che abbiamo passato. Va bene, siamo al nostro brano orecchiabile. Questo ci porta a fare il confronto con le produzioni dell'intelligenza artificiale con le produzioni ad esempio della fine degli anni 80, che prendevano vecchie canzoni e venivano remixate. Sentite cosa succedeva, cosa sarà stato l'89?
1: Ma...

0: si è reso conto che stava ballando?
1: Sì, no, io ballo, sono ballerino quest'anno, eh.
0: Col dito come negli anni 70 verso l'alto, fantastico, no? Vabbè, era Rocco e i suoi fratelli con Marina, versione remix nell'89 più o meno, era quello il periodo, il nostro brano orecchiabile. In questo punto, proprio per fare il confronto con l'intelligenza artificiale, per vedere cos'è meglio, cos'è peggio secondo voi. Qualcuno scrive: pensate, voi ci ridete, ma io ho il vinile di questa canzone.
1: Anche lei.
0: Non dell'intelligenza artificiale.
1: Anche lei che sta
0: anch'io
1: parlando.
0: Ce l'ho, esatto. Anch'io ce l'ho. Tra l'altro, era un periodo in cui ero innamorato di Marilena. Alla fine degli anni 80.
2: Ma anche io.
0: Di Marilena?
2: Sì, però anni 90 io.
0: Meno male, magari era la stessa.
2: Non era la stessa, non penso.
0: Chissà mai. Vabbè, niente, Marina non c'entra niente, però me la ricordo.
2: Marilena.
0: Ciao. Marilena, dove sei?
2: C'era una canzone che faceva ti amo Marilena.
0: C'è lo sblocca ricordi.
3: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato che si fa. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
4: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. E c'è lo che aiuta, tu sai
3: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. E io dirò: Monsieur Messier, che cosa scrive sul carnet?

0: possiamo rimetterla?
1: Bellissimo.
0: Ma non è stupenda?
1: Stupendo, sì, sì.
0: Cantata
1: stupendo.
0: Da Gigi Proietti.
1: Grande, immenso.
0: Nella versione originale era Robin Williams. Il doppiatore,
1: cioè, è vero,
0: era Robin Williams,
1: sì, Robin. Altro grande,
0: non Robbie Williams, eh.
1: No, Robin Williams, l'attore che fu.
0: Non c'è più, okay. Sì. Era il nostro sblocca ricordi che ha funzionato, perché sono arrivati un sacco di messaggi proprio a ricordare il film Aladdin della Disney. Tra poco Di Gioia torna sotto la doccia, perché nessuno ha capito cosa cantano.

0: Epic, DJ produttore tedesco, insieme a Carte Blanche. Lucky Ones è il titolo di questa canzone, che è uscita da poco, ma mi ricorda molto gli Empire of the Sun, che erano la coppia di
1: molto simile, molto simile. Non canti che devo cantare io, che mi confonde.
0: Ecco.
1: Adesso ho perso la strofa.
0: No, non si confonda di gioia. Si ricorda che questo era il suo sottofondo, sì, prima di entrare nei cialtroni.
1: Penso un po', eh. Penso un po' che sottofondo.
0: La colonna sonora di Titanic. E lei mi chiedeva: ma perché questo sottofondo? Perché prima o poi si schianterà.
1: Sì, mi sono schiantato.
0: Sotto la noccia, eccolo qua. Va bene. Allora, di gioia, è pronto? Le do una mano, dai.
1: Sì, per favore.
0: Vediamo se riesce, se non riesce ci metto una pezza.
1: Vabbè.
0: Vai. Na na na na na na na. Giusto. Poi di nuovo.

0: È arrivato qualcuno, mi pare di capire, ed è, questo mi dà un sacco di soddisfazione.
1: Sì. Allora, grazie al mio cantato, i miei fedeli mi hanno seguito e sì, devo dire un sacco di messaggi, ero qui ad ascoltarli tutti, adesso sì. Una dura selezione.
0: Sì.
1: Che sto facendo ancora in questo momento, quindi chiedo sì. Scusa per il ritardo, però io direi di farli sentire.
0: Sentiamo.
1: Allora, sentite qui.
0: Vai.
2: La la la la la la la la la la la la la la. Na na na na na na na na. Cara celeste nostalgia.
0: Era
2: mi sento un po' di gioia a cantarla così. Cosa però non so le parole.
1: In che senso? Non capisco.
0: Le stava facendo dei complimenti.
1: Ah, ecco.
0: Si era capita.
1: Ma andiamo avanti, vai. Non fermiamoci.
0: No, va.
3: Cara vecchia nostalgia.
0: Cara vecchia.
3: E poi non me la ricordo più. Ma è di Cocciante.
1: Brava.
0: Esatto, sì, brava. È un'interpretazione molto personale, eh.
1: Allora, io ne avrei un'altra che sì, secondo
0: vediamo.
1: Me potrebbe essere la vincitrice.
0: Sì,
1: potrebbe.
0: Sentiamo, io vedo altri messaggi.
3: Cara celeste nostalgia.

0: queste nostalgia di cocciante.
1: Vabbè.
0: Ciao cialtroni.
1: Celeste nostalgia.
2: Beh, ci siamo.
1: Di cocciante.
2: Laido,
0: ciao
2: un
0: cialtroni.
2: Un attimo, Laido.
1: Va bene, facciamo un applauso a Patrizia, dai.
2: Quindi the winner che non l'inventario nessuno ha dato il premio.
1: Patrizia,
2: è...
1: qualcosa ti arriva, non ti preoccupare.
2: Abbi
1: tu
2: fiducia.
1: Appena arriva il pacco tu firma. E quello è importante.

0: canzone c'è anche Il sapore di sale.
1: Assolutamente sì, è la sigla di chiusura praticamente di Sapore di sale, il film con Jerry Calà e altri che non mi ricordo, ma non è importante, un film degli anni 80, e questa appunto è la canzone che chiudeva il film in una maniera molto commovente, perché c'era, com'è che si chiamava, Marina Suma, esatto,
2: ah, sì?
1: Che
2: sì,
1: era la fidanzata estiva di Jerry Calà, che faceva lo sciupa femmine, e finiva un po' lì la storia e rimaneva molta malinconia e nostalgia, come in questo caso.
3: Radio Televisione Svizzera.
1: Te capì? Intanto sono le 18 e un minuto.
3: Rete 3.
2: Vabbè, insomma, per tutta la Svizzera per domani, che vi devo dire, ci saranno un po' di velature ad alta quota, estese un po' lì, un po' là, temperature al sud comprese tra i 18 e i 30 gradi, al nord invece tra i 12 e i 25. Diciamo che si sta abbastanza bene. E ma Laido, dici che le vacanze, sentiamo se c'è Laido, va Laido,
4: un momento,
2: che c'è?

0: Il mio momento?
1: Sì, sì, Laido, sì.
0: Allora la sigla. Eccomi.
1: Questa
0: qua.
1: È la sigla?
0: Sì, era quella la sigla.
1: Come va, Laido?
0: Della viabilità.
1: Che piacere risentirla.
0: Grazie, di gioia, lei è molto gentile. Sì. Sono reduce da una bellissima vacanza a Ibiza.
1: Mi dica.
0: Con la S bisogna dire.
1: Ibiza.
0: Con la S bisogna mordersi la lingua.
1: No, preferisco di no.
0: Sì, perché a Ibiza, se dici Ibiza, ti ridono in faccia.
1: Ah, questo non
0: lo sapevo.
1: Invece
0: devi dire Ibiza.
1: Com'è andata?
0: Bene.
1: Cosa ha fatto di eccitante,
0: ho
1: insomma?
0: Ho pensato a vedere, muovimi scappa. La S da ovunque.
1: No.
0: Che poi è una Z.
1: E infatti, sì. Un po' strano.
0: Che poi si incastra tra gli incisivi la lingua, è un casino. Come fanno gli spagnoli? Come il gatto si vestono? Come fanno?
1: Non lo so come fanno.
0: Non lo so.
1: Insomma, tutto bene, non ha perso le buone abitudini. No, meno male.
0: Ibiza è come Cadenazzo.
1: È uguale.
0: Cadenazzo,
1: sì.
0: C'è qualcosa su Cadenazzo?
1: Provi a leggere. Provi.
0: Allora, casino sulla... No, devo parlare
1: adesso
0: normale.
1: Adesso è rimasto tutta la...
0: Infatti non c'entra sulla est.
1: No.
0: Non c'entra sulla Z.
1: Sulla Z, sì.
0: Allora, sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Sud, sul piano di Magadino fra Sant'Antonio e Contone, sì, verso Locarno, sulla cantonale della Monea Vezia. Vezia, perché c'è la Z.
1: Certo.
0: Sulla strada principale fra Gravesana e Ponte Tresa, su più tratti verso l'Italia.
1: Sì.
0: Che bello. E nella direzione opposta...
1: Non è con la Z, l'hanno scritto, è un errore.
0: Mano. Ecco, solo un chilometro di colonna verso nord al,
1: sì,
0: portale sud,
1: sì,
0: della galleria del Gottardo.
1: Mi sto impostando
0: la voce, dovrebbe capirlo lei, chi ha fatto il corso di dizione.

0: bella, mi piace, posso dirlo. Pareri personali, lo so che non interessa.
1: No, no, ma ti fa muovere questo disco.
0: Mi sento così, molto vicino alle persone in questo momento, quindi esprimo anche una mia.
1: No, ma non si giustifichi.
2: Mi sa che il film era sapore di mare, non sapore di sale.
0: È vero.
2: Però finché nessuno ci dice niente, andiamo via così.
0: È vero, Ale, rimane tra me e te. Era sapore di mare, giusto?
1: Dicevi scusa?
0: No, niente, stavo parlando con la mia amica Alessandra, che saluto.
1: Fate.
0: Che mi ha detto una roba sul film Sapore di mare.
1: Sì, figurati.
0: Lei ha detto sapore di sale, di gioia.
1: Io
0: vergogni.
1: Sì, lo so, sono rimasto ancora indietro. Bello scaricare le colpe altrui. Vedo che non è cambiato, la galera non mi ha aiutato.
0: Vabbè, anzi, mi ha peggiorato, se si può. Va bene. Allora, siamo ad Chaltronaut Day.
1: Allora, attenzione, andiamo in Canada. Un ladro ruba una bici elettrica, però dopo 5 km si ferma perché la batteria è scarica, purtroppo.
0: Gli sta bene.
1: Allora, cosa fa? Chiama, essendo il nuovo proprietario virtuale della bici, il numero dell'assistenza attaccato al telaio. Risponde il proprietario:

0: Cocomo!
1: Ma Joe, ciao Joe! Come sei? Ti trovo bene, ti trovo anche abbronzata.
2: Ma non ho fatto un trattamento magari in qualche giardino rimasta sotto, no, niente.
1: Sta dicendo che non è abbronzatura.
2: Ah, non è abbronzatura, ma ok.
1: Io vado per una
2: roba. Divertitevi. Sì, intanto.
1: Sotto la doccia dove fa la doccia di gioia.
2: Certo.
3: Guardalo lì.
4: Eccoci qua.
2: Come va?
1: Chi è lei?
2: Io? Sì. Un nuovo studente.
1: Molto bene, allora mandiamo la sigla.
5: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
1: Oh, finalmente.
2: Salve.
1: Delle novità, finalmente.
2: Sì. Volevo presentarmi, sono Marco Di Gioia.
1: Di Gioia. Senti che io qui per il corso, per questa nuova stagione del corso di DJ alla radio,
2: sì?
1: Avevo segnato, mi avevano mandato, deve arrivarmi il signor Marco De Pigellis.
2: No, non ho ancora dei problemi. Di
1: è
2: gioia.
1: Un errore?
2: Sì, grosso errore. Sì.
1: Eppure c'è scritto De Pigellis. No. Se la chiamo De Pigellis un problema?
2: Magari
1: perché
2: all'inizio.
1: Poi mi confondo, faccio fatica a andare avanti. Bene.
2: Sono allora qui per dimostrare il mio valore.
1: Ah, molto bene. Sì. Molto bene. Allora partiamo subito con la prima domanda. Ha studiato lei quest'estate?
2: No, sono un novellino, inizio adesso.
1: Allora, come fa a dire che è molto forte se non ha fatto niente?
2: Sono sicuro delle
1: mie. Le do un bel 2 per la supponenza.
2: Grazie. Un bel 2 per la supponenza. Non è cambiato niente?
1: No, è cambiato qualcosa, che nel senso che alla fine della stagione scorsa abbiamo iniziato la sequenza di anni 70, 80, 90.
2: Sì, me l'hanno detto, lo studente 100, me l'ha detto. Sì.
1: E 100.
2: No, 90, si ferma 90.
1: 90 e 2000.
2: Anni 0, anni
1: e 2000.
2: Sì.
1: E 2000, perfetto. Sì. Allora, il primo disco degli anni 70,
2: sì,
1: che è del 78, lo vuole presentare lei? Vediamo un po'.
2: Sì.
1: In base a come lo presenta, è a 51 di intro, prego.
2: Ok, un intro molto
1: autorevole.
2: Sì, autorevole.
1: Deve coprire tutti i 51 secondi.
2: Ma in genere gli intro alla radio mi dicono che durano 20 secondi, già un intro.
1: Non in questo caso, 51 secondi di intro, vada.
2: Ok, allora, ma io lo devo mixare o devo presentare?
1: Lo deve presentare ricordandoci anche di tutto. Prego,
2: ok,
1: presenti.
2: Bene. Allora, grazie per l'ascolto, sono Marco De Pigellis, sono qui il vostro eroe al microfono e devo dire la verità che sono anche emozionato a presentare questo disco perché mi ricorda l'infanzia quando col girello mio padre mi metteva le cuffie in testa e ballava di fronte a me. Ma bando alle ciance, adesso l'FM che non c'è più ma ritornerà, presto fa ascoltare questo disco che si intitola Souvenirs, loro sono Voyage.

0: dove la canzone è più corta dell'intro.
1: Sì, è vero.
0: Praticamente quella dove. Provo a cominciare, vediamo un po'. Cioè, allora le do un bel 3 per come ha interpretato l'intro.
1: Grazie.
0: Complimenti. Vada col messaggio, pronto?
1: Sì,
0: vada, anni 80.
1: Mi faccia contare 3, 2, 1, mixo.
0: No, non l'ha lanciato, vedi? No,
1: perché non va?
0: Perché se schiaccia lo stop. Ha schiacciato lo stop. Schiacci quello col triangolino.
1: È la prima lezione.
0: Schiacci quello col triangolino.
1: Eccolo.
0: Bravo, ecco. Le do 1 perché mi confonde il quadrato col triangolo.
1: Beh, ma non è geometria questa, è l'altro corso.
0: Se quelli sono i segni.
1: È vero, questo è vero.
0: Le do 1 per la contestazione.

0: ecco, mi ha perso il momento in cui doveva misciare e quindi le do un altro uno.
1: Ma io non ho...
0: Sì, non le do zero perché sono alla prima lezione.
1: Alla prima esperienza.
0: Signor De Figellis, sì, e sì, quindi sia molto attento adesso.
1: Mi concentro.
0: Vada.
1: Quindi devo schiacciare?
0: Ha già schiacciato, lo lascio.
1: Come l'ho già schiacciato?
0: Sì, l'ha schiacciato.
1: Ah, me ne sono
0: accorto. Ecco, è fuori tempo anche. Allora sfumi piano piano l'altro.
1: Sì, questo, ecco, ok, sfumi. Vado giù.
0: Ok, perfetto.
1: Bel passaggio, bello, questo mi piace, mi sono piaciuto.
0: Le do zero per la supponenza.
1: Ancora? Ma non era due per la supponenza?
0: No, adesso è diventato zero.
1: Ah, va bene.

0: De Piselli, sono arrivati anche dei messaggi.
1: Sì.
0: Vuole rispondere. L'ultimo tipo a Dante, signor Dante.
1: Sì, cosa
0: vuole rispondere?
1: Ancora...
0: Intanto buco, le do zero per il buco.
1: No, beh, ma se mi fa fare più cose, io che cosa devo dire?
0: Ma lei è un DJ, deve mettere insieme le cose. Ah. Le do zero perché allora, un'altra volta.
1: Il brano prima di Plastic Dream come si intitola?
0: Vada a vedere nella scaletta
1: come si fa?
0: Allora glielo dico io.
1: Sì.
0: Le do zero perché non è preparato.
1: Vabbè, sono pronto allo zero.
0: Allora
1: sì.
0: PKA,
1: sì.
0: PKA,
1: sì.
0: Let me hear you say yeah.
1: No, perché non riesco a capire sempre quello. Le sue pronunce.
0: Let me hear you say yeah. E la esce quella di uno senza denti come me.
1: Vabbè.
0: Le do zero per il poco rispetto verso il DJ Geriatria.
1: Però posso dire una cosa?
0: Che cosa?
1: Che se lei mette invertendo il nome dell'artista che abbiamo appena ascoltato, viene fuori DJ JD.
0: E do zero per la simpatia. Ecco,
1: grazie.

0: signor De Pisellis, mi parte proprio male questa sera.
1: No, no, io devo dire che la selezione, la mia selezione è notevole. No,
0: la sua selezione, le taglio una gamba perché Dischi li ha selezionati in lando e non ci permette, ne do zero. Per la supponenza, vabbè, di nuovo.
1: No, sono onesto.
0: E per la millantancia, millanteria.
1: Chi è che ha remixato questo disco? Mi scusi,
0: si
1: non
0: chiama, si chiama Bushu Shulaka.
1: Sì.
0: Ecco, ho perso la dentiera.
1: Come lo segno?
0: Si sicuro, niente che mi ha fatto perdere la dentiera.
1: No, sono arrivato. Vada, va. E ritorni con la dentiera la prossima volta, va. Riso, dove? Riso. Mandata, bene?
2: Sì. Ho fatto la doccia a Giovanna perché era impresentabile, devo dire, sì.
1: Si è tolta la prontatura?
2: Sì, è venuto via tutto.
1: Immagino.
2: È una mosca bianca adesso.
1: Con la doccia la prontatura va via.
2: Sì, sì, decisamente quando è carica di cloro la doccia, l'acqua, è proprio questo è il risultato.
1: Puoi passarmi quel foglio, non guardarlo, lascia stare. No.
2: Fammi vedere i voti.
1: No.
2: Un 2, un 3.
1: Hai visto?
2: Buono. Uno, sembra un
1: codice Morse.
2: Non è un codice Morse, a me sembra più un conto bancario. Zero. Quanti zeri hai preso? Che schifo, che cos'è?
1: No,
2: ma c'è una dentiera.
1: Ma come l'ha lasciata lì?

everyone.

0: so perché sono andato a vedere tutta la trama di Dolce Remy. Ma perché è venuto fuori Dolce Remy? Da dove? Da dove siamo partiti per arrivare a Dolce Remy?
1: Fuori microfono, fuori onda parlavamo di te.
0: Ho voluto leggere tutta la trama perché non sapevo il finale dell'anime. Finisce bene.
1: Finisce bene?
0: Sì, io pensavo, capito, perché tutti mi hanno detto muore, lasci mettere. E invece finisce bene.
1: Come finisce?
0: Dai, non lo dico. Va detto.
1: Non vuoi spoilerare? No, ma io ti capisco.
0: Cioè, Remy mi diventa avvocato.
1: Davvero?
0: Sì. Si sposa e ritrova la mamma.
2: Compleanno a me, a chi? A me, a te.
0: Cioè, tutta la serie è una tragedia dietro l'altra.
1: Però
2: prendiamo

0: Siamo quasi in chiusura di questa seconda puntata della nuova stagione del Club dei Cialtroni. È un ciao così.
1: Un ciao a
0: abbiamo
1: tutte.
0: Fatto in apertura da Marco Di Gioia e da Griso. C'è anche spazio per parlare di televisione.
2: Stasera la TV.

0: si può fidare di Gioia?
1: Allora, innanzitutto comunico al mondo intero che mancano 60 giorni ad Halloween.
0: Ah, pensavo Natale.
1: No, prima c'è
0: 60
1: Halloween.
0: 60 giorni Halloween.
1: Sì.
0: No, beh, 60 giorni contati.
1: Spaccati. E il film,
0: lei si travestirà
1: caso.
0: Come sempre?
1: Sì.
0: Da che cosa?
1: Da...
0: Non lo so. Stava millantando.
1: Però il film, guarda caso, si svolge proprio alla vigilia di questa ricorrenza pagana.
0: È coerente.
1: Sì, dove Eric...
0: Al primo di settembre si manda in onda un film dedicato ad Halloween.
1: Sono avanti. Certo. C'è Eric, protagonista, e Shelley, che vengono uccisi bruscamente da un crudele assassino.
0: Halloween, proprio quell'Halloween.
1: Sì. E un anno dopo Eric risorge con un cervo sulla spalla che lo accompagna nella città buia sotto una pioggia incessante.
0: Non me lo ricordavo, così però magari l'hanno rifatto. È il Final Cut?
1: Eric cammina sui tetti.
0: Al plurale.
1: Entra nei vicoli, si dirige verso la casa del suo assassino, ma
0: sì.
1: Dopo pochi minuti si accorge di una cosa. È morto da un anno e non si ricorda dove.
0: Ma la smetta di Gioia, non è la trama.
1: Lo
0: sta rovinando il film, eh?
1: Lo vuole dire lei o lo dico io?
0: Halloween.
1: No!
0: No? Cos'è? No, che film è?
1: Il Corvo.
0: Ah, no! Ma non c'entra niente con Halloween. Pensavo Halloween.
1: Con Brandon Lee.
0: Tra un morto e l'altro.
1: E tanti altri.
0: Ma proprio povero Brandon Lee.
1: Lo so. Questa sera alle 23:25 sulla 1.

0: Svizzera.
1: Sono le 19.01. Le previsioni del tempo per domani per tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato con un passaggio di velature ad alta quota estese, temperature al sud comprese tra i 18 e i 30 gradi, al nord tra i 12 e i 25. Allora, per il traffico in Ticino sono ancora segnalati i rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Borgeda, sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada principale tra Agno e Ponte Trese in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
2: Nel pomeriggio è arrivata la reazione di UBS alla proposta della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati di utilizzare le obbligazioni AT1 per coprire la metà dei 20 miliardi di dollari di aumento del capitale proprio richiesti

0: dal Consiglio federale da effettuare tramite l'emissione di nuove azioni. UBS riconosce l'impegno della Commissione di esaminare soluzioni alternative a quelle del Consiglio federale, ritenute estreme, ma sottolinea come la proposta comporterebbe in ogni caso un aumento significativo dei costi per la banca. In Germania degli ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una centrale elettrica nel Brandeburgo. La polizia ha comunicato che è stato riscontrato un possibile danno materiale a una linea elettrica. Secondo informazioni di stampa, una sottostazione della centrale sarebbe stata colpita da razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo. La notizia giunge nel giorno in cui è stato confermato che l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Infine, la strada della Val Calanca sarà nuovamente percorribile da domani sera alle 18. La riapertura avverrà con alcune limitazioni. La circolazione sarà infatti possibile su una sola corsia, solo di giorno, dalle 6.30 alle 20.30, e comporterà brevi tempi di attesa a causa delle attività di cantiere. La zona di pericolo è stata messa in sicurezza e la strada sgomberata da fango e detriti. Ora si procederà alla realizzazione di un ponte provvisorio in acciaio ad una corsia e di una carreggiata sull'altra sponda del fiume. I lavori dovrebbero durare 3 o 4 settimane.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti. Calciomercato in primo piano con il tema attaccante del Lugano saltato, Emem, 23enne olandese che rimarrà al Bologna. Il club bianconero ha prontamente virato su una soluzione interna ai nostri confini e in prestito dal Basilea ha ingaggiato ufficialmente il 29enne Albian Ayeti fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Rientrato in Svizzera 2 anni fa dopo varie esperienze all'estero, l'11 volte nazionale elvetico in questa stagione è finito ai margini delle scelte di Stefan Lichtsteiner, che infatti non lo ha convocato nelle ultime 2 partite della Basilea. A Lugano Ayeti dunque proverà a rilanciarsi, tra l'altro domenica all'AIL Arena è in programma proprio Lugano-Basilea. Dal calciomercato al calcio giocato, visto che la Superliga torna in campo per il 6° turno che si apre stasera con Zurigo Young Boys alle 20.30. Ok, superati i 5.000 abbonati, Lambri Piotta oggi in conferenza stampa, oltre ad aver presentato la nuova strategia del club, ha annunciato di essere sul mercato per cercare un difensore straniero in attesa del pieno recupero di Jesse Virtanen. Basket, ultimi 2 arrivi in casa Massagno, che ha annunciato 2 statunitensi, si tratta della guardia Corey Tripp e dell'ala Zarik Nutter. Il francese Tronchon ha vinto lo sprint alla 10ª tappa della Vuelta, il Giro di Spagna, con arrivo a Elche della Sierra, frazione che non ha dato scossoni alla classifica generale, comandata sempre dallo spagnolo Enric Mas.
1: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.

0: Y2K, la musica degli anni 2000.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mi mamma.

Hip Hop Pattame Mix Guggen Maggiorata. Se in The City ti arriva gente come i Broken Brass, per l'appunto maggiorati in questa Susili dalla presenza dell'MC MC Isk. Ma occhio, perché una bella sezione fiati motivata sta bene ovunque e fa la differenza. Metti per esempio la sezione fiati in pole position sulle note proto psychobilly della Lumberyard degli altrimenti super amici dello ska Mad Bomber Society e ti esce una cosa così.

0: Eccoli qua, il beat e lo scratch imbastiti da Terminator X, il DJ alla corte dei primi Public Enemy, ad introdurre nel mondo anche la selvaggia ugola di una giovanissima Sister Soulja. Terminator X, che qui nell'ormai lontano 1991 si lanciava in uno dei primi geni status del mondo hip hop, ovvero quello delle Jeep, dei jeeponi ultragommati, che rappresentarono appunto uno degli status di guapparia per i musicisti rap prima dell'avvento dei gioiellini del mondo bling bling. Valley of the Jeep Beat era infatti pure il titolazzo della prima esperienza fuori dal contesto Public Enemy per Terminator X, piazzato in copertina proprio davanti ad un super jeepone d'ordinanza. Lo stesso jeepone che appena qualche anno dopo fu pure l'argomento principe e di autostima assoluta dei due rapper nascosti dietro il nome di Da King and I. Un disco solo, il loro lascito alla storia, un disco che parlava tutto appunto solo di jeepponi.
1: Contemporary Jeep Music.

0: Can't fight 'em alone.
1: Radio Monnezza.
2: Ehi, bambino, ciao! Vuoi ascoltare una canzone?
3: No, cretino del Menga!
1: Radio Monnezza.

Poco più di due minuti di allegro nichilismo, chitarrazze taglienti e giochi di parole vincenti per i Voina in questa superfluo o superfluo a seconda del pezzo della song che vi attizza plus. Un tiro che i nostri malandrari re della festa hanno ereditato da gente in giro dal decennio prima e che metteva in pista un approccio similare almeno a livello sonoro. E parliamo di gruppi che so, tipo gli Ultravixen.

Che tiro inusuale non è quello messo in campo in questa The Plan da parte degli altrimenti super dark funksters The Salt? The Plan, uno dei brani con il piglio più prettamente punkereccio, infilati nell'album Today and Tomorrow, che oltre ad un paio di pezzi proprio infilati su questo binario, diciamo che del punk prende lo spirito e quell'approccio votato all'immediatezza del buona la prima, che dà al tutto un senso di urgenza e spontaneità decisamente vincenti, soprattutto in un mondo come quello della musica di oggi, dove tutto è iperlevigato, ultraprodotto, rimaneggiato 50 volte e con l'autotune a 100.000 prima di essere messo sul mercato. Detto questo, ormai siamo in pista e il fabbisogno del nostro essere giovani, elettrici e schizzati con le molle non può entrare certo in stand-by, e tranquilli, non succederà, non può succedere, perché i Pleasure Beach sono qui pronti a smanettare vangate sulle loro chitarrazze e sul loro organo Hammond.

tonno Maruzzella. Cosa vuoi dirmi, amico sgultatore? Che tutto questo t'attizza, ma che vorresti qualcosa di più bluesy e con un organo Hammond meno figlio de Sadana? Mi stai quindi chiedendo roba fine e raffinata e gruvosa come la Let Me Sleep dei Nos Amis, Freddy and the Cannonballs? Quella tirata fuori dal doppio album Maraviglia, Two Sides of the Same Coin? È questo che vuoi?

I Bell Rays, direttamente da Riverside, California, la conquista del mondo a colpi di rhythm and blues intriso di risvolti hard rockistici molto anni 70. Bell Rays che hanno avuto la chiave del loro successo soprattutto nella figura, nella voce e nella grinta della loro frontwoman Lisa Kekaula, scoperta dal suo futuro marito e compagno di band, il chitarrista Robert Vannan. Tutto in The Family, quindi praticamente uguale uguale, sia per approccio sonoro che per business familiare, al mondo in cui si muove la selvaggia Nikki Hill a guidare una band dove per l'appunto si appoggia al sound impostato ed imbastito dal suo compagno marito alla chitarrazza.

I Black Keys intrisi di vinature solo in questa Same Old Thing, il tutto grazie a quelle quattro note ben piazzate di flauto che danno proprio al pezzo quella stura souleggiante. Il piffero magico, si potrebbe quindi dire, uguale a quello smanettato, con suprema maestria da un super malandra dello strumento, qual è il grande Harold Alexander. Mama Soul!

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è.
5: Aezza, babuè, remi, ma.
4: Ne?
5: Aezza.

We got you.

0: questo è Hate Run.
1: Pittati come pagliazzi, Proper Grounds, qui con la loro melodia apripista Circus Gang, furono in assoluto una delle prime band crossover a mulinare chitarroni proto-metal inseriti in un contesto rap. E non solo in quel di Los Angeles, dove vennero scoperti niente meno che da Madonna tra la fine degli anni 80 e l'alba degli anni 90, ma nel mondo tutto. Madonna che non solo li scoprì, ma che se li portò diretta sparata nella sua etichetta discografica personale, mettendo poi fuori quello che rimane come l'unico disco dei Proper Grounds, ovvero Downtown Circus Gang. E poi tu mi dirai, ma che stai a di che i Beastie Boys mulinavano chitarroni hard roccia a manetta già dal loro primo album anni prima? Sì, hai ragione pure tu, Gigi Malandra, ma i Beastie Boys all'inizio i chitarroni li campionavano, non li suonavano loro directly, almeno nella loro versione hip hop, come per esempio quando campionarono gli AC/DC e di Back in Black per la loro Rock Hard. Ma il chitarrista della band australiana Malcolm Young al telefono disse loro che sì, bello il pezzo, bello tutto, ma bella anche questa fungia, e che con la fungia appunto che gli dava il permesso di pubblicarlo. Per cui Rock Hard rimase nel cassetto per decenni, buttata lì ad minchiam, fino a quando finalmente si ebbero i diritti per pubblicarla, facendola così comparire nella raccolta dei Beastie The Sound of Silence. Ecco perché ora possiamo finalmente osgultarla. Ecco perché.

Bel trio di DJ e di MC rognosi il giusto, quello degli inglesi Neckbreaker. Gente motivatissima, tanto che la loro bulimica produzione si avvale di 50.000 nomi diversi con cui saltar fuori discograficamente parlando. Un po' l'approccio che so di un Mick Patton, anche lui coinvolto in millemila progetti diversi, tutti segnati dal suo approccio ipergeniale alla materia trattata al momento. Basti sentire cosa fece al tempo che fu guidando i Peeping Tom.

La sanno lunga gli amici Culture Shock direttamente da Seattle, ma non a fare grunge, bensì a sparare questo mix di etno-metallizzato dalle profonde radici balcaniche. Meno metallico, ma altrettanto etno e legato alle proprie radici culturali, quello da sempre sfoggiato dagli Ishanda Foundation, una delle più schierate militanti band dal lontano 1993 ai giorni nostri, e non solo in quel di Londra, non solo in Inghilterra, ma nel mondo rotondo che gira e che mai si fermerà. E soprattutto non si fermerà mai sui ritmi di roba tosta come questa TH.

In tour in ogni juke joint del profondo sud degli States, come in ogni baraccio disposto ad ospitare il suo gruvoso e basico blues. Dollar Bill, one man band, che con il suo essere musicista assolutamente solitario è un po' il rovescio della medaglia di quella invece super numerosa band chiamata a supportare il talento cosmico di uno come Jimmy Castor.

Super Latinos, il mood della valla imbastita dai Bronx River Parkway, e non poteva che essere così visto che i nostri sono venuti su nei quartieri newyorkesi dove si masticava salsa e funk latino dalla mattina alla sera. Roba che trova le sue radici in gente come i War, messi in piedi da un transfugo Eric Burdon, lasciati gli Animals e artefici di pezzi funk latinos che nei decenni seguenti sarebbero stati ultracampionati dagli amici della scena hip hop, soprattutto quelli ovviamente con radici latinoamericane. Tra questi immancabile uno dei loro maggiori successi, ovvero questa The Cisco Kid.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ed eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con un altro di quei momenti dedicati al riascolto dei punti più importanti della stagione di Un'ora per voi che abbiamo vissuto, il terzo ed ultimo best of di questa estate. Come sempre andiamo a riesplorare ciò che ci ha emozionato di più, ciò che ha avuto un significato giornalistico e musicale di critica più intenso, ma cerchiamo di cominciare queste puntate andando ad analizzare simpaticamente alcuni dei tormentoni estivi del passato. Ebbene, andiamo a quel 1998, quando l'estate finisce per andare fra le dita di un bravissimo Alex Britti, fino allora sconosciuto. Tra l'altro, in realtà era uno dei più preparati chitarristi europei che spopolava ad Amsterdam, a Roma e non solo, gli addetti ai lavori lo conoscevano. Esce un brano, Solo una volta o tutta la vita, brano che in realtà brucia piuttosto sotto traccia fino a metà agosto, quando le radio cominciano a mandarlo in onda a ripetizione, segnando il fortunato futuro del chitarrista romano che smette di essere un chitarrista per diventare un grande interprete di musica italiana, ancora più bravo a scegliere i brani giusti per battere il ferro finché è caldo, uno su tutti, Oggi sono io, al successivo Sanremo Giovani, con il quale poi si guadagnerà l'accesso alla sezione Big e alla soddisfazione della cover con Mina. La canzone Solo una volta o tutta la vita è tutt'altro che leggera, perché i brani di Britti non sono mai leggeri, lui è un bluesman, esplora il tema dell'amore e dei ricordi legati in una notte speciale. Il testo descrive momenti di intimità, di desiderio, riflettendo sulla fugacità del tempo e sull'importanza di vivere appieno le esperienze. Alla fine si esprime un senso di nostalgia per ciò che è passato e la speranza di conservare quel ricordo per sempre.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori.

0: che al Festival di Sanremo dell'anno dopo, al 99, io incontrai Alex Britti e lanciai lì un pochino l'idea che questo brano era troppo leggero. Lui si offese moltissimo, devo dire col senno di poi avevo torto, perché come dicevo prima i bluesmen cantano delle cose apparentemente leggere, ma dietro c'è sempre la descrizione di una certa malinconia che è molto interessante. Bene, cambiamo argomento. Abbiamo detto che è l'ultimo best of di un'ora per voi, del riascolto dei momenti passati, dei momenti salienti di questa stagione. Ovviamente dobbiamo occuparci di Sanremo. Sanremo è il palco più importante per quanto riguarda la musica italiana, dà il propellente al commento e alla musica italiana per tutto l'anno, e quindi ovviamente dobbiamo tornare a quell'8 marzo, quando dopo la kermesse che ci aveva stordito in tutti i sensi per il grande frastuono che fa, abbiamo tirato un po' le file di quello che era salvabile o assolutamente da bocciare. L'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti, quando incorona De Martino prossimo direttore artistico, e saremo a vedere che cosa succederà. Quello che incorona Sal da Vinci come vincitore di questa edizione, il Festival di Sanremo del ritorno al melodico, della crisi degli ascolti e dell'assenza del grande spettacolo. Ma non voglio aggiungere di più. Ne risentiamo un pezzo proprio commentato da me proprio l'8 marzo a caldo, appena tornato a casa, con l'analisi di alcune canzoni che però secondo me devono rimanere lì nel nostro immaginario bello definito, perché sono dei pezzi straordinari.
1: Il meglio di un'ora per voi.
0: E allora cominciamo a raccontare tutto quello che è successo qualche settimana fa al Festival di Sanremo. Anzi, pochissimi giorni fa, ormai ancora abbiamo i social e internet invasi di meme, di momenti dedicati alle canzoni, di stralci, di interviste. Io direi, il Festival di Sanremo ha incoronato vincitore del premio della critica Fulminacci con Stupida Fortuna. Una canzone che per tutta la settimana io ho definito splendida. Mi spiace che i colleghi della sala stampa, secondo me, travisino il senso profondo del premio della critica, che normalmente dovrebbe essere un premio dato a qualcuno che non vincerà, ma che porta un contenuto importante, un contenuto legato a qualcosa di sociale. Lo aveva per esempio Ermal Meta con Stella Stellina, con questa canzone dedicata alla Striscia di Gaza. Lo aveva, secondo me, e lo meritava, D'Argent Amico, con una canzone di denuncia al momento socio-storico che stiamo vivendo riguardo all'intelligenza artificiale. Invece no, è andato a Fulminacci, che secondo me meritava il podio, magari non di vincere, ma di arrivare in podio con una bella canzone poetica, romantica, di lui che cammina per le strade di Roma e dà un calcio tutto sommato a tutto quello che è accaduto, con questo ritornello dicendo stupida sfortuna, perché alla fine la fortuna è un elemento determinante della vita di tutti noi. Partiamo da qui.

Fulminacci, stupida sfortuna. Fra l'altro comincia il tour di Fulminacci che si chiamerà Palazzacci. Si identifica sempre di più la figura di questo cantautore romano con quest'aura melodica un po' struggente, un po' malinconica, secondo me con una bella scrittura leggera. Quando abbiamo incontrato Fulminacci lui non ci ha saputo spiegare la genesi di questa canzone. Dice: non lo so, camminavo per Roma, era notte, facevo una riflessione su me stesso, facevo diventare mia anche delle cose che mi erano state raccontate e alla fine sono tornato a casa e mi è uscita questa canzone. Non è entrato in zona podio, peccato, un'occasione buttata via, premio della critica, giusto riconoscergli un tributo, ma probabilmente la critica poteva andare in una direzione diversa. Che Festival di Sanremo è stato? Beh, un Festival di Sanremo che è vero ha perso la concezione dello spettacolo puro con un decremento di ascolti, l'abbiamo più volte detto, possiamo dire ora mentre si sedimentano i ricordi, le passioni, i commenti estemporanei sui vestiti e su tutto quello che è accaduto, che secondo me, ma anche qui l'ho detto per tutta la settimana, abbiamo perso di vista una straordinaria canzone di Levante, la più bella esibizione che c'è stata sul palco dal punto di vista scenico, dal punto di vista del suo coinvolgimento psicofisico. Si è presentata centrata, con un'idea molto chiara di quello che doveva raccontare, fisicamente perfetta dal punto di vista delle movenze, e lo show al Festival di Sanremo ha una grande importanza totale. La canzone Sei tu di Levante racconta quel momento in cui l'innamoramento è così totalizzante che è sì una percezione incredibile, magica, talvolta possiamo dire anche inspiegabile, ma che purtroppo è talmente intensa che porta il protagonista a rimanere bloccato nell'incapacità di dimostrare il sentimento. L'arrangiamento vocale è meraviglioso, quello musicale è rarefatto, come giusto che sia, perché deve arrivare la drammaticità e la passione di tutto quello che Levante canta. Purtroppo pochi si sono accorti di questo, ma sulla questione canzoni che vincono poi apriremo proprio uno spazio all'interno di un'ora per voi, dopo magari andremo a commentare quello che è il senso della votazione del televoto e di tutte le varie giurie di qualità. Ora chiudiamo gli occhi per poco più di 3 minuti.

0: Claudia Lagona, in arte Levante, artista siciliana molto ricercata. Durante le interviste abbiamo potuto avvicinare una persona molto consapevole che ricerca le parole, che lavora con autori molto importanti. Una segnalazione giusta per questo Festival di Sanremo: è una delle poche, se non l'unica, ad avere una canzone interamente scritta solo da lei, fra l'altro aggiungo con grande cura. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, la puntata di Recap che riesce a disegnare il Festival di Sanremo con calma, quando si sono sedimentate le sensazioni e le emozioni. Abbiamo già detto, per me il premio della critica, che ha un significato molto preciso, è che non è una bella canzone, è una canzone impegnata che vuole dire qualcosa. Questa volta metto l'accento su questa parola perché non è sempre stato così. È stato Dargen D'Amico a illustrarci la pericolosità di questo momento, la pericolosità di un'intelligenza artificiale che mina posti di lavoro, che potrebbe sfuggirci di mano e che in qualche modo andrebbe controllata non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista etico. La canzone è intelligente perché lui non rinuncia mai a ballare, e come mi ha raccontato nell'intervista che probabilmente avrete sentito ascoltando lo speciale di Un'ora per voi da Sanremo, lui fotografa sempre la realtà, ci si muove, si balla, ci si diverte, come faceva un po' Jovanotti negli anni 90, ma non si rinuncia all'analisi di tutto quello che sta succedendo. Alla domanda che io ho posto a Dargen D'Amico: siamo in pericolo? Lui ha risposto: sì, siamo in pericolo. Perché? Perché finiamo per non essere più protagonisti di quello che dovremmo in qualche modo tenere sotto di noi, in un'era in cui tra superficialità, conflitti un po' in tutte le parti del mondo e situazione sociale che precipita, probabilmente l'unica cosa che ci resta è ballare questa canzone di Dargen.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: D'Argento amico, vedete come stavamo dicendo, un festival di Sanremo che poi magari viene anche criticato, viene messo giù dal punto di vista dello spettacolo, non va bene, quello che è successo, quello che succederà, ma ne parleremo, però si parla di musica e ci sono delle cose che devono rimanere. Il mio compito è quello di disegnare tutto quello che di buono c'era. Questo festival di Sanremo c'è sempre di buono dal punto di vista creativo. Leggevo un sacco di articoli di contestazione di Dito nella Piaga, che è arrivata terza, dicendo può starci l'elettropop in podio. Sì, può starci, la canzone è fatta benissimo, è ricercata, siamo in un mondo pieno di fastidi che è un po' legato a quello che dice D'Argento amico, dove dice la pelle bella la puoi fare con l'AI fino a un certo punto, e Dito nella Piaga dice fondamentalmente la stessa cosa, una società e una vita piena ed arricchita di un sacco di fastidi che non riusciamo a gestire. Fra l'altro, ultimo regalo di Carlo Conti, avrete notato che le canzoni sono tutte entro i 3 minuti e 30, in piena regola con la moda attuale, che le canzoni sono tornate corte come ai tempi dei Beatles. Ma una regola di Carlo Conti, probabilmente per velocizzare maggiormente uno spettacolo, ahimè poi penalizzato da una cosa che si chiama emozione, che è una delle migliori attitudini umane che non andrebbe mai sacrificata, le canzoni sono tutte più corte. Anche questa di D'Argento amico sfiora il limite del regolamento, perché è 3 minuti e 13. Stessa cosa per Dito nella Piaga, che arriva, ce la fa, conquista tutti. Io non sono dispiaciuto che sia arrivata terza, secondo me va bene come posizione, è molto gradita dai giovani, è una canzone ballabile, penalizzata le prime sere perché ahimè è arrivato poco il contenuto, cioè in televisione non passava tantissimo l'elenco, le canzoni elenco sono sempre pericolose perché bisogna che arrivi molto bene questo elenco di fastidi, altrimenti non funziona. Nella edit version, quella che noi abbiamo la fortuna di ascoltare per radio, che rimane comunque il momento migliore, quella di gustarsi le canzoni un po' dopo e per radio, i fastidi arrivano tutti. E Margherita, questo è il vero nome di Dito nella Piaga, non soltanto è riuscita a inventare e a costruire una canzone che calza a pennello su di lei, un pochino anche Donatella Rettore se vogliamo, ma ha fatto un grande show, perché è una delle due esibizioni con i ballerini, ce ne sono state pochissime, l'altra è quella di J-Ax, che è riuscita a catturarci per la sua eleganza, il suo splendore e la sua sagacia tagliente.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io.
1: È un peccato non poter riascoltare tutta questa puntata perché si perdono delle cose. Ripeto, poi il Festival di Sanremo regala sempre grande musica e grande opportunità di commento. Ma c'è stato un altro momento di un'ora per voi in cui abbiamo commentato e festeggiato i 70 anni di Zucchero. Era il 28 di settembre, il bluesman emiliano, che racconta sempre delle storie meravigliose a metà fra il sacro e il profano, che ha collaborato con i più grandi nomi della musica internazionale, sanguigno, malinconico, che ha attraversato anche lui un momento di grande malinconia che però gli ha reso la possibilità di realizzare e di scrivere l'album Blues. Zucchero Fornaciari, Adelmo, simpatico, che non si ferma mai, sempre molto impegnato. Recentemente leggevo che voleva dedicarsi alla realizzazione di una sorta di nuovo Live Aid, ma anche qui lo reputiamo un pezzo del meglio di un'ora per voi, andare a risentire che cosa abbiamo raccontato della sua straordinaria carriera. È una bella storia, quella di Zucchero, una storia genuina, autentica, simpatica per certi versi, piena di momenti comici che lui ama raccontare, ed è una storia tutta diversa da quelli che hanno fatto successo fuori dall'Europa cantando in italiano. Cioè Laura Pausini in America, Bocelli in America o anche Eros Ramazzotti, che è riuscito ad arrivare fuori, non è arrivato in questi luoghi come gli States, il Mississippi, il tanto Sud America amato da Zucchero come è riuscito Zucchero. Qual è il motivo fondamentale? Questo magari lo racconteremo nel corso di questa puntata, perché lui fu scoperto al contrario. Furono gli americani a fare una vacanzina in Italia e a scoprire che la musica di Zucchero era veramente blues. E questo creò il link, il legame col quale poi Zucchero è riuscito a lavorare. Per esempio Miles Davis venne in Italia, lo vide, gli piacque tantissimo d'une mosse. Questo è il motivo per cui lui riuscì poi a uscire dall'Italia con prepotenza, creando anche una fusione del suo stile con quello americano incredibile, aggiungo. Dove nasce la storia di Zucchero? Nasce in questo paesino a Roncocesi dell'Emilia 70 anni fa. Un ragazzino molto timido, con le gote rosse, seduto in fondo in classe, in un paese dove notoriamente le persone non hanno nomi attribuibili ai santi del calendario. Infatti lo zio di Zucchero si chiama Guerra, la nonna si chiama Diamante, lui si chiama Adelmo come un suo nonno, ma la maestra lo immagina dolce e quindi subito gli dà un soprannome perfetto per il caso, che è Zucchero. Grande amore per la musica, le prime band e una realtà di parrocchia, perché lì si viveva, come racconta lui, tra la chiesa e
2: l'oratorio
1: che era lì e la cooperativa per i giochi, la chiesa per andare a suonare, per andare a pregare. Quindi questa dicotomia che lui si porterà molto a lungo e sarà determinante, un binario nel quale si muoverà. Come si arriva ai primi successi di Zucchero? Attraverso Alberto Salerno, che gli scrive Donne dopo che lui vince Castrocaro. Lo vince a pochi punti di distanza da Fiordaliso, per la quale poi scriverà Non voglio mica la luna, scritta da lui. E arriva al terzo Sanremo, lui va al primo con una canzone che non convince tantissimo, così al secondo, al terzo arriva penultimo, la famosa parabola che porta fortuna di chi arriva in fondo. La canzone è Donne e a livello musicale, a livello del successo di Zucchero, tutto parte da qui. Quindi io partirei da questa canzone.

0: Una canzone questa che Zucchero non fa più durante i concerti live.
1: È vero, questa è una canzone che Zucchero non fa più durante i concerti live, dicevo, scritta da Alberto Salerno. Lui ha sempre detto: avrei potuto realizzarla meglio, non mi piace il du-du-du che invece ha fatto grande storia di musica italiana. Zucchero ancora, la faccia pulita, il cappellino azzurro arrotolato ai bordi, un po' tipo Lucio Dalla, deve molto alle radio in quel momento, ma prima di arrivare all'allora Castrocaro, poi ai festival di Sanremo, lui suonava il sassofono, faceva il supporter di alcune band locali.
0: Perché lui si presentava a vedere se avete bisogno di un chitarrista.
1: Sì,
0: no,
1: è
0: un
1: così.
0: Chitarrista ce l'abbiamo già.
1: Pensa,
0: serve un sassofono.
1: È così. Un grande amore per la musica, così forte che quel famoso zio Guerra gli costruisce una chitarra di legno, perché poi parliamo anche di una storia di grande umiltà, di una famiglia dove il padre faceva il salumiere, la madre era una casalinga, e gli costruisce una chitarra con delle corde di nylon col filo da pesca per farlo suonare. Quindi un grande amore per la musica che viene aiutato anche da questa realtà sociale che stavamo raccontando, perché poi a casa del padre andava il famoso Don Tagliatella. Don Tagliatella era chiamato così a Roncocesi perché era il prete di questo piccolo paesino che con un accordo con lui diceva: guarda, ti faccio suonare l'organo se vieni a servire messa. Lui serviva messa, poi di giorno si divertiva a suonare l'organo, poi al pomeriggio andava alla cooperativa dove, dice lui, mi divertivo, scherzavamo con le ragazze. Poi è interessante parlare anche tutto il concetto della sessualità vissuta nelle campagne e portato nella musica di Zucchero. Quindi lui si trova ancora lì, a un certo punto le radio cominciano a spingere Zucchero, tra l'altro nelle band di supporto, non voglio dimenticarmi un aneddoto bellissimo, lui suonava per Fred Bongusto e un giorno Fred Bongusto era in ritardo e allora il titolare della locanda gli dice: fai qualcosa,
0: cosa facciamo, chi canta,
1: bravissimo. Lui prende il microfono, Zucchero, e canta Una rotonda sul mare. Arriva Fred Bongusto arrabbiatissimo e dice: mi hai bruciato l'unico pezzo che dovevo cantare io come pezzo più importante. Così tante storie fino ad arrivare a quella di Aretha Franklin, che poi magari racconteremo.
0: Tu prima ci hai detto la sessualità campagnola che entra nella musica di Zucchero, non
1: in
0: puoi
1: modo...
0: lasciarci.
1: No, è bella questa cosa, in modo anche molto ironico, che è una chiave di espressione sempre intelligente. Lui dice: rispetto ai posti di mare, noi in campagna scoprivamo prima le cose perché ci potevamo nascondere, e racconta che nei granai e nelle cascine spesso si affacciavano dalle finestre per guardare le donne che facevano la doccia, per esempio, poi scappare ovviamente, e mescolando queste pulsioni adolescenziali in mezzo a tutte queste campagne che poi nascerà la migliore musica di Zucchero. Guardate che Zucchero quando può ridere ride sempre, e il fatto che lui abbia poi interpretato tutta questa musica sanguigna, no? Poi arriveremo a parlare di Oro, Incenso e Birra, che secondo me è il top, e lo dicono anche i numeri, e dentro c'è il sangue, veramente è sanguigno, c'è il sudore delle sue, dei suoi live. Io me li ricordo con la famosa corista Lisa Hunt, che dava un non so che di gospel a tutte queste canzoni, e c'è l'ironia del toccarsi, dello sfiorarsi, del baciarsi, dello scappare via. Questo lui l'ha fatto in maniera straordinaria e rispetta il principio che io dico sempre, che riguarda in generale l'arte e la musica: bisogna saper osare. Chi osa e si lancia a costo di farsi male, perché lanciarsi presuppone che uno mette in conto di danneggiarsi, può rischiare di imbroccare la via giusta. La via giusta arriva con La Malinconia. Ci sono altre due storie, molto, una bella e una meno bella. Cominciano i problemi con la moglie, perché lui comincia a far successo, quindi deve stare molto fuori casa, e guarda caso attorno alla moglie gira un certo Pippo che poi sarà protagonista di una famosa canzone con un incipit chiaro perché era lì che lui, insomma, tornava dalle tournée e si domandava cosa faceva questo Pippo, che pare che avesse l'arte di irretire tutte quelle con le quali parlava, perché aveva una bella dialettica. La moglie, dal quale poi lui avrà questi due figli, Angela, lo lascia, e secondo me lui scrive la quintessenza del blues italiano, che è Senza una donna. L'album blues comincia a far capire di che panni comincia a vestire il bluesman di Roncocesi, e in questa tristezza prende il via davvero quella che poi sarà la massima espressione, che piacerà molto negli States e gli consentirà poi di fare Oro, Incenso e Birra.

0: state commuovendo i vostri messaggi.
1: Anch'io un po', sono...
0: E resto stupito che a 36 anni di distanza voi abbiate tenuto il tagliandino del concerto a Cornarello. Però siete in diversi a mandare il biglietto che avete custodito in un libro, perché sono tutti spiegazzati, però l'avete ancora lì. Allora, Herbert Chow,
1: allora,
0: dobbiamo avvicinarci al...
1: Allora, comincio
0: a
1: dire che io non sono un amante delle biografie, perché io sono convinto che poi le cose si dimentichino. Quindi io, ci sarebbero tante cose che non ho detto, ci sono tante canzoni che non abbiamo potuto ascoltare, aneddoti ancora simpatici uno dietro l'altro da raccontare. Però che se rimane l'immagine di questa persona genuina, ripeto, è una storia di altri tempi, di campagne genuine, secondo me abbiamo l'impressione corretta. Negli ultimi anni poi con Bono sono state fatte delle belle canzoni, ma secondo me è tornato a fare della roba di altissima qualità, quando per esempio ha raccontato del padre che potava le rose nell'album Chocabec, che è il rumore del becco degli uccelli quando mangiano i semini per terra. Quindi
0: quando ha ritrovato il suo
1: quando ha ritrovato
0: territorio.
1: Di nuovo il suo territorio. Oggi che cosa potrebbe dire lui di tutto quello che succede, di quello che fa in giro per il mondo? Non è mai a casa, non è mai fermo, è sempre in giro a suonare. Beh, sentite, lo ha detto lui a Gianluca Verga.
2: Mi ritengo un fortunato perché faccio la musica che voglio, giro il mondo, ho una band fantastica che conosce tutti i miei brani e posso anche cambiare la scaletta mezz'ora prima, che non c'è neanche bisogno di provarle, perché
3: un po' come Dylan, che problemi.
2: Sì, perché loro sono, alcuni sono con me dall'inizio, altri sono con me da 25 anni, quindi minimo 25 anni, quindi sanno tutto e io a volte vado un po' a feeling, no? Non cambio tutta la scaletta, perché i brani più conosciuti comunque li faccio, li devo fare, però magari mezz'ora prima no, cancella questa, no, oggi non ho voglia di farlo, oppure mi sento di fare, pum, e ne cambio 4-5. È bello così, perché... Ma anche a volte durante il concerto mi siedo, quando mi siedo pensa che lì può succedere di tutto.
0: Pum, ne cambio 4-5, un po' come il tacchi di Pozzetto.
1: Sai, alcuni sono con lui da molti anni veramente.
0: Visto che tu mi sei esperto,
1: no.
0: ti arrivano le domande.
1: Aiuto.
0: Ti arrivano le domande. Le due coriste afroamericane chiedono com'è nata la collaborazione. Cioè,
1: allora,
0: entriamo nello specifico.
1: Uno lo so per certo, l'ha conosciuta a Londra ed è Lisa Hunt, ed è quella che lui da, con lui da sempre. L'altra non ricordo esattamente, ma è ovvio che durante i giri, per esempio, nella copertina di Blues, voi ricorderete, c'era questo album, qualcuno ce l'avrà a casa, io ce l'ho per esempio, con tutta questa band, un coro gospel dietro. Naturalmente sono tutte cose, idee che venivano poi dalla produzione che, viaggiando, andando in America, reclutava i grandi talenti. Io però, prima di chiudere...
0: E non possiamo tagliarlo il prossimo
1: pezzo.
0: No,
1: non possiamo. Voglio raccontare come è nata. Ecco, questa secondo me è il massimo dell'intelligenza creativa. Lui aveva scritto Miserere. Voleva a tutti i costi farla cantare da Pavarotti. Va a casa di Pavarotti, lo chiama, Pavarotti gli dice: dai, ma vieni domani che ci mangiamo le tagliatelle. Vanno, va a casa. A un certo punto gli dice: senti, io ho scritto questa canzone, si chiama Miserere, la parte da tenore devi farla tu. Lui dice: sei matto, no, io non posso, non so neanche come si fa. Zucchero si arrabbia, prende la musicassetta di allora e la lancia nel camino. La musicassetta brucia, Pavarotti impazzisce, dice: no, ma cosa fai, adesso non avremo più la possibilità di averla. Lui ovviamente a casa ne aveva altre 4, si rassegna a fare questa cosa, portano con una gru un microfono che entra dalla finestra, lo fanno cantare seduto e lui dice: come si fa? Niente, infilati le cuffie, l'orchestra non c'è, c'è la base, non ti preoccupare, quando ti tocco il braccio parti e dici Miserere, quando è il momento di fermarti ti schiaccio un piede e tu ti fermi. Nasce Miserere, che ancora oggi secondo me è meravigliosa per il testo, per l'atmosfera e per la follia.

E anche su Zucchero Fornaciari possiamo dire che ci sono delle chicche musicali per le quali potremmo dedicare un sacco di tempo al commento e all'ascolto, ma siamo arrivati al termine di questo best of e dobbiamo assolutamente dire che il 30 agosto compie 45 anni Antonio Diodato, noto semplicemente come Diodato, cantautore sopraffino, vincitore del Festival di Sanremo, lo ricordiamo, 2020 con il brano Fai Rumore, pluripremiato nel corso degli anni anche per le sue colonne sonore, in particolare La mia terra, dedicata alla sua città Taranto, per il bellissimo film con Michele Riondino, Elio Germano, che è stato premiato con il David di Donatello. Antonio Diodato, tra l'altro, che è nato ad Aosta e poi ha vissuto la maggior parte del suo tempo con i genitori a Taranto. Diodato che, pur avendo vinto il Festival di Sanremo del 2020, poi non riesce ad andare a Eurovision perché causa pandemia quell'anno viene annullato, ma non si ferma, diventa tra l'altro uno dei responsabili della gestione del primo maggio musicale a Taranto, che sta diventando così importante da sottrarre notorietà a quello che normalmente avviene a Roma, in piazza San Giovanni, dove un sacco di artisti ormai scelgono di andare a Taranto. È molto bravo, è bravo perché ha un respiro musicale, io dico sempre Radiohead, e che gli ha consentito di entrare in una dimensione musicale che riesce a interpretare solo lui. È il motivo per cui è vero che con la canzone Fai Rumore, io lo ricordo anche qualche anno prima essersi presentato assieme a Roy Paci, e lì avevamo valutato l'ascesa di questo cantautore pugliese che lentamente cominciava a farsi spazio nei nostri pensieri dicendo attenzione, è molto bravo. Io penso che la canzone portata a Sanremo del 2024, che non è riuscita a rimanere nel nostro immaginario, meritava tantissimo. Aveva una messa in scena visiva splendida, la canzone si chiama Ti Muovi e in occasione del suo compleanno, tra l'altro è un nostro amico, segue Un'ora per voi, abbiamo sempre il piacere di commentare le sue canzoni, gli facciamo gli auguri riascoltando questo pezzo, sperando che qualcuno si accorga fra di voi che magari aveva sottovalutato la potenza lirica di questa canzone. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana! Cosa ci fai?

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: BBC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Cyrus, e dati i risultati, non si sbagliava.

0: Radiogiornale.
1: Claudio Zali deve dimettersi, lo chiede il Consiglio di Stato ai partiti ticinesi. La richiesta segue la nuova indagine emersa. DCT non è una forma di approvazione anglofona, ma il nome di una riforma che chi più chi meno toccherà tutti noi: la digitalizzazione delle dogane. La Brexit, un disastro, correremo ai ripari. In Gran Bretagna il premier Andy Burnham ha tenuto il suo primo atteso discorso in Parlamento. Per lo sport tennis, eliminata a sorpresa Belinda Bencic dagli US Open, che entrano nelle fasi più calde senza rappresentanti rosso-crociati. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni, che vi parla. Un primo settembre 2026 segnato in Ticino ma anche in Svizzera dal cosiddetto caso Zali. C'è la richiesta di dimissioni immediate del diretto interessato da parte del Consiglio di Stato, ma questa richiesta è la diretta conseguenza della notizia anticipata dal notiziario della RSI nel primo pomeriggio, ovvero l'apertura di un'inchiesta, sempre contro Claudio Zali, per reati contro l'integrità sessuale. Zali respinge le accuse, lo ricordiamo, su di lui c'è comunque la presunzione di innocenza. L'incarto, aperto di recente, si aggiunge a quello già noto per abuso di autorità e tentata coazione in relazione al caso del 14enne detenuto alla Farera. Data la gravità della situazione, da questo pomeriggio a Bellinzona si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Stato, di cui ci riferisce Alemmel Chionda. Abbiamo qualche problema con la tecnologia della nostra radio, vediamo se riusciamo a recuperare. Stavamo parlando appunto del fatto che il Consiglio di Stato si è riunito in sessione straordinaria, quella ordinaria comunque avverrà oggi, proprio per discutere del nuovo caso che ha coinvolto, sta coinvolgendo il consigliere di Stato, almeno dimissionario fino a fine mese, Claudio Zali. Comunque su di lui c'è sempre la presunzione di innocenza. Sentiamo appunto cosa è successo questo pomeriggio dal governo ticinese, ce ne riferisce, come detto, Alemmel Chionda. Nulla intanto, possiamo riassumere la decisione presa questo pomeriggio dal Consiglio di Stato. Beh, chiede le dimissioni immediate di Claudio Zali, lo stesso aveva dato le dimissioni ma per fine del mese di settembre. Questa in sostanza la decisione presa oggi o nella giornata appena trascorsa dal governo ticinese, che ribadisco sollecita Zali a dare le dimissioni immediatamente. Sapremo poi cosa succederà, o se perlomeno Zali prenderà una decisione, se si farà vivo o meno. C'è comunque un'altra tegola da parte della Lega, o per la Lega dei ticinesi, ed è stata segnalata per possibile violazione della legge sui diritti politici. La denuncia è arrivata dal controllo federale delle finanze, che lunedì ha pubblicato le entrate dei partiti rappresentati in Parlamento svizzero. Il partito ticinese risponde alle accuse. I dati sono stati inviati a Berna. Ce le riassume Laura Dick.
2: Campagne elettorali, votazioni popolari, supporto ai partiti. I finanziamenti a livello federale devono essere dichiarati, e questo ai sensi delle norme sulla trasparenza in vigore dal 2022. Lunedì il controllo federale delle finanze ha pubblicato i dati sulle entrate dei partiti per il 2025. All'appello mancava solo la Lega dei Ticinesi. Ieri, su sollecitazione dell'agenzia stampa Keystone ATS, il ministro Ministero Pubblico ticinese ha confermato che è stata depositata una denuncia per mancata presentazione o dichiarazione errata delle entrate, una segnalazione fatta contro il partito dal Controllo Federale delle Finanze, che non fornisce ulteriori dettagli. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi afferma che il partito ha trasmesso, come ogni anno, tutte le informazioni richieste a Berna nel mese di luglio. Il coordinatore Daniele Piccaluga ha già dichiarato di voler chiedere spiegazioni all'autorità federale sul perché questi dati non siano stati pubblicati. Le circostanze della vicenda sono dunque attualmente oggetto di verifiche da più parti.
1: In serata c'è stata l'assemblea dell'Unione Democratica di Centro Sezione Ticino. I membri riunitisi a Sant'Antonino hanno approvato il progetto di un centro-destra congiunto con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito e preannunciata qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa. E nella stessa serata i delegati hanno ratificato proprio Chiesa come presidente a interim dopo i 10 anni di Piero Marchesi, atteso in Consiglio di Stato proprio per sostituire Claudio Zali. Comunicate infine le indicazioni di voto per il 27 settembre, sia l'iniziativa sulla neutralità no a quella sulla limitazione. Poi i giovani UDC hanno presentato una petizione per fissare a 7 branchi il tetto nazionale della popolazione di lupi. Maggior sicurezza, maggiore efficienza grazie a DAZIT, il programma di trasformazione digitale delle dogane che si concluderà come previsto alla fine dell'anno. A Basilea, il responsabile del progetto, ne ho fatto il punto della situazione tra le novità introdotte da DAZIT, nuovi servizi digitali per imprese e cittadini, e c'è stato un completo rinnovamento del sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante. Si sono stati modernizzati i metodi di controllo alle frontiere. Ce ne riferisce Paola Latorre.
0: La digitalizzazione fa parte di un progetto molto più ampio, una riforma storica, la revisione totale della legge sulle dogane. Progetto in corso da una decina d'anni e segnato da polemiche legate ai ritardi, alla sicurezza e ai costi. A Basilea, alla presenza della consigliera federale Karin Keller-Sutter e al presidente di Economie Suisse Christoph Meder, l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha fatto il punto della situazione. Con DAZIT, questo è il nome del programma di digitalizzazione, sono state create oltre 40 applicazioni specializzate. Per l'economia e la popolazione sono disponibili nuovi servizi digitali accessibili tramite e-portal o app. Tra questi figurano Passar, la nuova piattaforma per il traffico transfrontaliero delle merci commerciali, l'app Quick Zoll per lo sdoganamento di acquisti privati, il contrassegno elettronico e la riscossione e la restituzione di tributi. Per quanto riguarda la tassa sul traffico pesante, c'è stata una liberalizzazione del mercato e il sistema di riscossione è stato completamente rinnovato. Inoltre, i sistemi di controllo dei confini sono stati modernizzati e adeguati agli sviluppi di Schengen. Sono tre gli obiettivi di questa digitalizzazione, si legge in una nota dell'Ufficio federale delle dogane: diminuire i costi, migliorare l'efficienza con conseguente riduzione dei posti di lavoro e stabilizzare i costi d'esercizio nel settore informatico. Tutti obiettivi che potranno essere raggiunti entro il 2030. Per il programma il Parlamento aveva approvato un credito di 393 milioni. Per il momento ne sono stati utilizzati poco più di 345.
1: Andiamo alle forze, agli esteri, poiché le forze americane hanno iniziato a colpire alcuni obiettivi in Iran. Gli attacchi fanno seguito ai recenti tentativi di aggressione da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie contro il traffico mercantile nello stretto di Hormuz e il personale militare statunitense nella regione. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvenute nelle città portuali di Bandar Abbas e Sirik, nonché sull'isola di Keshm, tutte situate nei pressi dello stretto. Poi il monito del presidente Trump: se l'Iran dovesse reagire, subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità. In risposta, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver condotto un attacco contro caserme dei Marines statunitensi e una base militare nei pressi di Aqaba in Giordania. Hanno pure annunciato di aver ucciso numerosi membri delle forze statunitensi. Guardie rivoluzionarie hanno infine dichiarato che la loro rappresaglia continuerà. Poco fa invece la smentita da parte degli Stati Uniti, secondo cui non sarebbero rimasti vittime alcun militare soldato nelle varie basi colpite in Giordania. La Russia invece ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il governo tedesco. Germania ritiene dunque la Russia responsabile. Ricordiamo che l'aeroporto di Lipsia è uno snodo cruciale per l'esercito tedesco, la NATO e il supporto logistico all'Ucraina. Inoltre, un secondo velivolo avrebbe urtato un aereo cargo della DHL pochi minuti più tardi. Un terzo drone sarebbe inoltre stato ritrovato 10 giorni dopo. Sul posto è stata rinvenuta una sostanza riconducibile a 50 grammi di esogeno, un esplosivo militare estremamente potente. Infine, la Germania chiuderà l'ultimo consolato russo nel paese a Bonn e un centro culturale russo a Berlino. E lo scontro tra Mosca e Berlino si riverbera sull'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaja Kallas, al termine del consiglio informale della difesa, che si intreccia con quello degli esteri delle prossime ore, della giornata a venire, ha lanciato un monito dopo aver annunciato il fermo impegno dei 27 a favore dell'Ucraina. La Russia sta colpendo l'Europa con un'ondata di attacchi ibridi sempre più cinetici perché vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto, e già si studiano le contromosse. È giornata tumultuosa nel Regno Unito, poiché il primo ministro britannico Andy Burnham ha fatto il suo primo discorso davanti al Parlamento. L'ex primo ministro Keir Starmer ha scelto proprio questa giornata per annunciare il suo ritiro dalla vita politica, ufficializzando le dimissioni dal ruolo di parlamentare. Sofia Stropini.
3: Burnham ha iniziato con un omaggio al suo predecessore Keir Starmer, che ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di parlamentare.
4: His leadership took our party from one of its worst defeats to its best victories.
3: Burnham, che lo ha scalzato dal potere, nel suo discorso gli ha riconosciuto il merito di aver tracciato la giusta direzione da seguire, una lezione di cui, dice, faremo buon uso.
4: We will use it well, Mr. Speaker, and we wish his family the very best.
3: Sottolinea infatti dei punti di contatto con la politica portata avanti da Starmer, come il convinto sostegno all'Ucraina, che continuerà a rimanere centrale anche nella sua, nonostante le dirette minacce da parte della Russia in questi ultimi giorni. E poi ci sono i punti di rottura, quelli esposti nel suo manifesto, che hanno contribuito a renderlo così popolare. Il nuovo primo ministro si è schierato a favore del servizio pubblico e contro la privatizzazione dei servizi essenziali e dei trasporti in modo radicale. L'attenzione principale nel suo discorso è andata ai problemi concreti che affliggono parte della popolazione, come il costo della vita, che saranno per lui prioritari. Burnham ha parlato di momento di verità: solo riconoscendo ciò che è andato storto sarà possibile cambiare ciò che non funziona. Denuncia il fatto che il paese, a partire dagli anni Ottanta, ha preso una serie di scelte sbagliate, centralizzando il potere politico e privatizzando l'economia. E la Brexit ha aggravato la situazione, segnando l'inizio di un decennio contraddistinto dalla bassa crescita economica. È necessario riprendere il controllo, afferma, facendo suo il motto che fu della Brexit.
1: Reginota, il momento dello sport con Paolo Laurenti.
5: Partiamo dal tennis con una notizia freschissima: non ci sono più svizzeri agli US Open. Al primo turno, infatti, dopo Valtert, Golubic e Wawrinka, è stata eliminata a sorpresa pure Belinda Bencic. L'elvetica, dopo aver vinto la prima frazione 6-4, si è fatta rimontare dall'argentina Putintseva, che al termine di un match durato quasi 3 ore ha fatto suoi gli altri due set per 7-5-6. Era dal 2018 che Bencic non veniva eliminata al primo turno degli US Open. Passiamo al calcio: il Lugano ha trovato l'attaccante che cercava. Dal Basilea il club bianconero ha prelevato in prestito con diritto di riscatto il 29enne Albian Ajeti, che porta in dote 60 reti in 176 partite in Super League. Campionato svizzero, che ha dato il via alla sesta giornata, apertasi con l'ennesima goleada dello Young Boys, 4-2 in casa dello Zurigo. Grande protagonista Fasnacht, autore di una tripletta. Bernesi, che hanno scavalcato momentaneamente nella testa della classifica il Lugano, che ha però giocato 2 partite in meno. In serata poi la giornata proseguirà con Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte, occupiamoci del tempo di oggi, ormai mercoledì, secondo giorno di settembre. In tutta la Svizzera la notte è abbastanza serena per una giornata poi soleggiata, con passaggio di velature ad alta quota, temperatura al sud tra 18 e poi la massima 30 gradi, al nord tra 12 e 25, isoterma di 0 gradi dai 3800 metri. Una sbirciatina da quella all'evoluzione la diamo. Poche parole per riassumere che saranno giornate fino a sabato terse e molto calde per la stagione. RSI, la parola chiave per trovare le notizie su internet o tramite Apple, l'informazione alla radio. Torna allo Scoccardi ogni ora e in diretta su Rete 1. Adesso la programmazione radiofonica notturna dei tre canali radiofonici. Matteo Valenti a regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

Mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Per quanto Josué Carducci abbia provato a renderla poetica, conficcandola nella memoria di intere generazioni, arrampicandola sugli irti colli, per chiunque la nebbia è e rimane molto più simile a quella del maestro dell'horror John Carpenter, assassina. A renderla estranea e straniante è il suo paradosso di muro impalpabile. Penetrabile, ma alla cieca, la nebbia è sospensione. Sospensione di uno dei cinque sensi e sospensione di particelle d'acqua di pochi micron che si bloccano a mezza via, a mo' di foschia se diradate, ovvero è proprio un muro di cotone sporco se fitte. L'aria si raffredda, condensa e se l'umidità relativa schizza verso il 100%, voilà, l'orizzonte sparisce. Tutto un gioco o tranello di temperature, che siano troppo simili tra aria e suolo, che si invertano o che sbalzino dalla notte al giorno, il risultato è lo stesso, la nebbia. Una nuvola precipitata, schiacciata dalla pressione, immobile per lo smarrimento di ritrovarsi laggiù, lei, abituata all'alta quota. Dall'alto è una coperta di zucchero filato, da dentro è una minaccia isolante, densa e maledetta, è un attacco di miopia ambientale che colpisce anche gli occhi sani e contro cui non c'è occhiale. La nebbia sospende, poi all'improvviso sparisce. Il sole asciuga l'aria, ci libera dall'opaco e restituisce i contorni, di nuovo nitidi, netti, per qualche istante addirittura più di prima. Ma è solo un'impressione, l'ultimo fantasma, il suo ultimo imbroglio.

0: Rete 3.
1: You used to call me on my